Just today, I knew what was right.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

al suono. Ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live. Come.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare di tutti i tempi.

0: sempre più.
1: Eccoci!
2: Bravo, giusto!
3: Radio Studio Più!
4: Un'altra ora.
1: Ah, belli!
4: Energia ed il divertimento di Radio Studio
1: Più. Ci siamo.
4: Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea. Ci siamo, Pargoli?
3: Sei nove, siamo qui.
1: Sì, sì.
3: Sei su Radio Studio
1: Più. E si parte, signori, direttamente dal 92. Buongiorno a tutti. Open C-Same, Nico D'Arcore, buongiorno, Christian. Tu sempre da casa, di Raff. Ma che stai fino a Sanò, Christian da Belfiore. Andiamo, si bau bla bla. Buongiorno, Italia. Angelo da Milano, buongiorno. Max di Nogara. Pippo il mobiliere di Senigallia, Max. Paolo da Isola. Fabio da Tribiano, Demis da Cannedo. Abracadabra. Forza a tutti in carrozza, signori, è martedì 15 settembre. Ara 74, buongiorno. Abracadabra. Ricky da Pian di Rosa è ben arrivato. Tre 3 8 14 11 001 i cattonieri del Monte Bondone.

il picchio. Leila Kay, 1992, Opens the Same. Signori, è arrivato Dario Adrenalina, così, al volo. Ciao Darione. Siamo partiti col botto. Luigi da Porto Potenza, buongiorno. Abracadabra, mi sa, whoop, mi sa, mi scanna meccio. Abracadabra, mi sa, whoop, mi sa, mi scanna meccio. Abracadabra, mi sa. Steffi la birichina. Signori, Leila Kay con Open Sesame. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, le 5:45 in questo momento di martedì 15 settembre. Come state? Tutto bene ragazzi, noi siamo pronti con la nostra mezz'oretta. E poi i tre momenti che magari vi siete persi ieri, assolutamente imperdibili. Intanto saluto Ivano da Fano e il cavallo pazzo da Verona. Siamo pronti ragazzi? Io direi di partire subito. Andiamo. Signori, arriva lui. Arriva la sveglia, arriva il gallinero, signori. Siamo nel 93, lui è Ramirez. Sul volume.

0: Capitano Gagnano, ben arrivato. Sì, allo stesso ritmo di Leila Kay, è vero. Beh, siamo in quegli anni, 92-93. Ma lui è il Gallinero.
1: Gallinero.
0: Carlo Dalavis, buongiorno, sul volume. Levántate.
2: Te llegó gallo que manda. Levántanse.
0: Renato La Folgaria, musica cannone.
2: Arriva.
0: Arriva. Lucio Lorenzo, Natascia e Aberfiore, buongiorno.

0: coperto da gessate, Boris dalla Val Camonica. Luca da Trevenzuolo. E noi partiamo così, martedì 15 settembre, tutto live. Sono le 5.47 ragazzi, è arrivato Francesco, l'operatore ecologico da Milano. E il gallo canta. Ezio, il tassista notturno di Milano, buongiorno.
1: Se che non tambagliando se.
0: Massimiliano e Roberta dalla Vista, ben arrivati.

da Sesto, ben arrivato. Siamo appena partiti con Ramirez con il Gallinero. La strada è lunga. Siete pronti? Buongiorno Ciccione, sono io. Ciao Nicola, da Pinerolo Pone. Signori, salutiamo Ramirez e in arrivo c'è Blizzard. Andiamo nel 95, questo è This is the Time. Intanto Franco dalla palestra Phuket. Hai capito Franco? Franco l'infame è a Phuket. Dai che si vola, sul volume! This is the time to live. Mary, sul volume, Mary!

da capisce. Il viaggio è iniziato. Alberto da Casteldazzano, René da Montichiari. Ci sono 18 gradi adesso fuori. Carimero e Diniz, buongiorno.

0: lo chef da Sulmiate. Ciao Biffi.
1: Si vola questo martedì. Gorgo, il mondo è mio. Il mondo è mio, Gorgo.
0: La dominatrice, buongiorno.
1: Gorgo, dammi il mondo. Il mondo è mio.
0: Nico da Lugana presente, va che si vendemmia. È vero, è settembre, ora è periodo di vendemmia. Stiamo per salutare i Blizzard con This Is The Time, arriva Alexia con i W. Con Me and You, signori, rimaniamo nel 95. Ah, beh sì, un altro pezzo da 90 questo, ma non lo da fermo, te la ricordi? Me and You, Alexia con i W. Jack Frusciante da Pescara. Ah, beh. Pelle d'oca e vecchi ricordi, ragazzi, diamo. Siete pronti a cantare la squarciagola? Possiamo ancora abbassare i finestrini, dai, ora, via.

che sono Billo di prima mattina, Billo. Dai tutti, dai! Giacomino dalla Buffalora. Pietà da Parma. Graziano dall'escavatore, buongiorno.

bene Giovanni di Nicolante di Cossago. Il buono da Oleggio. Ancora un giro tutti, dai! Beppe da Savona.

0: signori, Alexia con i W. Direttamente dal 95 con BNDU. È arrivato il toro di Fossombrone. Hai capito il toro? Oh, entriamo nella danger zone, eh? Occhio. Ah, quanto è bella questa che arriva, signori. Signori, arrivano gli Onda del Futuro con Terra. Intanto Nicolas ha fatto, c'è una freddura di Nicolas, ma gessati, saranno tutti immobili. Nicolas ringrazia che sono le 5.55. Si vola, terra.
1: Terra, terra, terra. Già distrutta? Già distrutta. Ancora? Non è troppo tardi.

costituire motivo per considerare alcuni uomini superiori

0: che viaggione, signori, con gli Onda del Futuro. Berto Didrò, Paolo da Melara, Luca da Novalli, Caterina da Davis, Andrea da Urbino, Fiore da Colonia Veneta. Signora, che
1: terra.
0: Che pezzo. Dico signora, vuol dire signori. Abbiamo Filippo da Corinaldo.
1: Non è troppo tardi. Ancora si può far qualcosa.
0: Paolo da Quistello, attenzione, siamo per salutare gli Onda del Futuro. Stanno per arrivare gli Zombie Nation, occhio. Siete pronti? Bye bye Onda del Futuro. E andiamo nel 1999 con gli Zombie Nation, signori.

Zombination. William, buongiorno. Oh! Dai, dai, dai, dai. Buongiorno Ugo Pool. Ah, vedi, da Piattelli. Ormai sono entrati nel gioco.

I've had them all. Ecco il viaggione di martedì, ragazzi, 15 settembre, sono le 6.

Fabio. L'acqua negra sul chiesa delle brutte bestie. Ci vediamo a carnevale, Fabio.

brano da Cari David, è appena partito. Salutiamo gli Zombie Nation e arrivano al Brooklyn Bounce. Occhio ragazzi, occhio. Anche qui 3 minuti di pura goduria. Oh, poi abbiamo una doppiona di Mauro. Attenzione. Melody. Ce la godiamo. Questa e poi la doppia di Mauro. Andiamo.

Ed eccola qui, signori, la prima del buon Picotto. Damiano Raffaenza, buongiorno. Cristiano da Parma. Il pesce parlante di Ortona. Forza, tutti in carrozza, andiamo. Davide dalla Germania. Touch me. Ne avremo un'altra del buon Maurone, poi ancora non è finita.

occhio signori, c'è il buon Maurone Picotto, non è ancora finita. DJ, DJ.

musica, signori. Questa era Pulsar e adesso andiamo di un bel Everybody, signori, Everybody. Andiamo. Everybody.

stiamo per salutare il buon Mauro Picotto con la sua doppia di oggi. Sta per arrivare il panda come ciliegina sulla torta, occhio. Andiamo nella sua dimensione, anzi nella nostra dimensione. Ognuno alla sua, della My Dimension. My Dimension.

Forza tutti dentro, signori. 338 14 11 001. Domenico da Milano, buongiorno. Roberto, buongiorno. Felipe dalla Spagna, buongiorno Felipe. In the sky.

0: Che viaggio, vero, col panda? E anche questa mattina la nostra mezz'oretta ce la siamo fatta tutta. Il panda con My Dimension. Ed eccoci qua, ragazzi, mezz'oretta terminata, tornerà domani come sempre puntuale qualche minuto prima delle 6, qualche minuto, a molti minuti prima delle 6. Si parte sempre 5.43, 5.44, quindi un buon quarto d'ora prima delle 6, quindi vi aspetto anche domani. Ma le sorprese non sono finite, adesso andiamo in pubblicità e poi abbiamo i tre momenti che ieri magari vi siete persi, e anche ieri è successo di tutto, quindi se siete curiosi rimanete incollati alla radio. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
0: Sì, ci siamo.
8: Radio Studio Più.
0: Un altro ricordo sbloccato: Johnny A. Jazz, I Don't Want Be a Hero. Sul volume, andiamo.

0: Wanna Be a Hero. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati, questa è Radio Studio Più con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Spero abbiate scaricato l'app perché tra pochissimo ne avrete assolutamente bisogno, perché andremo a rivedere, e non solo a rivedere ma anche a riascoltare quello che magari vi siete perso ieri. Quindi mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti ragazzi? E voi siete pronti? Primo momento in arrivo, andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Quando fa? Cioè, un cane o è sempre lui che imita il cane?
0: No,
4: o il cane, uno che è morso dal cane?
0: È uno che è morso.
4: Ah, uno è morso dal cane. Allora, Jack LaVive, va bene. Sei tu. Jack LaVive, allora facciamo così, bella la canzone, bravo anche lui, ci mancherebbe, numero uno, Ramenets.
0: Chi è?
4: Va bene. Adesso va di moda il ramen. Il da mangiare. Prima c'erano i ristoranti cinesi normali, no? Che c'è le cinesi e i cinesi. Adesso c'è il ramen che è giapponese o è cinese, non mi ricordo. Cioè, perché il sushi è giapponese, ma te lo servono i cinesi. Mentre il ramen che è cinese, te lo servono i giapponesi, penso. Adesso vabbè, adesso stanno spuntando i negozi di ramen, che io pensavo vendessero il rame, no? Cioè con Broro il ramen, e invece no, è un piatto tipico. E poi sono gli spaghetti della nonna venuti male, sai quando la nonna ti insegnava a fare gli gnocchi, la pasta fatta in casa, e tu provi quando sei singolo a farla, no? Ed escono fuori dei pezzettoni enormi, degli spaghettoni enormi tipo pongo, capito? Immangiabili. Però col brodo, perché poi il sugo diventa lungo e sembra brodo, no? Poi invidi anche qualcuno a mangiarli, no? E quella povera donna che viene a mangiarli ti dice anche buoni, perché lei non è venuta lì per gli spaghetti di ramen, ma è venuta lì per capisci? Per il lingotto d'oro, e quindi gli vanno anche bene, gli vanno, te la cavi, e ti dice anche sai anche cucinare, tu te la tiri buono, ti ho fatto il ramen. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, comunque niente. Allora, buongiorno, ben trovati, oggi è il primo giorno di scuola, Ugo si è presentato senza cravattina ma a estra, e quindi io gli farei subito una punizione, gli farei subito un allora devo fare i complimenti anche alla Juventus.
0: Me l'hanno scritto stamattina di che fine
4: che è veramente una squadra di pagliacci, che è riuscita a perdere a Sassuolo, che ultimamente il Sassuolo perde con chiunque, noi siamo riusciti a perdere col Sassuolo 3-2, cioè ha preso tre pere belle fatte bene, comunque uno scandalo di squadra. Vabbè, siamo contenti, abbiamo aperto bene la stagione, vabbè, detto ciò ragazzi, quindi diciamo che è stato un weekend all'insegna della felicità per me, certo. Della felicità. Facciamo, no, a parte gli scherzi, facciamo un in bocca al lupo a tutti i bidelli che oggi iniziano la loro diciamo il loro anno scolastico, e basta. Va bene, grazie.
0: Ma
4: a tutti, grazie a tutti, ci sentiamo domani. Io vado, ero solo qua per dire, fare questo annuncio, basta, non Se volete mandarci notizie belle, simpatiche, non volgari, mi raccomando, sennò poi i bigotti dicono però ha detto una parolina, così quella, quindi evitiamo. Allora mandateli al 338 via.
0: Ma l'altro numero.
2: Andrea Catavolo Show.

tutti dentro, signori, ci sono i Rolling Stones. Forza! Andiamo, signori, forza per Landroni.

0: Stones con Messy Rap, ed eccoci qua ancora. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Il primo momento lo abbiamo sentito, ne mancano altri due. Per quanto riguarda invece il nostro tour teatrale, ragazzi, mi raccomando, fatevi sotto perché i posti stanno andando. Sì, abbiamo le nostre tre date di ottobre. Vi ricordo, 10 ottobre saremo a teatro a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto in provincia di Trento e il 24 ottobre saremo a Bellari e Gia Marina Rimini. Quindi fatevi sotto, stamattina ho appena postato le locandine, sono simpaticissime, fatte con l'AI, ragazzi, andate a vedere, sono spettacolari, e anche come post, e lì c'è proprio, ci sono tutte le date e il mio numero di telefono per avere info e soprattutto prenotare. Quindi fatelo, intanto ve lo lascio: 389 83 34 825. Anche adesso, ragazzi, durante la pubblicità andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?
6: Fuck

0: Again.
1: México, Ayra Star.

0: con Ira Star con Human Man Again, man. Sarà un gioco di lingua. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima. Aspettando l'Andrea Cadavolo Show, siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: Buongiorno qui qua, buongiorno, bellissimo il complimento di buongiorno pezzi di puntini con anche i cuori però, grazie, mamma, ci stanno già chiamando, non ce la faccio stamattina, buongiorno lunedì Catavolo, buongiorno, allora, queste notizie qua non ce le mandate ragazzi, cioè, allora io la commento subito così... ce la togliamo, se no ce la mandano in 60.000, capito? Sì. È successo che un uomo è andato in ospedale e gli faceva male l'intestino e ci hanno trovato dentro un'anguilla di 65 centimetri. È una cosa esagerata. E lui ha detto: sarà entrata quando ero a pesca. Sì, ma seduto sul letto eri. Era a pesca. Seduto sul letto, dai. Si è portato un lettino, sai quelli portatili, se l'è messo lì sulla sponda del fiume o del mare lì, e poi l'anguilla si vede che aveva sonno, si è un po' si è coperta anche, c'era freschino. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Buongiorno fulminato, ma la sai la differenza tra un ma cos'è sta roba, ma siamo nel 2026, ancora la differenza tra Pino e Lucia, dai, non mamma, lo puoi mandare via Kill che ha già stufato? Ma no, quattro parole ha detto, voglio dire, poveraccio. Quando parla tanto stufa, ma no, quando parla poco, no. Va bene, buongiorno Catavolo, ma che meraviglia ragazzi, la gente ci vuole bene, e questi insulti così, c'è proprio... C'è invece uno che purtroppo ci ha fatto un complimento, ci ha scritto, voi siete la della radio, andiamo avanti, non ve l'ha cancellato subito. Ma 20 anni fa, tra voi, o 25 anni fa, tra voi c'era uno che si chiamava Beppe? No, non mi ricordo,
0: non mi ricordo
3: 25 adesso. Anni fa, tu c'eri? No, non
0: io
3: c'ero.
0: No, c'ero già, come no?
3: C'eri già, pensate.
0: Sono passato un po' di anni, Andre.
3: 25 anni fa c'eri?
0: No. Certo. 2002, quanti anni sono?
3: 2002
0: 24 anni
3: del 2002, no,
0: certo, sì.
3: Ah sì,
0: come no?
3: Ma già qua a De Senzano stavi,
0: certo.
3: Ah, pensa te, mamma, sono 25 26 27 anni che insomma tanti anni che stai qua attaccato. E quando devi morire, cioè,
0: grazie.
3: Allora Delfino inizia con D e termina con la T. Io ho impiegato 10 minuti per comprenderlo. Tu, Catavolo? Che miseria. Io ci metterò una giornata. Delfino inizia con la D, è giusto? Termina con la T. Ah, adesso ho capito.
0: Io no.
3: È facile, dai. Sentiamo.
4: Delfino terrestre. Delfino te. Delfino.
3: Allora, non cambiare le cose, se no, cioè, non ha senso.
4: Ok, ce l'ho. È il delfino di Mr. T. Ti ricordi?
3: Sei un cretino, vabbè, non c'entra niente.
0: Io non l'ho capito.
3: Delfino inizia con la D e finisce con la T. Dai, è facile.
0: Delfi? No.
3: No.
0: Non c'è la T.
3: Non c'è la T. Vai, è facile.
4: Delfinot. Delfino not.
3: Sto per picchiarti.
4: No. Qua è inglese. Delfinot. No. Delfinot.
3: È il no che c'entra. Perché fa sta bene con la T. Cioè non,
4: no, perché se
3: Delfinot al limite.
4: Delfinot.
3: Ma non è quello.
4: Delfinot.
3: Fai così, stacca la spina. Chiedi all'intelligenza artificiale, vai.
0: Allora.
3: Dai, ormai c'è gente che ha paura delle intelligenza artificiale, dice adesso ci rovina la vita, ma che rovina, ci può solo migliorare la vita, vai.
0: E così devo chiedere, Delfino inizia con la D e finisce con la T?
3: Sì, è la stessa cosa.
0: Fermi tutti.
3: Fermi, vai.
0: Perché Delfino inizia con la D e finisce con la T?
3: Ma perché? Ha detto perché.
0: È un gioco di parole. La frase non descrive solo la parola delfino, ma elenca due soggetti diversi. La parola delfino, che inizia con la D, e la parola termina. Mamma mia.
3: Termina.
0: Perché termina con la T.
3: Delfino inizia con la D e termina con la T, capito?
0: Perché la parola finale è termina.
3: Ma io non l'avevo letta così, l'avevo letta così. Vabbè, andiamo avanti,
4: ragazzi. La D e termina con
0: la T, sì.
3: La T.
4: Con la T.
3: No, lui l'ha ancora capita. Delfino inizia con la D e termina, termina con la T.
4: Capito? Ah, già è vero. Vero.
0: Perché calabrese?
3: È perché se no non capisce. Lui capisce solo il calabrese. Mamma. Catavolo, puoi commentare questa? No, non si. Allora, le cose sconce, no. E poi non mandate foto di donne vestite o anche semivestite, perché poverino è messo male, ragazzi. È messo malissimo. È una tortura per lui. Lui, è una tortura. Catavolo, ma perché dici sembra Ugo che deve morire? Perché deve morire, cioè non è che
0: tutti dobbiamo morire,
3: cioè non è che puoi scappare da questa cosa. Anche lui, anche se già il cervello è già morto, però deve morire anche il corpo. Morirà anche il corpo, no? Morirà. Comunque ti faccio i complimenti per la serata che hai fatto. Dov'è che l'hai fatta la serata? Sono dove andato... hai svuotato il locale? Dove?
4: Era di classe.
2: Ma non riesce a parlare normale questo qua, devi sempre balbettare, una roba, ragazzi, che mi viene un nervoso, gli infilerei le bicche negli occhi.
4: E lui ci dice, ma per caso eri uno che è andato qua a Misano?
3: Non ho capito.
4: No, nel weekend che c'è stata...
3: Andiamo avanti. In che locale sei stato?
4: Ero a Calcinatello, ristorante Casa Bianca.
3: Casa Bianca.
4: Okay. E c'era la cena di classe del 76 di Montichiari.
3: Ok, tutti maschi?
4: No, ragazze, tra l'altro c'era la ragazza, sai che tu qualche giorno fa hai detto che sei andato a Montichiari a una meno nera?
3: Una?
4: A una meno nera.
3: Melo nera.
0: Ma che cos'è la meno nera?
3: La meno nera che è? Cioè,
4: minori.
3: Lui c'ha i neri, sembra, c'è nel senso, c'ha non, il colore nero.
4: I menoni. È vero.
3: I menoni. Dai, andiamo avanti,
4: meno
3: cretino.
4: Meno nera. Sai che hai detto che sei andato a Montichiari, questa meno nera, qualche giorno fa?
3: C'era la proprietaria, la titolare.
4: Domanda, quella meno nera lì...
3: Non ce la faccio, ragazzi, lunedì mattina anche per me. Ma perché non sei andata a scuola, scusa, Oggi è il primo giorno, ne hai tanto bisogno, fratello, in qualsiasi classe va bene, prima, seconda, terza elementare, insomma, non...
4: comunque, se è la meno nera che dico io...
3: Sì...
4: Praticamente è grazie a che la proprietaria è condizione familiare, ha creato quello conosciuto tempo fa.
3: La vuoi scrivere la frase? Magari la interpreto durante la pubblicità e poi la leggo.
4: Insomma, conobbi tempo fa grazie della meno nera di Montichiari. Sì. Mi disse, guarda che c'è la cena di classe del 76.
3: Ah, è grazie a lei che tu hai rovinato la serata.
4: Certo.
3: Ah, ok, perfetto.
0: Andrea, chiedo scusa. Nel frattempo avevo lasciato aperto l'intelligenza artificiale per registrare.
3: Si è suicidata. L'intelligenza artificiale. Molti hanno paura dell'intelligenza artificiale. Io ho paura della deficienza originale. È lui, la deficienza originale. Vabbè, Catavolo, ma tu morirai? Penso di sì. Adesso non,
0: a tutti prima o poi.
3: Tutti prima o poi. Cioè, ragazzi, non. Ecco, al mio funerale, mi raccomando, se siete ancora vivi, dubito.
0: Dubito.
3: Però dovete prendere un mazzo di fiori dalla bara e lanciarlo all'indietro per vedere chi è il prossimo.
0: Cosa?
3: Capito? No. Certo, non.

0: ansia quedé en abasto.
1: Ma che dice il ratto?
0: A la amiga quiera.
1: Ma che è sto ratto?
0: Sin querer la toca y se la subió.
1: Mike Tower con La Falda, c'erano anche dei ratti in mezzo. Ancora buongiorno. Ugo Palmizzano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca solo un momento che andremo a risentire e riascoltare, non solo, subito dopo la pubblicità, chiaramente. Mi raccomando, per quanto riguarda il nostro tour teatrale, ragazzi, mi stanno arrivando dei WhatsApp, bravissimi, fatelo, perché i posti stanno andando. Vi ricordo, il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto e poi Trento, chiaramente, e poi il 24 di ottobre a Bellaria e Gia Marina, Rimini. Quindi mi raccomando, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. La locandina l'ho postata un'oretta fa su tutti i nostri social, la pagina Instagram Ugo Palmizzano Official e quella di Andrea Catavolo, poi la riposterà anche Achille. Quindi andate a vedere, c'è la locandina fighissima. Ormai mi sto sbizzarrendo con ChatGPT, ragazzi, sono bellissimi, andate a vedere. E c'è anche il numero di telefono 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
2: Andrea
1: Catavolo
2: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: apri pronte con Giovanotti DNA. Ancora buongiorno Ugo Parmisano per voi, ben ritrovati, ci siamo quasi ragazzi, manca solo l'ultimo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere adesso e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli, Achille Ferrari, prontissimi, siamo pronti ragazzi, avete scaricato l'app, siete sintonizzati, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Vitale, stavi dicendo
3: ma
2: qualcosa?
3: No, ancora non abbiamo ricordato la cosa importante di ottobre.
2: No, aspetta, dopo sì. Ricordiamo di ottobre. Però se la ragazza mi dà il numero di questo, sì. Volevo dire, ma è possibile che sei sconnesso con la realtà proprio?
0: Chiamiamola, non... Andrea, chiamiamola.
2: Cioè, un tempo tutto tuo, un tempo.
3: No, perché mi hai detto che cosa stavi dicendo?
2: Non ho capito.
3: Perché mi hai detto che cosa stavi dicendo?
2: Quello stavo dicendo io. Parlavo della ragazza tradita.
3: Stavi. Mi sei detto stavo, adesso stavo. Tu stavi, capito? Scusate, cioè, tu hai detto stavo.
2: Mamma ragazzi, ma lei è veramente un mona questo. Ma non sa parlare ragazzi, no, non no. Si capisce niente. Gustavo, ma che è sta roba ragazzi? Ma esci da quel corpo.
3: No padre, perché?
2: Ma sei stato posseduto dal diavoletto di Vismara.
0: Chi è?
2: Come si chiama?
0: Di Tasmania.
2: Lì
0: Vismara?
2: È il diavoletto dei salumi.
0: Andiamo avanti.
2: Cosa faresti se la moglie del tuo amico ti confida che va con un altro e ti dice che il tuo amico a letto non rende niente? Ce lo devi dire, ce lo devi dire. Sì, io Achille gliel'ho detto, cioè non all'epoca glielo dissi, insomma non allora dite sempre la verità, se è un vostro amico o una vostra amica io gli direi sempre la verità, cioè a costo di perdere l'amico, ma chi se ne frega, io dico sempre la verità ragazzi. Vabbè, comunque se mi dai il numero datemi il numero di telefono.
0: Ma scusa Andrea, non possiamo chiamare questa amica e lei ci dà il numero, senza così non perdiamo tempo, magari
2: in che senso?
0: Chiamiamo lei questa qui che te l'ha detto e ci faccio andare il numero.
2: Ah, aspetta un attimo, Catavolo, aspetta, chiamiamo questo, dai, gli diciamo,
0: chiamiamo l'amica che sa e
2: che non vuol dire, adesso la chiamiamo. Non è facile fare tutto questo in diretta ragazzi, ma lo farò in memoria di voi.
0: in memoria di voi.
2: Cioè il mio programma fa schifo oggi, ma tra 20 anni diranno ma quello era intelligente. Tra 30, facciamo 30, dai. Sai che molto spesso io mi rendo conto che siamo seguiti da persone intelligenti. Cioè, le persone intelligenti riescono a capire la nostra incapacità, mentre le persone un po' più, diciamo, normali, tra virgolette, preferiscono quello che dica musica così, perché non devono.
0: Hai ragione, ci seguono tutti, anche il gorilla appoggiato fuori.
2: Sì, anche il gorilla nello zoo.
3: Perché se chiami questo, devi chiamare Curie.
2: Ah, ho sbagliato. Vabbè, ma tu sei apposta qua. Cioè,
3: infatti,
2: per
3: stavo guardando, aspetta un secondo, magari.
2: Ho sbagliato il numero. 345, giusto?
3: Eh sì.
2: Ok, 345. 0 5 2 5 5 giusto?
3: Yes.
2: Ok, perfetto. Sentiamo.
0: Mi hanno scritto un messaggio bellissimo: quando guidi col telefono sei bello visto.
2: Pronto, come stai?
0: Eccola.
4: Amore, è la prima volta che mi chiami, mamma, che bello.
2: Non sentiamo. Dire così, sennò il marito si ingelosisce.
0: Ma è lui.
4: No, la moglie.
2: Non ho capito.
4: Ha una moglie? Sì, certo.
2: Tu hai una moglie?
4: Certo.
2: Ah, ok, scusa. E allora si ingelosisce magari la moglie, capito?
4: Sì, mi sono rotta le palle di maschi.
2: Bravo, hai fatto bene. Oh, se vuoi smettere piano piano, io insomma non...
0: Cosa?
4: In tanti me lo chiedono.
2: Lo so, immagino. E i maschietti sono terribili. Sì, quanti verrebbero a abitare con voi? Quanti? Senti, allora, il dilemma...
4: Ti spiego un attimino meglio.
2: Vai.
4: Ho questa amica tramite la moglie, perché è un'amica storica, sì, della moglie,
2: sì,
4: che ha questo intrallazzo,
2: sì,
4: con questo coglione, perché è un emerito coglione.
2: Ok, sento un po' di risentimento nelle tue parole.
4: Allora, fa un po' di spettacoli, no?
2: Sì, sì.
4: Lui ha avuto anche problemi sessuali, quindi le ha portato un sacco di pazienza, eccetera.
2: Ah, pure.
4: Adesso l'ha mollata questa mia amica e si è messa con un'altra che fa la cantante, anche lei un po' di spettacolo, eccetera.
2: Ah, ok. Però l'ha mollata, non è che la sta tradendo, l'ha mollata.
4: ha mollato la mia amica e si è messo insieme con questa qua, però si incontrano ogni tanto e fanno tricche tracche ballacche, insomma.
2: Ma fa tricche tracche ballacche con quella che canta
4: con la mia amica.
2: Ah, con la tua amica, così non va bene, esatto. Vuole tenere in due scarpe il piede, sì, si dice.
4: Esatto, io glielo spiegherei a sto coglione.
2: Risentimento.
4: Questa ragazza nuova, che io non la conosco perché non è una mia amica, questa ragazza
2: Okay.
4: È una ragazza splendida, fa la veterinaria, è molto professionale, nel
2: senso. Una brava ragazza.
4: Ma sulle balle questa situazione.
2: Lo so, ti capisco.
4: Non riesce a toglierselo dai maroni. È proprio invischiata dentro.
2: Perché è innamorata, innamorata.
4: Sì, a me è 2 anni che la mina, che si sono mollati e non riesce a staccarsi.
2: Hai ragione, sì. Però è una cosa proprio tipica femminile questa. Cioè che quando la donna rimane sotto c'è niente da fare, non... Ma questo qua, questo coglione, come lo chiami tu? Diamo il nome, Franco Coglione.
0: Ma chi è?
2: È un bel ragazzo, è un bell'uomo, insomma, affascinante.
4: Pure. Sta neanche in piede, neanche a buon cantare, ma va là.
2: C'è un pizzico di risentimento, ma proprio leggero.
0: Giusto un attimo.
2: Ok. Senti, allora, o ci dai il numero della cantante o della tua amica, che noi la chiamiamo, la tua amica, tentiamo in qualche modo, senza far nomi, di dirgli che insomma c'è un uomo molto bello a fianco a me, si chiama Achille Ferrari, che sarebbe disposto, diciamo, a fargli perdere la testa.
4: Amore bello, io te lo mando, però lei è una turnista, quindi non so se la trovi perché è un'infermiera.
2: Proviamo, facciamo finta di essere un paziente che ha bisogno, vediamo, magari
0: certo.
2: la distogliamo da Franco Coglione.
4: Coglione, sì. Perché c'ha la pagina Facebook, perché lui è un artista di grande successo, ha fatto un cazzo.
2: C'è il cane che voleva dire dare del coglione a lui e non dato.
4: No, sono i miei amori questi, ma scherzi.
2: No, i cani stavano dicendo coglione.
4: Sì, vero,
2: ti facevano l'eco, capito? Ti facevano l'eco. Va bene.
4: Il mio maschietto si chiama Artemio come ragazzo di campagna e lei si chiama Moreccia perché nel Veneto vuol dire topolino.
2: Che carina che sei. Cosa sono? Chihuahua, cosa sono? Barboncini? No.
4: No, sono metici trovatelli.
2: Bravissimo. Viva i metici, viva i metici.
4: In quadri siamo 2 cani, 2 donne e 2 gatti. Posso dire che casino.
2: Ma io posso dire che è una casa piena di pelo?
4: Sì, tutti i giorni parlo.
2: Va bene, ti mando un saluto. Un abbraccio. Ciao amore, ciao, baci, ciao.
0: E che sei Veneta?
2: Troppo simpatica, ma viva il Veneto ragazzi, mamma ragazzi, che simpatia!
1: Andrea Catavolo Show, su Studio Più.
5: Andrea Catavolo Show.

0: sorseggiando un bel caffè, ragazzi, vi dico, siamo prontissimi, andiamo di meteo. Voi avete il tempo di scaricare l'app oppure di seguirci attraverso i nostri canali televisivi, ricordandovi che se avete Sky solo l'Andrea Cadavoloscio lo potete guardare sul canale 809 GoTV Channel, altrimenti sull'833 sul digitale terrestre per tutta Italia. Meteo e poi si parte.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Torna un po' di caldo con picchi anche over 30 gradi, ma non durerà a lungo. Una nuova espansione infatti dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso di queste giornate sarà responsabile, almeno fino a mercoledì compreso, di un aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Al nord infatti si toccheranno anche i 30 gradi e addirittura si supereranno. Giornata di martedì comunque che vedrà un lieve aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico, altrove valori poco diversi. Per questa giornata di lunedì valori in aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna e Campania, che risulteranno sopramedia anche se non di molto, mentre martedì lieve ulteriore aumento soprattutto al centro. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua con l'Andrea Catavolo Show.

0: tavolo
1: show su Studio Più.
2: Lo stupido 1 è arrivato, ragazzi. Lo stupido 2 l'avete già sentito. E lo stupido 3 forse viene e forse no. Non si sa, non dipende dall'umidità, ragazzi. Buongiorno.

0: canzone è molto bella, anche lei è molto bella, vabbè, stai calmo che si capisce, si vede che sei un po',
1: sì, un po' cosa?
0: È un po', sei un po', Buongiorno, ascoltatori, quelli, fate buoni, fa ancora caldo. Allora, Sofia, come hai dormito? Bene? Come hai dormito, Sofia? Tutto bene?
1: Non ho dormito granché stanotte.
0: Si vede dalla faccia, eh?
1: Non sono svegliato proprio alle 3.
0: Sembri, allora, quando sei giovane e giochi alla PlayStation, la tua faccia rimane grosso modo la stessa, al massimo una mezza rughettina in fronte, capito? Se giochi quelle 7-8 ore. Quando sei anziano, invece, che torni dal lavoro e dici voglio sentirmi ancora giovane, giochi alla PlayStation, quando ti tiri via la faccia dallo schermo, praticamente si presenta la noce, c'hai la faccia a noce praticamente, non, consumata completamente, e tu c'hai la faccia a noce, sei arrugato. Va bene, buongiorno, bentrovati. Allora, chi siamo? Ci presentiamo. Io sono Luisa e lui è Sofia. Fino alle 9 cercheremo di strapparvi qualche niente, non vi strappiamo niente, state tranquilli, non siamo niente. Poi arriva anche Malmostino, forse, ma ultimamente Malmostino, cioè sì, sempre sì. Si vede che gli sta dando asement alla capa. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, a te che ti hanno ritirato la patente, sei bello vispo, è vero, sono bello vispo. Mi hanno ritirato la patente, ragazzi, per una 2 settimane, penso.
1: E 15 giorni, hai detto.
0: Ma infatti, non si capisce bene, perché quando trascrivono la multa, sai che c'è la carta copiativa lì, come si chiama?
1: La carta carbone.
0: Ma quale carbone? Il carbone non c'è. Vabbè, la carta che copia. Sotto non si legge niente, quindi io potrei guidare tranquillamente per dire, scusa, non si legge niente. Non si legge. Se devo chiedere all'avvocato se sta cosa è fattibile. Magari è fattibile, dici, non si legge, non ho capito la multa, sinceramente. Non si legge, scusa, cosa pago? Non si capisce niente. Vabbè, già vediamo, magari può essere un appiglio, perché sai che la legge italiana ti puoi appigliare a qualcosa, ti appigli. O mi appiglio o mi attacco, dipende. Aspetta, che c'è un fan. Pronto?
2: Buongiorno, Cataolo.
0: Buongiorno.
2: Sai qual è la differenza tra te e Ugo?
0: 20 kg? 30?
2: No, che tu sei bricolage e lui è bricolage.
0: Bricolage? Bricolage. Occhio che c'è il sole oggi, ok?
1: Devi ancora carburare.
2: Va bene.
0: Un abbraccio, una buona giornata. Copriti. Metti un cappellino, qualcosa che... magari si brucia l'ultimo neurone. Non va bene. Allora, se avete bisogno di... Questo non è il programma giusto. Se avete voglia di... Questo non è il programma giusto.
1: Ma di cosa?
0: Quindi, scriveteci. 338, via, andiamo!

0: anche questa canzone è molto bella, però mi mette ansia, non so come mai certe canzoni mi mettono ansia.
1: Ma scusa, ma non so se hai notato il video, lo stavo guardando adesso. Finalmente c'è una contrapposizione.
0: Sì.
1: Perché di solito l'uomo usa la bambola gonfiabile.
0: Sì.
1: In questo caso è la ragazza che si diverte con un bambolotto gonfiabile.
0: Gonfiabile.
1: A cui gli ha messo la faccia del suo DJ preferito.
0: Ah, la contrapposizione cosa vuol dire, scusa?
1: Che di solito lo stereotipo è
0: lo stereotipo, sì.
1: L'uomo
0: sì.
1: con la bambola gonfiabile.
0: Cercasi autista automunito per rapine. Non perdi tempo, grazie.
1: Ma che messaggio è?
0: Ah, magari qualcuno.
1: Ma che messaggio è?
0: Devo fare una rapina. Devo rapinare i vigili urbani. Devo andare a rubare la mia patente. Anche questo potrebbe essere un escamotage. Tu entri, rubi solo la tua patente. No, va bene, rubi tutte così. Certo. Poi le consegni a chi sono state prese. Scusa, non ve l'hanno rubata. A me me l'hanno riconsegnata. Cioè, non è... Che facciamo? Te la riporto, poi te la rapinano un'altra volta. Questo potrebbe essere anche un attrappiglio. Vediamo, non. Le penso tutte, le penso, ragazzi. Le penso tutte. Andrea, per cosa ti hanno ritirato la patente? Perché dicevano che io avevo in mano qualcosa, un oggetto che ricordava il cellulare. Ma non era il cellulare, però ricordava il cellulare. Ricordava il cellulare. Era. Mi hanno fatto in mano, e ce l'avevo in mano. Vicino alla coscia destra del mio corpo, avevo appoggiato qualcosa che gli ricordava. Quindi avevo abbassato la testa per guardare. E secondo loro, io gli ho spiegato: guardate, che io ho un. Io l'ho anche fatto vedere. Volevo parlarmi, insomma, no. Ogni tanto io lo guardo perché è l'unica cosa bella che ho, capito? Lo guardo, insomma, no. È come un quadro, no? Ce l'hai in casa, lo guardi ogni tanto, sì, è bello. Va bene, allora, cadavolo, ho bisogno di un consiglio, dopo te lo do. Adesso dobbiamo andare in pubblicità, ragazzi, legatevi, stretti, stretti, che andiamo tutti quanti insieme stamattina da qualche parte.
2: Andrea,
3: cadavolo,
2: show
4: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: сегодня пиво я! Впрочем, мене ha No, dopo incontro Claudio me lo faccio dire in diretta perché è troppo bello. Ferrucci, Mr. Fryer, for your fans. They're planning. Bello, è fortissimo. Grande Tozzo. Ah, se non ci fosse Tozzo. È arrivata Graziella, eh? Io non so perché Graziella arriva e beve qua dentro. Cioè, non può bere fuori. Come entra, beve. Sai che il cervello umano è tutto particolare, no? Quando uno è... Allora, siamo tutti autistici, ragazzi. È inutile che non... Poi, chi un po' di più, chi un po' di meno. Ma io sono autistico, lo dico senza ombra di dubbi. Questo è un po' di più, cioè, nel senso... Sai che il cervello fa sempre le stesse... Quando tu il cervello fa sempre le stesse cose, come Ugo, anche tu fai sempre le stesse cose, vuol dire che sei un po' più ritardato del... quello, il genio, non fa mai le stesse cose. Mai, mai. Questi gesti, stessi movimenti, il cervello vuol dire che... Anche i video che fa, non so se hai visto i video che fa. Oh. Ciao, sono Kill, sono qua, sono la cuccetta. No. Ha un sacco di problemi, no. Graziella.
1: Grazie.

0: scusate bello, ma che canzone è questa? Che non riesco a capire io se no. Avete solo Russella Kleb. Se DJ de passate che sei alla farra.
1: Dove?
0: De casa Russella.
1: Passate.
0: mamma, che bello che sei, Ugo. Dormito poco?
1: Ho dormito poco, anzi.
0: Sempre
1: sì.
0: Bello, però. Pelle lucida, pelle. Cosa metti? Calzanetto? Cosa? Calzanetto bianco? Cosa?
1: Ma no, uso una crema.
0: Ah, crema? Che crema?
1: La crema proprio per.
0: Ah, quella dei emorroidi. Bello. Ti sta bene perché non. Tu sai che per contorno occhi, meglio crema per. Quella crema là fa benissimo. Quella per. Emorroido.
1: Certo. Ma che
0: emorroido? Occhio destro. Romoroido sinistro, fa benissimo, fa pelle bella liscia, liscia, liscia. Beh, certo, no, se serve là, terzo occhio serve anche. Lui mette su tutta fascia, per esempio. Non si vede, insomma. Mamma mia, ragazzi, belli che siete, bello sveglio, soprattutto.
2: Ma
0: bello vispo, bello vispo.
2: No, ma io ci sono, ci sono io.
0: Non capisco se parlo o vomita. Non...
2: No,
0: è andato. Cadavolo, io vabbè, andiamo avanti. C'è uno che ha fatto un complimento. Complimenti, diciamo, quelli che piacciono a me. Buongiorno, Catà, napoletano. Ma ogni tanto le senti quante cazzate simpatiche riesce a dire? Sinu stronzo, ma forte. Grande, saluto Gabriele da Piattelli. Salutiamo Piattelli. Gabriele Piattelli.
1: Pool.
0: Era la mia, la battuta la volevo fare, me l'ha bruciata.
1: La volevi fare tu?
0: Beh, certo, l'ho fatta io già un'altra volta. Tu me l'hai copiata. Va bene, siamo qua apposta per farci bene.
1: L'ha
0: bruciata proprio nel corpo dentro. Sai almeno dov'è Piattelli?
1: Piattelli è nelle Marche.
0: Dove sparano? Cretino. Ma non lo sai, non sa niente.
2: Ma io so dov'è Piattelli.
1: Dai.
2: E so io dove è Piattelli. Piattelli.
0: Allora, tra i tre, tu sei quello che non può fare battute. Perché le mie sono brutte, le sue sono orrende, le tue sono. Ma neanche un bambino di 6 anni.
2: Ma io lo faccio apposta.
0: Ma lo fai apposta. Sì,
2: per
0: sì. Aspetta, che c'è un tuo fan, Graziella. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, allora prima hai riferito alla radio che praticamente i vigili ti hanno dato la multa in
0: sì.
3: quanto. Brava che avevi un tipo di cellulare sulla
0: sì,
3: coscia.
0: Sì.
3: Guarda Andrea che l'Apple Watch non va là sotto, va nel braccio.
0: Ah! Grazie. Glielo potevo dire in effetti, non hai perfettamente ragione. Grazie. Ciao. Si sentiva male perché si vede che era in viaggio anche lui. Mi raccomando, occhio al cellulare che sono accaniti i vigili, che devono fare cassa, devono fare. Ma secondo voi prendono la percentuale?
1: Non lo so,
0: non lo so, però secondo me c'è qualcosa che non. Sono troppo accaniti. Non, buongiorno, stavi parlando prima, Graziella? Scusa, non.
2: No. Stavi parlando di Piattelli?
0: Sì, di Piattelli.
1: La battuta.
0: Ah, c'hai la battuta su Piattelli?
2: No,
0: pensa agli abitanti di Piattelli, due maroni pazzeschi, poveracci, che tutti che fanno le battute, cioè, mamma. Vabbè, dai, andiamo.
2: Però comunque sono fieri perché comunque hanno un sindaco importante. Famoso, no? Beretta. Perché c'è.
0: Andiamo, dai. Vabbè, andiamo, fate finta di niente.
2: Ma in realtà mi metto un'altra cosa, poi sì. Mi metto un'altra cosa, l'ho elaborato.
0: Sì, è uscita quella peggiore, è uscita la peggiore. Vabbè, ma va bene, tanto tu sei così.
2: Ma scusami.
0: La gente non è che si aspetta a te.
2: No, ma ti spiego, è come karaoke, sei tu praticamente, canti, se tu arrivi, che vuoi aprire il karaoke per dirti con. Con una tua, tu magari sei dotato di una voce.
0: Tutto ciò che dice, ragazzi, verrà usato contro di lui, state tranquilli. Poi voi prendete spunto da Achille. Cioè, Achille ha una grande peculiarità. Cioè, lui potrebbe essere preso, ad esempio, e imitato quando vostra moglie vi cazia. Se voi gli date una risposta come quelle che dà lui, dopo un po' lei si demoralizza, diciamo, questo è andato fuori di testa, non capisce niente, balbetta pure, cioè l'ho massacrato, poveraccio, e se ne va. E voi ve la cavate alla grande. Prova, parla, stavi dicendo... Io faccio la moglie.
4: Sì, sì, dimmi.
2: No, stavo pensando, sai cara, che ieri ero a giocare a tennis con mio nipote.
0: È andata, è già andata. A me hanno fatto la multa perché avevo le dita nel naso. Ah, mani sempre sul volante, ragazzi. O te le togli col volante, le caccole, o niente, non è. Strusci il naso sul volante. Andiamo avanti. Dimmi.
2: No, però sto pensando che effettivamente...
0: Va bene così, basta così. Ma
2: si tira il naso per avere più grippe.
0: Ma che schifo, dai.
2: No, sto finito in mente così.
0: Una schifo, ma il gabbiano di Polloni dov'è? Non lo so, ragazzi. Sarà morto. Perché sicuramente quando non ci sono belle notizie sugli animali, la gente non ne parla più, no? Dice, ho trovato un passerotto. Poi il giorno dopo dice, sai che gli ho dato da mangiare. Il terzo giorno, sai che ha preso il quarto giorno, non ti parla più del passerotto. È morto. È morto o è in qualche grill, qualche spiedo, andiamo avanti. Il ciccione ricordati che domani muori.
1: Ma non lo so,
0: c'è scritto così, no? Non lo so perché domani non, evidentemente hai fatto qualcosa che non andava,
2: Andrea, ma... ti dovrei portare i saluti, scusami,
0: non mi interessa, grazie, la mia vicina gira.
2: Vabbè, per dire,
0: dai, sentiamo chi ci saluta.
2: No, perché ieri sì. Esco dalla macchina e mi ferma.
0: È andata, la moglie è andata.
2: Ti saluta.
0: Imitatelo. La moglie se ne va, anche la fidanzata se ne va. Dice, questo è uscito di testa, balbetta, parla ma non si capisce niente. Se ne va, vi salvate. È andata a giocare a calcetto.
2: Vi saluta Max o Massimo Massimiliano.
0: Sì, non se lo ricorda.
2: Abita vicino a me, tra l'altro.
1: Achille, sai chi ti saluta? Dovevi farla così che era più bella.
0: Andiamo avanti. Massimo, decimo meridio.
2: No, Massimo il
0: breve.
2: No, il consegnatore del pane.
0: Il consegnatore del pane. È italiano, è nato in Italia, cioè, non so se Lino fa parte ancora dell'Italia, Lino.
2: Sì.
0: Dopo che sei nato tu, ancora è rimasta. Vabbè.
2: Lui praticamente abita vicino a casa mia.
0: Sì.
2: I suoi genitori avevano anni indietro un'attività, una, si dice, drogheria.
0: Non lo so, ragazzi. No. Non riesco a parlare con uno che agita le mani così, voglio dire, ma vada via il culo, ma non sa l'italiano. Ma comprati un dizionario e di notte, invece di giocare col segnalibro, ti leggi 4-5 parole.
2: Scusi, direttore.
0: Andate.
1: Okay.
0: Pronto?
5: Achille!
2: Sì, buongiorno!
5: Sei incommentabile!
2: Ah, mi fa piacere!
0: Senti la voce anche, capito? Bella!
5: Sei incommentabile!
0: Dica!
2: Lui praticamente consegna il pane...
0: Però tu sei la riprova vivente che anche uno inetto come te può lavorare in radio. Cioè, nel senso che siamo tre inetti, tre incapaci, possiamo... Ugo! Sa quel mood dello speaker, capito? Un pochino si salva. Ma io tu proprio zero, cioè uno che balbetta, che lavora in radio, ragazzi, ma non si è mai visto. Sai che adesso fanno quella cosa, non so come si chiama, che se tu assumi qualcuno con dei problemi, no, è vero, è vero, però è una cosa triste. Ma sai che se tu, è vero, ma anche i grandi marchi, tipo senza fare nomi. No.
2: Stai parlando con me, Frink? Frink?
0: Allora, non c'è bisogno.
2: Frink!
0: Non c'è bisogno.
2: Stai parlando con me, Frink?
0: Allora, non c'è bisogno che fai così. Cioè, tu hai già naturale. Allora, io dico sempre una cosa. Che lo dico in continuazione, lo dirò. Siamo tutti autistici, ragazzi. È inutile che fate i fighi o le fighe nel bar. Che pensate. Siete pure voi così. Cioè, siamo tutti difettati, ragazzi. Allora, innanzitutto ci ha fatto con un buco. E quel buco là già è difetto.
1: Ma che difetto?
0: Scusate, ma non ho capito. Potevamo secernere i nostri escrementi in altro modo. Ma non lo so. Però un buco là, cioè, voglio dire, cioè, tu ti rendi conto che c'è un buco. Sei difettato. Siamo difettati tu. Allora, quel buco là. Io vedo una donna bella, bella. bella, bella, bella. Me la immagino seduta sul water. Te la immagino già... è già più terra terra, capite? Più... anzi, io gli faccio... gli faccio anche... come stai? Luisa? E io... vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non so cosa stavamo dicendo, ma le cose non sono importanti. Ma siete in diretta? No, siamo in differita, come sempre, ragazzi. Non andiamo mai... non andiamo mai in diretta.
2: Saremo in diretta...
0: Cavaglione, lascia stare.
1: Cavaglione?
0: La mia vicina gira nuda per casa senza chiudere le tende. Che faccio? Che fai? Fai come Achille, comprati le tende e le chiudi tu, cioè non... A proposito, le tue vicine, come stanno le tue vicine?
2: Ma allora, ieri non ho mica intravisto, onestamente. Avevano
0: si sono già trasferite.
2: No, no.
0: Hanno visto lui che suonava la batteria nudo e si sono trasferite.
2: No, allora,
0: due bacchette e mezzo.
2: No, motore di sega terminato.
0: Motore di sega?
2: Sì, sì, sai che stavano segando.
0: Ma chi stava segando?
2: Qualcuno è domenica pomeriggio.
0: Ah, loro segavano.
2: Secondo me, sì, il rumore
0: forse
2: veniva da lato. Stavano secondo me stavano segando qualche legno, non so... perché io pensavo magari stanno creando una mensola,
0: sì.
2: Perché loro hanno la mansarda, capito? Quindi non è che
0: perché mansarda metti le mensole in mansarda,
2: no, però magari sai, vuoi creare quell'ambiente lì un po', sì, le baite di montagna, loro magari vuoi riprendere,
0: sì, okay, okay,
2: e fare una cosa un po',
0: okay,
2: rustica,
0: ok, accendi il cervello adesso, vai.
2: Allora ieri sai mi hai regalato, ragazzi, l'ulivo, no, grazie per l'ulivo, sì. E con mia mamma l'abbiamo impiantato.
0: Impiantato o piantato?
2: Ho fatto il travaso.
1: Chi ti ha regalato l'ulivo?
0: Io.
2: Andre.
1: Che carino.
0: Lo vuoi anche tu? Lo vuoi? C'è un altro.
1: Dove lo metto?
0: Non so, mettilo per il cane. In salotto, così non deve neanche uscire. Cioè non...
2: Ho fatto il primo travaso, però devo fare il secondo travaso perché devo prendere un vaso più grande.
0: Ah, lo metti nel vaso? Non lo metti in terra?
1: Ma no, guarda che cresce dopo, Achille.
0: Ah, vabbè, ma anche in terra. In teoria, se c'è spazio in terra, è top l'ulivo.
2: Vabbè, su...
1: perché gli hai mandato in difficoltà?
2: No, nel senso, perché sai che sono in affitto io. Allora magari risulta più comodo il vaso.
0: Portarselo via.
2: No.
1: Portartelo via.
2: Dico, prendo un vaso.
0: Ma da quant'è che sei in affitto lì?
2: Da vent'anni.
1: Vent'anni. Perché dovresti andare via?
0: Stai a pensare adesso di andare via?
2: No, però per dire...
0: Cioè l'hai fatta già morta tua madre?
2: No, no, però sai...
0: Magari passeranno vent'anni, cioè non...
2: No, no, è vero, vero, però tu dici, vabbè, intanto il ramo è ancora... Il ramo, cioè il ramo, il tronco...
0: Ma in terra cresce più velocemente.
2: Cresce più velocemente.
0: Beh, certo.
2: Vabbè, allora, il tronco non è molto... cioè ha una dimensione, dipende. Però per essere un altro,
0: ti sei subito ripreso, perché in effetti è piccolino. Ha fatto il gesto, grosso modo, ha detto è piccolo, ma no, è piccolissimo adesso, non è... abbiamo capito,
2: no, allora, per essere un albero,
0: per essere un albero
2: è un tronco
0: piccolo.
2: Sì, e quindi
0: anche tu per essere un uomo c'hai un tronco piccolo,
2: ma dipende, è proprio...
0: lascia stare, andiamo avanti, dai.
2: Vabbè, e quindi
0: hanno inseminato nel vaso.
2: faccio un altro travaso, cioè poi il tronco dovesse, vedo, lo tengo sott'occhio che magari
0: si allarga. Di notte, certo, si allarga, diventa grosso così. lascia stare. L'ulivo va piantato per terra, nel giardino.
1: Aspetta,
0: il vaso va bene, però è meglio nelle cose. Poi fai come ti pare. Cioè, non riesci a fare una buca in giardino, ce la fai.
2: Dovevi prendere, non so,
0: la zappa. Non so, con il rastrellino quello della sabbia, prova,
2: no,
0: magari fra 6 mesi sei ancora là.
2: No, perché ce l'ho zappino col piccolino, no?
0: Con lo zappino, e piano piano con lo zappino fai una buchettina, ce lo metti dentro, annaffi, è finita. E te lo sei dimenticato.
2: E vedo, lo dico a mia mamma, cosa vuol fare? Perché mi ha detto...
0: Che bello, lo dico a mia mamma. Non la sentivo da quando avevo 6 anni, poi da 7 anni non... già non la dicevo più sta cosa. E vuoi anche l'altro? Ce n'è un altro?
2: Dell'ulivo? Sì.
0: Perché se li metti vicini, cioè 2 metri, ci puoi mettere l'amaca, capito? poi ti siedi sopra e crollano gli ulivi. E fai un video per me. Vabbè, se vuoi, se no lo do a qualcun altro. Non...
1: Andrea, chiedo scusa, gli ulivi mi dicono che c'è la pubblicità.
0: Ah, vabbè, parlavamo di botanica, scusa, non, per una volta che parliamo di botanica, non... Niente, ne parliamo dopo. Mi hanno quello della tenda, dopo ti dico, ti do io il consiglio, ok? Ah, no, c'è la vicina senza tenda. Sì, sì, tu ti do io il consiglio. Dammi la via che... Spot.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: La canzone è bella, ragazzi, perché non è bella, è bella. La tua camicia no, però.
1: Scusami,
0: ciao Cuccioli, anche per me bruttissima. Anche per me è la stessa cosa. Quando vado a fare un colloquio di lavoro e mi si presentano impettiti, penso che la fanno dal anche loro la popù, da quel buco. E quindi mi rende più tranquilla, questa cosa la rende tranquilla. Quindi quando andate a fare un colloquio e magari chi vi sta facendo il colloquio se la tira un pochettino, voi immaginatelo seduto sul water e vi rilassate alla grande, gli fate anche Dopo tanti anni che vi ascolto non riesco ancora a capire, dopo tutti i problemi trovati con gli studi, il vostro... Andiamo avanti, non... non ho capito, rileggo. Dopo tanti anni che vi ascolto non riesco ancora a capire, dopo tutti i problemi trovati con gli studi, il vostro... il nostro programma?
2: Il nostro?
0: No. Allora, lui c'ha dei problemi comunque. Noi ci abbiamo dei problemi, ma anche lui c'ha dei problemi.
1: Lui dice... sì. Allora,
0: dimmi Brioschi,
1: con tutti questi studi,
0: Brioschi non è quella cosa effervescente,
2: è la pastiglia, sì.
0: Ma quale pastiglia?
2: Quella è la pastiglia effervescente.
0: Ma sono tutti cosi, quelli sbriciolati, quelle Brioschi, quello...
2: sono il bicarbonato, quello che è per digerire.
0: Ma lascia stare,
1: è tipo la citrosodina, è tipo la citrosodina,
0: citrosodina,
1: sì.
0: Ma, vabbè, dai, non sappiamo, quella roba che tu metti nel bicchiere,
1: sì, quella che si presenta,
0: fa la schiuma, fa...
1: che si presenta un po' come il guano.
0: Il guano.
1: Se tu ci pensi bene, il guano.
0: Che cos'è il guano?
1: Il guano sono...
0: l'altro. Chi è? Brioschi, non la Brioschi.
2: L'effervescente Brioschi è un famoso preparato granulare italiano inventato a Milano.
0: Granulare, la parola che mancava.
2: Indovina come si chiama Brioschi di nome, chi l'ha inventato?
0: Non Franco.
2: Non ci crederai mai.
0: Giovanni.
2: Ce l'hai di fronte.
0: Achille
2: Brioschi.
0: E infatti lui è Brioschi per me. Lui parla come...
2: non
0: sai quando
2: credo.
0: Butti il granulato dentro l'acqua? Fa quel rumore lì, lui parla uguale, fa lo stesso rumore. Dimmi.
1: Stavo dicendo il guano.
0: Il guano, il guano non c'entra niente, il guano è il fango. Il guano, no.
1: Il guano sono le feci.
0: Ti confondi col guanto forse.
2: No.
0: Sai che parla male. Volevi dire.
1: No.
0: Volevi dire guanto.
1: Aspetta, il guano sono le feci,
0: sì.
1: dei pipistrelli.
0: Ah, è vero.
1: I pipistrelli,
0: sì.
1: Fanno,
0: guanano.
1: E queste feci,
0: sì.
1: sono piccole.
0: Sono fecine. Sì, sono guanini.
1: E ti ricordo praticamente un po' l'effervescenza, queste cose qui. Come forma,
0: a me
1: come
0: fa
1: forma.
0: Piacere che tu paragoni, diciamo, tutto agli escrementi degli animali. Evidentemente, no. Evidentemente hai quello come metro di paragone.
1: No, ma siamo
0: va bene, va bene.
1: No, ma ti spiego.
2: Achille comunque ha detto bene, il guano è quello dei pipistrelli. Infatti, Batman chi era? Era Bruce Wayne. Bruce Wayne era un miliardario,
0: sì?
2: Quindi guananava tanto.
0: Vabbè, dopo questo io posso anche spegnere i microfoni. Tanto non servono a niente. Non... sei vergognoso, veramente. Uno l'ha scritto, Andrea, buongiorno, potresti fare Madre Iva, magari non madre... al 22%, non l'ho capita questa, non...
2: al posto di Padre Ivo, Madre Iva.
0: Mamma ragazzi, mamma, ma queste tasse dovete pagarle ragazzi, è inutile che vi girate, ormai più te giri più te fa male,
2: dai,
0: lo sanno tutti, lo so anch'io che non ho esperienza,
2: madre.
0: Ma lo sanno tutti, se te sta fermo, te soffri meno. Andiamo avanti, allora andiamo avanti, no, veramente sembriamo dei pazzi. Ma Achille, guano va via. No, rimane qui ancora per 70-80 anni. Quando non ci sarò più io e non ci sarà più Ugo, pensa, tu prenderai le nostre redini, come si chiama?
2: Le nostre veci.
0: Le feci?
2: No, le veci.
0: Ah, le veci.
2: Le
0: redini del programma, capito? Si chiamerà Achille Ferrari Brioschi Show, cioè la roba.
2: Un programma effervescente.
0: Per quello che... Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora, mi ricordo un po' con la mia, come la mia vecchia mail.
0: La?
1: Avevo una mail.
0: Sì, no, una mail. Cosa
2: qua. Era lunghissima.
1: E infatti io mi domandavo come mai.
0: Quando uno ti dà la mail, già tu non la capisci alla prima e glielo devi far ripetere. Questo gliela faceva ripetere 70-80 volte. Scusa, la puoi ripetere per favore? Che non ti registro perché altrimenti. Com'era la mail? Sentiamo.
1: La mia prima mail era a Cassano Beckham.
0: Mamma pensa quanto sei coglione.
1: Io c'era hotmail.it.
0: Scusate la parola che non volevo dire.
1: E io mandavo in giro curriculum e non capivo perché.
0: Perché non ti rispondeva nessuno.
1: Allora poi, sotto suggerimento di qualcuno,
0: L'hai cambiata.
1: Mi disse, ma forse è meglio che la fai un po' più normale.
0: E tu hai seguito allora, il consiglio, hai scritto Achille Ferrari, non lo considera lo stesso nessuno. Allora c'è uno, adesso ragazzi io non veramente riesco a capire, è la potenza del Signore. Un pastore sudafricano è diventato virale perché afferma di poter guarire i fedeli scorreggiando sopra le loro teste. Adesso io di cose strane ne ho lette e sentite. Però adesso, ma tu che ti sdrai per terra e aspetti che lui si sieda sulla tua testa per, diciamo, mollare un pirito sulla tua faccia con la speranza che tu possa guarire da non so quale male. Cioè, ma veramente, ma sei messo peggio di Achille. Cioè, una roba. Vabbè, andiamo avanti. Parroco, mi sento male. Sdraiati. Come ti senti adesso? Stavo meglio prima. Guarda. Vabbè, andiamo avanti. Sono cose strane, ragazzi. Allora, prima ti ho visto intento nel leggere una notizia. Ti ho visto proprio fissare lo schermo. Stavi leggendo quella notizia. Leggila.
1: Allora, sì, perché c'era questa cosa.
0: La leggo io.
1: Okay. No, era la descrizione dell'immagine.
0: Descrivi l'immagine, almeno la descrizione dell'immagine. Allora,

0: paese un po' coloniale, che l'Inghilterra incontra il, l'isola africana praticamente. Mi ricorda,
1: cosa ha detto?
0: Sì, mi ricorda quei momenti lì.
2: Nella sua pazzia, nella sua ignoranza.
1: Achille, questo è come il cubo, quello dove devi spostare i numeri e metterli in ordine.
2: I numeri, i colori.
1: I colori, e dove li metti in ordine. Poi rimetterli a posto.
2: Fa tutte e due, ragazzi. Io non so chi si è messo peggio, veramente. Dimmi, con la
0: comunque, mano. C'è una bella, c'è questa casetta bianca in legno, quella staccionata in legno, però la
2: bianca,
0: casa,
2: la staccionata è bianca.
0: Molto bianca.
2: La casa è bianca.
0: È bianca e si vede
2: la porta è blu.
0: La porta è blu. Sì.
2: E poi dopo che ti è scritto la casa che
0: il lato sinistro della casa.
1: Scusa, la casa è bianca?
2: Sì.
1: Saluta Trump. Mamma, sempre peggio.
2: Che fai, ridi anche, cioè, è orrenda.
0: È una risata d'accompagnamento.
2: Ah, d'accompagnamento.
0: La casa.
2: Tu devi fare l'accompagnatore, lo sai?
0: Ma di, e ti intendi di cosa, di cani, di animali?
2: No, ai funerali,
1: ai funerali.
2: Accompagnati ai funerali. Andiamo avanti, cretino.
0: Casa, la casa.
2: Ma non c'era una spiegazione più semplice. Casa in salita. Basta, finito.
0: Va bene, ok. Volevo dire lato sinistro, altezza un metro.
2: Ma che un metro?
1: Ma che ne sai?
2: Ma non è un metro.
0: Tu devi prendere come riferimento le finestre o la porta.
2: Sì,
0: la porta due metri.
2: Allora, la strada essendo molto in salita, la parte più corta della, la parte più meno alta della casa sarà comunque 2,70 metri, no?
0: Giù.
2: Ma come fai? Che fai? Che è una soffitta,
1: Ma scusami, geometra, fidati,
2: cretino. Vedi che l'altra è molto più lunga, che c'è un seminterrato sotto. Lo vedi sotto?
0: Qua sotto c'è il seminterrato.
2: Certo, lo vedi.
0: Apri e qua tu dici, ah, piano su, piano terra, semiterrato.
1: Ragioniere, lasci fare.
2: Nella parte più alta della salita è al piano terra. Nella parte più bassa della salita, scendendo, c'è un primo piano, cioè un piano seminterrato e un piano rialzato, no?
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
2: Non era difficile, mamma. Io stavo pensando in questo momento, ve lo giuro, a tutte le maestre e professori che hanno avuto Achille a scuola. Cioè, è incredibile, che fatica fargli capire 2 più 2, per esempio. Non...
0: No, in matematica ero bravo.
2: Ah, eri bravo in matematica, ma sempre con l'aiuto, sì.
0: No, no, no, no.
2: Ah, senza aiuto.
0: Sì, sì, sì, senza aiuto.
2: Incredibile.
1: No, ma lui con i numeri è bravo, è vero. Cioè,
2: è vero, solo con i numeri.
1: Solo con i numeri.
2: Tipico comunque, vabbè. Baldwin Street. Si chiama la strada, si chiama Baldwin Street. Ed è in Nuova Zelanda. È la strada più ripida del mondo. Ha una pendenza media del 35%. Mazza. 35%. Ovvero un dislivello di un metro ogni 2,86 metri percorsi. Cioè, ogni 3 metri che fai c'è un metro di dislivello.
0: E vedi che io ho scusa, c'è qui. Ah, sì, perché c'è il tetto, è vero. Sì, sì, è vero. Basta, hai ragione.
2: Che cosa?
0: No, pensavo all'altezza della casa.
2: Ancora? Dai. Ah, ci siamo veramente.
0: No, no, no, hai ragione, hai ragione.
2: Comunque, la strada più ripida del mondo è altissima. Pensa che alla fine della strada ci sono tutti i cani ammucchiati. Perché ogni volta che escono a fare la cacca, rotolano giù, capito?
1: E beh, sì,
2: sai che il cane si mette così.
1: Scusa.
2: Ogni volta, poveracci, tu li vedi a fine strada, 100, 200 cani, tutti arrotolati, buttati lì. Pieni di mamma, che giornata di quando porti fuori il cane gli devi montare il freno a mano, se no non riesce neanche a fare la pipì. Non salutiamo Mirko Ares e Federico Federici,
1: ma chi sono
2: gli autori delle battute,
1: ma chi sono? This is the rhythm of the night.
2: Questa è bella, questa la facciamo sentire, ragazzi. Questa mette allegria, dai! Dai che è Ferragosto, dai!
1: Ferragosto!

0: fosse più bella, cioè era partita bene.
1: No, ma questa, Andrea, è Simon, è il figlio di Checco Bontempi, che è un amico di Radio Studio Più, ci ascolta anche, vivono in Toscana.
0: Sì.
1: E lui è proprio il creatore della canzone The Rhythm of the Night, il papà.
0: Il
1: quindi,
0: papà.
1: Quindi l'ha rifatta la versione.
0: Il figlio l'ha rifatta.
1: Il figlio l'ha rifatta.
0: L'ha rifatta male, però.
1: Dai.
0: No, vabbè, è più bello l'originale. Cioè.
1: Vabbè, l'originale
0: bravo,
1: sì.
0: Il figlio, ci mancherebbe lo sforzo, trovare una cameretta giù a suonare il padre, fa schifo così. Mi sta rovinando la canzone. E la madre, lascialo fare, lascialo creare. Mi fa schifo, la sta rovinando.

0: la canzone è bella, ma dopo un po' mi viene un mal di testa, ragazzi. Cioè, sinceramente, non bella, ci mancherebbe. Bravo il figlio, insomma, spero che non rovini altre canzoni del papà. Però, no, sto scherzando, chiaramente. Ogni scarafone, come si dice, quella cosa là, no?
1: Ci stavo dicendo,
0: ma non me lo ricordo.
2: Sorry, excuse me.
0: Sei lo scarafone?
2: No, I'm a Australian boy. Sorry.
1: Ma perché sembra
0: un inglese con dei problemi? Stai nuotando?
2: No,
0: stile libero. Devo indovinare.
2: No, sorry.
0: La indovino
2: like
0: con 4. Cretino. No.
2: Road in Pendence, ok?
0: Ah, scusa, ha fatto la strada quella più Nuova Zelanda.
2: Yes, sorry.
0: La strada più pendente del mondo.
2: Yes.
0: Più ripida, sì.
2: Don't remember the road.
0: The road.
2: I must go to Guidizzolo.
0: Ah, devi andare a Guidizzolo.
2: Yes,
0: ma da Nuova Zelanda.
2: Yes.
0: Sei arrivato Carponi, sei arrivato.
2: I would like, because
0: My parents.
2: Yes,
0: i suoi parenti.
2: Live in Italy.
0: Vivono in Italia i parenti.
2: I have three parents.
0: Ah, tre parenti.
2: One live. In Guidizzolo.
0: Ah, Guidizzolo.
2: Mantova.
0: Mantova. Non Mentova, Mantova.
2: Mantova. E sister.
0: La sorella
2: in Rovereto.
0: Ah, la sorella vive a Rovereto.
2: In Trentino,
0: sì, le mele.
2: Say smile. Respire the air, you are in Trentino.
0: Ah, respiri l'aria buona in Trentino.
2: Yes.
1: No, ha fatto lo spot della Rai. Respira, sei in Trentino.
0: Sei in Trentino.
2: And another one.
0: Sei a Napoli.
2: And another one.
0: Che vuol dire respira? Che a Napoli non si respira, scusa. No, capisco.
2: And another one.
0: Razzismo rainiano.
2: Yeah. And another one. Leave.
0: Sorry, l'ho persa un attimo.
2: And another one.
0: Another word.
2: Another
0: Michael
2: one.
0: Jackson.
2: One. No, another
0: Michael
2: one.
0: Jackson. Another one. Un altro fratello.
2: Yes, brother,
0: un altro parente.
2: Leave. In the place of Piadina.
0: La paese della Piadina.
2: Bell'aria.
0: Ah, Bell'aria.
2: Bell'aria.
0: Non so
2: yes.
0: se è Bell'aria il paese della Piadina. Dove è nata la Piadina?
1: In tutta la Riviera.
0: Prova a chiedere, non fare il saputello che non sai. Metti un po' d'olio nel cervello, ma così si scioglie un po' meglio.
1: Dove è nata la Piadina?
0: E dove è nata? Allora, Franca,
1: la Piadina è nata in Romagna, un territorio storico in cui i confini geografici delimitano l'area di origine di questo alimento.
0: Ma dove? In che città? Che paese è nata? Cioè, sarà nata da qualche parte?
1: Ora di chi? Dico.
0: L'ha fatta uno, no?
1: Quale paese è stato il primo a produrre la Piadina?
0: Sentiamo. È una curiosità.
1: Non si espone. Piadina Romagna.
0: Vabbè, allora ditelo. Lo sanno.
1: Non si esprime.
0: Se lo sapete voi, ditecelo. Vabbè. Allora, lei ha tre parenti, da quello che ho capito.
2: Yes,
0: lei
2: yes.
0: ha un parente a Guidizzolo, Mrice di Mantova.
2: Yes.
0: E lo andrà a trovare quando? Il 10 di ottobre, se non sbaglio.
2: Yes, corretto.
0: 10 ottobre va a Guidizzolo.
2: Yes.
0: Il 16 di ottobre, se non sbaglio, va dalla sorella a Rovereto.
2: Yes, it's a Friday.
0: Che deve
2: fare? Friday.
1: Venerdì.
2: Yes, venerdì.
0: Non confonda. Il 10 ottobre va a Guidizzolo.
2: Yes, sure.
0: Il 16, do una testa adesso. Il 16 va a Rovereto, 16 ottobre. E il 24 ottobre va a Rimini.
2: Yes, Bellaria. Yes.
0: Sì.
2: E people, perché
0: c'è lo spettacolo.
2: Yes, che tavolo.
0: Andrea Catavolo.
2: Yes.
0: È famoso in Nuova Zelanda, Andrea Catavolo.
2: No, yes, of course he's. Che tevolo.
0: Asso, non lo sapevo. Qua no, ma in Nuova Zelanda sì.
2: Che tevolo. There are three people. Che tevolo.
0: Catavolo, sì.
2: Parmigiano.
0: Parmigiano.
2: Sì.
0: Fate il parmigiano. In Nuova Zelanda fanno il parmigiano così. Parmigiano lo chiamano.
2: Yes. We have a cheese. We put on the pasta.
0: Adesso
2: and we call parmigiano.
0: Sì, andato.
2: You put parmigiano and you start to smile. Rigatoni with parmigiano.
0: Chiama l'ambulanza che sta andando.
2: And there is another one.
0: Sì.
1: Ha degli spasmi.
2: And with this boy we can understand the Italian. Ferrara killer.
0: Sorry, just a moment.
2: Yes, yes.
0: One fan.
2: Sì.
0: Pronto?
1: Una mentola.
3: Oh, Achille, hai rotto i coglioni.
0: Ah, scusate per la parola Achille, però insomma ogni tanto anche a noi scappa qualcosa.
1: E questo dalla Romagna.
0: Vabbè, quindi ricordiamo l'Andrea Cadavolo Show ci sarà il 10 di ottobre, saremo a Guizzolo, il 16 ottobre a Rovereto e il 24 ottobre saremo a Rimini. Per avere maggiori informazioni chiamate Achille, così state lì una mezz'ora, 40 minuti.
1: No, vi prometto che vi rispondo io, ragazzi. Allora, 389 83 34 825. Entrate sulla pagina Instagram e Facebook Andrea Cadavolo Show, Ugo Palmisano e quella di Achille Ferrari. C'è la nuovissima locandina, ormai mi sto sbizzarrendo con noi tre che spalanchiamo la porta e usciamo fuori dal teatro con tutto il trenedale.
0: Ogni giorno sulle nostre pagine social trovate una locandina.
1: L'hai vista l'ultima, Andrea?
0: Praticamente sì, l'ho vista. Gli hanno detto che c'è l'intelligenza artificiale che gli può fare locandine e così, e lui sta facendo, si sta divertendo, almeno passa un po' di tempo, poveraccio. sempre solo nella sua cameretta col poster di Mazinga.
1: Ma perché?
0: Mamma. Ugo!
3: E buongiorno padre.
0: Che fa? Rispondi te?
2: Non so perché infatti mi stavo guardando.
0: Io chiamo Ugo e risponde lui.
1: Ho capito, lo stava
0: ma
1: guardando.
0: È un mora proprio.
3: E no, perché infatti volevo dire.
0: No. Adesso ho chiamato
2: è andato.
0: Sei disperato, sei andato.
1: Allora ragazzi, entrate sulla pagina Instagram e Facebook Andrea Cadavolo, Ugo Palmisano, Achille Ferrari. Vi ricordo il numero 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità.
0: Cosa vuol dire anche adesso?
1: Perché dobbiamo andare in pubblicità, potete
0: farlo. Pubblicità, quindi così chiamate adesso, così lui è libero adesso di rispondervi, questo volevi dire.
1: Esatto.
0: Mamma che fatica però, cioè tradurre
1: chiaro.
0: Voi è difficile. Mamma.
4: Show su Studio Più.
1: Andrea, c'è la pubblicità,
0: Ok. Uno ha scritto: ma siamo sicuri che Achille non è straniero? Perché parla da schifo l'inglese, ma lo parla sicuramente meglio dell'italiano. Può essere che sia un mezzo straniero, un mezzo vichingo. C'ha la faccia bolla vichingo. Quelli che vengono uccisi subito nei film. Perché è magro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sui cieli della Lituania i caccia della NATO hanno abbattuto un drone. Il presidente del paese baltico accusa indirettamente la Russia. Intanto incertezza sull'accordo tra Mosca e Kiev, annunciato ieri da Trump, per evitare di colpire gli impianti petroliferi. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania. Dalle prime informazioni si tratterebbe di jet italiani di stanza nel paese baltico, mentre non c'è alcuna conferma ufficiale sull'origine del velivolo senza pilota abbattuto. Intanto rimane avvolto nell'incertezza l'annuncio, pubblicato con un post ieri da Trump, circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, l'Ucraina è pronta ad adottare misure di de-escalation se la Russia farà altrettanto, ha detto il presidente Zelensky. Nessuna conferma ufficiale da Mosca, ma secondo diverse fonti stampa internazionali Putin sarebbe riluttante. Nella notte, intanto, attacchi incrociati e droni ucraini hanno danneggiato un impianto industriale nella regione russa di Samara.
1: 13 civili feriti nel sud dell'Arabia Saudita per una serie di raid condotti dagli Houthi con missili balistici e droni come rappresaglia per gli attacchi sauditi. I raid hanno provocato anche ingenti danni materiali colpendo diverse abitazioni. Intanto in un video pubblicato sui social il primo ministro israeliano Netanyahu ha attaccato il documentario Naza premiato alla Mostra del Cinema di Venezia diretto da due registi israeliani. Stiamo combattendo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene da dentro di noi è intollerabile, le parole di Netanyahu. A stretto giro la replica dei due registi, tutte dichiarazioni verificate, vogliamo proiettare il documentario in Israele. Oggi l'ultimo abbraccio a Emma Bonino, morta venerdì all'età di 78 anni. Alle 12.30 a Roma, i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dove è proseguito anche ieri l'omaggio di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e forze politiche alla storica leader radicale. Alle esequie parteciperà anche il capo dello Stato Mattarella e la Premier Meloni. Ieri sera, sempre a Roma, c'è stata anche una veglia laica, ma sentiamo il ricordo di due ex Premier, Massimo D'Alema ed Enrico Letta.
3: Ciò che ci mancherà in questo momento così difficile della vita del Paese è il suo femminismo determinato, il suo essere dalla parte delle donne, in un momento in cui ancora oggi sono minacciati i diritti delle donne, e il suo europeismo.
4: Veramente una grande perdita per l'Italia, una grande perdita per l'Europa, perché non è un caso, ma proprio tutte le sue battaglie sono tutte oggi messe in discussione, tutte messe sotto attacco, sul ruolo della donna, le sue battaglie sul multilateralismo, sul multiculturalismo. Credo che il messaggio forte sia quello di non lasciare le sue battaglie senza che queste vengano portate avanti.
1: Calcio in chiusura, Serie A, l'Inter vince in rimonta per 5-3 contro l'Udinese e si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti insieme alla Roma, che nell'altro posticipo della quarta giornata ha sconfitto 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. L'Ariani ha 10 punti in classifica, secondi insieme alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

0: male sta canzone, cioè non chiudi la finestra che entra troppa aria, poi magari
1: detto... Prima mi hai detto,
0: ho detto cambiamo l'aria, cioè.
1: Poi mi dici chiudi la finestra.
0: Però, non è difficile, apri la finestra, sei vicino alla finestra, apri la finestra, chiudi la finestra, cambi l'aria e poi dopo la richiudi, no? Mamma, no, anche accostata, va bene, ma...
1: Se entra un po' di luce non succede niente, non che fa male alla luce,
0: No, fa male perché crea contrasto con le luci della televisione.
1: Allora se mi dici guarda Aki, a livello tecnico è meglio chiudere, allora è un'altra cosa.
0: C'è ancora
1: cosa.
0: Gente che si domanda perché che single.
1: No, io allora
0: stai bene da solo, ma non voglio entrare in questo
1: faccio
0: argomento.
1: Rosicare non le voglio... donne,
0: le donne
1: sono lì che vorrei ma non posso e sono sposate, sono fidanzate con colui o con costui che non vorrebbero e che
0: cioè tu vorresti dire che vedono te e dicono porca miseria, poteva avere lui.
1: Mi dissero
0: c'ho mio marito che è brutto rispetto ad Achille. Questo
1: qualcuno mi disse
0: sì.
1: Tu potresti essere l'oggetto del desiderio.
2: Ma sì.
0: Gliel'ha detto la morte, gliel'ha detto.
1: No, così.
0: Jack la morte gliel'ha detto.
1: No.
3: Tu potresti essere l'oggetto del desiderio.
0: Capito? Lascia stare, dai. Il Signore degli Anelli gliel'ha detto.
1: Tra l'altro
3: Sara.
1: Non fa così.
0: Ma andiamo avanti.
3: Spiegol. Spiegol.
2: Ma perché hanno tutti dei problemi?
0: Ma scusa un attimo, tu hai avuto il coraggio di dire non è così a me per farlo in modo osceno.
2: Aspetta.
0: Il mio tesoro è
3: il mio tesoro.
2: Non c'è altro modo. Tu sei da TSO,
0: certo. No. Di parla.
1: Cioè, se tu vedi la scena,
0: sì.
1: Smigol quando sale.
0: Smigol.
1: Quando sale la montagna.
0: Tu sei Scoglions.
1: Perché sai che ha la doppia personalità a un certo punto.
0: Sì.
1: Smigol è un buono che però ha la personalità
0: del cattivo.
1: È cattivo che è venuto fuori con l'anello, no?
0: Tu
1: quindi
0: sei un
1: questa...
0: buono, ma è la personalità del coglione, capito?
2: Che personalità è?
0: Dimmi, veloce però,
1: e
0: veloce.
1: Quindi... Ah, ma sai che ieri...
0: Finisci!
2: Va bene,
1: ok.
2: Finisci
0: la frase, cretino!
3: Il padrone! Smigol! Smigol!
1: Fa anche così,
0: Ma questa è tutta la scena!
1: No, dipende.
0: Questa è Smigol al bagno!
2: Aspettate!
0: C'ha un attacco di...
1: Allora, dipende
2: Andrea,
1: dalla scena. Gollum. Vuoi la scena della montagna?
2: C'è Gollum al telefono.
0: Ah, aspetta, rispondiamo a Gollum.
3: Gollum! Pronto?
4: Yeah. Achille!
5: Sì, buongiorno!
4: Ma fatti in culare!
0: No, così no! Fatti in culé, va bene! Non siate volgari, dai, che poi dopo ci dicono che... E dopo non va bene, poi! Achille vive di ricordi e di detti quando la gente non era in sé o mossa da compassione. Non ho capito, non...
2: Praticamente che vive di ricordi e lo vuole trarre la gente a compassione, capito?
0: Lui crede in quello che dice, cioè lui è veramente convinto che quando va in giro le donne lo guardano come se fosse un figo pazzesco, capito? Cioè sai quei film dove c'è il figone,
2: sì.
0: Rust the Gun, Robert Lines,
2: chi?
0: Jen Lonfon.
2: Chi sono?
0: Lui pensa di essere Jen Lonfon, capito? Allora dice, lo guarda, e lui si autoconvince di questa cosa qua, ma lasciatelo nel suo mondo, ragazzi, di Instagram, dai.
1: No.
0: Pronto?
6: Volevo dire una cosa ad Achille. Se vai a fare la cacca, passa tutto.
0: Passa tutto. L'ho capito adesso. Mamma ragazzi, mamma. Andiamo avanti. Un conto è sentirsi e sentirvi, e un altro conto sentirvi e vedervi. Si notano meglio le disabilità. Perché ci stanno anche guardando in televisione.
2: Certo,
0: perché siamo anche in televisione. In effetti, quando hai fatto. In effetti. Ma noi siamo disabili, ragazzi. Siamo autistici. Io lo dico sempre. La parola autistico, cioè, non è una parola brutta. Io ho un sacco di amici autistici e ci divertiamo. Siamo qua. Non è che quando andate in giro voi, ma non pensate di essere autistici anche voi. Siamo tutti. Questa parola io la toglierei dal vocabolario italiano. Autistico. Cosa vuol dire autistico? Siamo tutti difettati. Non è più bello, difettato.
1: Tra l'altro, Andrea,
2: chiedo scusa, difettati, c'è un poco corto.
0: C'è un altro difettato, pronto?
6: Andrea!
0: Sì.
5: Bel blocco corto.
0: Ah, grazie. Vabbè, certo. Grazie per avermelo ricordato, che Ugo non mi ricorda mai niente. Non l'ho sentito.
2: Ma scusa.
0: Va bene, andiamo in corti. Vai. Corti.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday.
7: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: La canzone è molto bella. Allora, c'è una donna che ha scritto: lui non fa rosicare le donne, le fa asciugare.
1: Non dico niente.
0: Se lo dice una donna, voglio dire, cioè.
1: Non c'entra.
0: Perché? Cosa c'entra?
1: È facile. Guarda che spesso
0: adesso parte.
1: La Ferrari non è, no, ma la Ferrari però è così, non è bella, ma io, ma che, però guarda quel particolare, ma lì,
0: allora,
1: così
0: Achille, adesso io non è che voglio dissuaderti dal tuo pensiero, perché è giusto che tu ci creda, perché se tu credi in una tua cosa va bene così, per me va bene, perché almeno ti salvi, capito? Allora, nel senso che se uno prende coscienza vera di com'è, se la vive malissimo, cioè non, invece se uno è convinto di essere diverso da quello che è, ragazzi, se la vive meglio. Cioè, prima io ragionavo in maniera diversa, no? Ero contro i social, queste cose qua, la gente che si fa i filtri, le cose, si sembra più bella di quella. Invece io dico, ma no, ma è sbagliato. Cioè, se una donna non si piace per quello che è e si fa i filtri, le cose, si corregge, diventa bella, una che le vuole addominale, uno vuole... Ma perché non farlo sognare? Perché rovinargli questa cosa? Cioè, nel senso, se si sente meglio, lascialo credere. Perché lo devi rovinare la festa?
2: Ma no, poi però poi cosa succede? Direi che quando poi magari tu vedi, ti metti i filtri così, ti presenti di persona e non sei quella persona.
0: Ma chi se ne frega? Cioè, non ti piaccio per come sono, me ne vado, tanto io so di essere bella.
2: Ma hai barato però.
0: Ma non ho, sì, ho barato adesso.
2: Per me non sei così.
0: Ma perché noi non bariamo? Cioè, sembriamo tre speaker secondo te? Cioè, no. E allora, ma che cosa vuol dire ho barato? Se uno si sente bene a fare i filtri, le cose, lascia fare, lascia. Lui si sente figo, bello, un attore di Hollywood, lascialo credere, lascialo.
1: Ecco, ho visto Ocean 12, ho visto Ocean 12.
0: Quello che ti frega un po' è la balbuzia, ma se tu parlassi meno,
1: ma dipende,
0: la balbuzia,
1: ma perché...
0: o la balbuzia, vabbè, uguale,
2: si può dire uguale,
0: plurale, singolare, maschile. Andiamo avanti.
1: Guarda, prima abbiamo parlato di televisione,
0: sì.
1: Abbiamo ricordato che si possono vedere in TV. Ieri sono entrato in questo bar.
0: C'è uno che continua a mandare foto di donne nude per Achille. Con scritto: Achille, te la ricordi? Allora, ragazzi,
2: se la ricordi.
0: Lui ormai è diventato un ginecologo esperto, perché lui tutte le sere fa delle visite ormai, cioè, anche a domicilio. Cioè, non, le attrici ogni tanto si girano. Tutto bene, dottore? È un po' infiammata, cosa
2: è
0: devo
2: fiammata.
0: Mettere? Cioè, non, lui si mette il camice e la sera è. Andiamo avanti, che stavi dicendo?
1: Che ieri fatalità, quando hai parlato prima del fatto che siamo in TV, sono andato in questo bar per andare a presentare le pizze.
0: Sì,
1: le pizze, la Spizzicarlo.
0: La Spizzicarlo,
1: Spizzicarlo.
0: Non è una pizza, è una pizza fotonica. Cioè, non
1: è la pizza.
0: Sembra una pizza così, cioè, non è una signora pizza.
1: È la pizza.
0: Sì.
1: Buona.
0: Sì.
1: Prodotto buono, di qualità.
0: Sì.
1: E comodo,
0: non
1: perché.
0: Non fai la marchetta che non serve.
1: No. e niente, insomma, e detto questo, fatalità.
0: Sei andato in questo locale, in questo bar.
1: In questo bar.
0: Bar, sì.
1: Bar. Lei si chiama Erika, lavora in questo bar, ci ascolta.
0: Salutiamo Erika, allora.
1: Ciao Erika.
0: Io facevo una commedia dove la partner femminile si chiamava Erika. Io facevo questo personaggio strano, molto toscano. Erika, che a un certo parlava così, perché vabbè, è un ricordo di tristezza, ragazzi. Andiamo avanti.
1: Maremma, che era toscano.
0: No, lascia stare, gli accenti non dialetti non fanno parlare. Lascia stare. Sei bello così, cioè, sei Hollywood. Lascia stare, non è. Hai sentito Brad Pitt parlare in pugliese? No, non si è mai sentito. Vai parla male, vai.
2: Parla male.
1: E insomma, che tra l'altro stavo guardando un'altra radio, mi fa... Finalmente conosco uno della radio, no? Salutami Andrea, salutami Ugo, no?
0: Quindi lei ci ascolta, però sente un'altra radio.
1: Stavo guardando un'altra radio.
0: Allora ha balato.
1: E gli faccio: ma scusami, ma mai guardi un'altra radio? Perché qui non va.
3: Stato secondo.
0: Attenzione, attenzione, attenzione.
1: Lo dico io. Guarda che è 117.
0: 117.
1: Perché aveva lì la
0: televisione.
1: La televisione. Ma era è sintonizzata su un'altra radio.
0: Sì, sì.
1: Faccio, guarda che... Ascoltami, allora, prova a vedere. È 117.
0: 117.
1: Che sarebbe il canale per la Lombardia.
0: Sì.
1: L'ha trovato.
0: Sì.
1: Gli faccio, c'è 833 che è per tutta Italia.
0: Sì.
1: 117 per la Lombardia.
0: Per i ricchi c'è Sky 809.
1: Bravissimo.
0: Per chi c'ha Sky. Che ormai avere Sky, ragazzi, sei ricco, perché costa gli abbonamenti sono una roba esagerata. Vabbè, dimmi.
1: Lei ha il digitale terrestre lì nel bar.
0: Sì.
1: 117 e così io ho potuto, io ho risintonizzato la televisione.
0: Ah, ah. Devo chiamare Tozzo così ti ringrazia, cioè non
1: è per dire. Era che lavora in questo bar.
0: E adesso mi hai fatto dimenticare quello che stavo dicendo, però io. Cioè, mi hai interrotto.
2: Stava vendendo la pizza, ha detto.
0: E prende i nostri prodotti.
1: Sono andato lì a presentargliela. A presentargli
0: Tu gliela presenti, insomma. Vabbè, andiamo avanti, abbiamo capito tutto. Dai, andiamo avanti.
1: E quindi vediamo, insomma.
0: Allora, vi prego, basta mandare foto, perché è anche sensibile, un ragazzo sensibile. Cioè, non... Che bello ascoltarvi, mi sento sano di mente. Allora, noi siamo qui apposta, perché se vi sentite giù, non vi sentite a posto, avete dei problemi, sia di aspetto fisico che mentale. Aspetto fisico, ci guardate e subito vi l'autostima parte a mille. A livello mentale ci ascoltate, l'autostima uff. E per noi siamo, se senti uno bravo che parla bene, magari anche figo, cioè ti prende la demoralizzazione mentale, non dici ma io come mai esistono questi qua e io invece sono un catosso, un catosso. E invece così serviamo. Allora, c'è uno che mi ha scritto: l'olio d'oliva come lubrificante, c'è un trend su TikTok, c'è un trend, come si dice, c'è una tendenza a usare l'olio d'oliva come lubrificante. E mi fermo qua. Attenzione, perché è una pessima idea, ragazzi. Non pensate, siccome olio d'oliva fa bene, no, perché andiamo avanti. Non posso entrare nello specifico, però non fa bene l'olio d'oliva come lo lascia stare. Poi non usare neanche l'olio di semi perché rimane incinto, ok? andiamo avanti.
1: Io mi ricordo che noi ci cospargiavamo
0: di ceneri. Le ceneri, no,
1: ti ricordi di Sardegna?
0: Ti sei bruciato.
1: Che cosa?
0: Ti vuoi bruciare? Non farlo, Jack. Non farlo, Jack.
2: Ma chi è? Ma perché Jack?
0: Ragazzi, non ci ascoltate. È un programma strano. Ci sono un sacco di programmi sani.
1: Ti ricordi che in Sardegna,
0: sì.
1: Quando facevamo lo spettacolo al mare,
0: sì. Salutiamo Sergio del Chiosco dei Mulini. È il chiosco fresco che prende i nostri prodotti. Qualcuno ci chiede sempre ogni tanto: dove posso mangiare il vostro prodotto? Chiosco fresco, Volta Mantovana. Vai.
1: E anche c'è una novità.
0: Attenzione.
1: A Castenedolo.
0: Sì.
1: Terrazza Triclinium.
0: A Castenedolo. Ci devo passare.
1: Dove tra l'altro probabilmente, cioè in settimana, domani vado a portare i prodotti a spizzicarlo.
0: Sì.
1: E in teoria sono stato ingaggiato.
0: Aia.
1: Dalle blogger, da quelle che si occupano di strutturare siti web e anche di fare video per sponsorizzare.
0: Lo sai che dopo
1: social...
0: due ore con te io vado a casa che sono sfinito. Sfinito. Cioè non perché guarda che cercare di capire quello che vuole dire e dare un senso logico agli ascoltatori non è facile, ragazzi. Dovrei prendere la paga doppia io. Cioè, come quando lavoro in trasferta, uguale.
1: Ascoltami, sto dicendo una cosa di...
2: Sono
1: di
2: le influencer del locale che fanno le pubblicità locali, era più semplice.
1: Sono
0: quelle che fanno i video per il locale. Parla italiano. Quelle che fanno i video per il locale, per pubblicizzarlo.
1: Volevo dirti
0: le blogger, i disi, sì, che cavolo, dai.
1: Non mi aspettavo di dire questa cosa qua. Mi è venuto così spontaneo, non era preparata, capito?
2: Alla fine, e allora quindi?
1: È stato ingaggiato. Come attore.
0: Ah, ho capito. Cosa fai? La porta, cosa fai? Una volta ha fatto la maniglia, gli è venuto benissimo. Cioè, veramente, sei stato veramente un fenomeno. Vabbè, ti ho visto nel film anche a fare la tavoletta del cesso. Cioè, dai, lascia stare, dai,
2: no,
0: dai.
2: Fittipaldi. Fittipaldi.
1: Fittipaldi è stato, attenzione, un grandissimo
0: pilota.
1: Pilota di Formula 1.
0: Ti aiuto,
1: eh.
0: Se no, di
1: Formula 1.
0: Formula 1.
1: Anche lui è stato Formula 1.
0: Stavi dicendo, scusa.
2: No, l'ho visto il video, bravissimo Achille, e soprattutto bravo il doppiatore, veramente bravo. Non hai capita?
0: No, me la puoi rifare. Stavo leggendo una cosa.
2: Ho visto il video.
0: Aspetta un attimo.
2: Quando hai finito, dimmelo.
0: A
2: cosa?
0: Ok. No, perché ho visto Angelina Jolie. E insieme a un'altra attrice. Chi è l'altra attrice, secondo te? L'altra?
1: Io è sempre
2: la,
1: lei.
2: Se me la fate vedere.
0: Ah, è sempre lei.
1: E lei?
0: Pensavo
1: qua
0: fosse Silvana Borgia.
2: Chi è? Ma non è neanche Silvana Borgia.
0: Ma è la mia fruttivendola. Silvana Borgia.
1: È lei prima e dopo, se qua, se, non so quanto tempo fa, quando era mora.
0: Adesso,
1: e lei
0: perché
1: adesso
0: Angelina Jolie è bionda?
1: E si è fatta bionda, sì.
0: Allora, lei dice che lascia Los Angeles, Angelina Jolie, vivrò da nomade tra Vienna e la Cambogia. Vabbè, vicina, tra l'altro. Con un piede sei in Cambogia e un piede sei a Vienna.
2: Ma com'è possibile?
0: Per me è la fine di un'era. Siamo contenti per te, insomma. Ma si è sgonfiata le labbra o sbaglio? Cioè, non... e si è gonfiata il seno, però, cioè, non so se hai notato che quello che ha tolto su l'ha messo giù il seno, non si capisce bene. Vabbè, non sembra manco lei, forse si è modificata la faccia così la gente in Cambogia non la riconosce, capito? Può essere, non, sai che i cambogiani sono strani, no? Se vedono un VIP poi tutti già fa le foto, così. Vabbè, andiamo avanti, salutiamo i cambogiani, si scherza chiaramente.
2: Ciao, ciao.
0: Che stavi dicendo, scusa che ti ho interrotto?
2: No, ho visto, cioè, il video dell'influencer, ho visto il video di Achille, bravissimo,
0: sì,
2: Achille,
0: sì.
2: E soprattutto complimenti al doppiatore.
0: Ah, ok, allora, siccome Angelina Jolie, no, è bella, la battuta è bella, alla sagra della milza,
2: la
0: milza,
2: che sagra è?
0: Alla sagra della milza tu puoi andare e fare ste battute.
2: Sai com'è la sagra della milza?
0: Tutti piegati, sì. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, siccome Angelina Jolie lascia Los Angeles per andare a fare spola tra Vienna e la Cambogia, ha cambiato look. Quindi anche Achille ha deciso di cambiare look perché non vivrà più a Leno, ma farà spola tra il Senegal e il Congo. E quindi lui... quindi cambierà fisionomia, le labbra più gonfie,
2: certo.
0: E la parte, quello che prendono da lì, lo mettono su. Quindi non,
1: tra l'altro tu ridi.
0: Si gonfieranno poco, però non, dimmi.
1: Ma ieri mi ha scritto Gueye,
0: di
1: Mingin un Gueye, qualcosa del genere.
0: Sì, un tuo fan.
1: È interessato per la deriva.
0: Ah, interessato per la Meriva?
1: Sì,
0: ci è rimasto male. Per la Meriva e basta.
3: Andrea Paolo Show su Studio Più.
0: Comunque, Emerson Fittipaldi abita a Soiano, ragazzi.
2: Ah, sì?
0: Eh sì, lo salutiamo. Ciao, Emerson. Questo rumore, canzone, mi ricorda quando mia mamma mi picchiava col battipanni. Senti. Questo sono io che urlavo. Le vicine.

Quando volete la fermiamo, cioè senza se è una radio, diciamo, a richiesta al contrario. Cioè, nel senso che di solito uno chiede le canzoni, noi chiediamo di fermarle. Cioè, abbiamo la possibilità di fermarle, come quando volete. Quando alzate la mano la fermiamo, non c'è problema.

0: ha scritto: incredibile come ride di gusto Ugo Palmisano. Allora, viene pagato per ridere, ragazzi. Certo. Non è che lui ride così tanto per... cioè, ho totta risata, prende un centesimo a risata, quindi insomma... deve
1: magari
0: ridere,
1: sarei deve, miliardario.
0: Miliardario, veramente. Allora, ciao vagabondi, ma se i prodotti sono vostri, perché si chiamano Spizzi Carlo? Allora, perché Carlo è l'uomo che li fa, cioè il nostro pizzaiolo Masterchef Sites, Unisites, una, diciamo, una taglia sola, XS, è magro magro, è l'unico pizzaiolo, ma io non ho mai visto un pizzaiolo così magro, e si mangia le pizze, è una cosa incredibile, avrà un metabolismo strano, non, boh, mangia la farina forse direttamente.
1: No. Farina.
0: Comunque, lui si chiama Carlo, mio padre si chiamava Carlo, si chiama Carlo, insomma, mio padre, anche se non c'è più, per me si chiama sempre Carlo, e niente, quindi ecco per questo la cosa. Poi c'è un altro socio che si chiama Marco, che non c'entra niente, però volevo dirlo, insomma, siamo tre soci e poi abbiamo lo scappato di casa qua, che è quello che va in giro a proporre i prodotti, e basta, questi siamo, non è che ci stiamo divertendo, guadagni zero, però in qualche modo facciamo girare l'economia, insomma, non, qualche rotonda di Senzano per esempio, o le zone limite, è mia praticamente, potrei dire che con le tasse che paghiamo, potrei dire che è mia. Va bene, allora, rimetti Achille che blatera, per favore, grazie. Un filo d'olio, rucola e grana, perfetta. Allora, la nostra pinza è veramente fotonica, ragazzi, cioè ce la stanno chiedendo veramente, lo dico sempre, c'è uno chef stellato che ha le stelle non vere, quelle,
1: ma come non
0: cioè, se le ha cucite lui, se ma le ha fatte sulla giubba,
1: cosa?
0: Tre stelle si è fatta, è una roba esagerata, fanne una che si vede, si capisce, tre stelle, che sei un comandante, che praticamente prende le nostre pizze e dice la tua pizza è fotonica, quindi è buonissima. Vabbè, andiamo a basta marchette, sennò sembriamo veramente i marchettari. Ho appena scoperto che, catavolo, che i millennial,
2: quelli sono entrati nel nuovo millennio.
0: Non ho capito.
1: Tua figlia, Andrea, è una millennial.
0: Ah, quelli giovani.
1: Nati nel 2000.
0: Nel 2000. Ah, i millennial, con due N però.
1: I millennial
0: impazzivano per dei portachiavi a forma di animali che, se spremuti, ah sì,
1: quelli... No, loro ho sbagliato, non è l'età di tua figlia, ma i millennial, questi portachiavi erano quelli degli anni 90, allora, Andrea, perché noi siamo generazione Z.
0: Z, chi, Z per esempio è l'ultima generazione.
1: No, quelli siamo nati, vecchi. No, quelli dal 67, no, quelli dal 65 al... noi siamo generazione Z.
0: Ma che vuol dire generazione Z?
1: Sai che ci sono i boomer.
0: I boomer.
1: I boomer sono i più anziani.
0: I più anziani.
1: Più anziani di te, diciamo, più vecchi di te.
0: La sorella, come sta tua sorella?
1: Ti ho fatto un complimento.
0: Scalda sempre le castagne.
1: No, ce l'ho la sorella.
0: Sulla statale. Quanto le fa al chilo? io volevo, questa cosa è bellissima, perché mio nonno era un po' rintronato, no? Io spero di diventare come mio nonno, perché quando tu il cervello ti parte a una certa età è meglio, ragazzi, cioè uno dice ah poverino non si ricorda niente, ma meno male, perché se tu ti ricordi com'eri è una tristezza pazzesca, una tristezza. Se tu invece viaggi su un altro mondo parallelo ma non è il tuo, praticamente non ti ricordi niente, qualcuno tenta ogni tanto di ricordarti chi sei, beh io gli dico ma che cazzo stai facendo, cosa fai? Sta così bene, vive nel suo mondo di fantasia, ma perché gli devi ricordare che faceva questo, faceva, poi se lo ricorda gli era la tristezza, capito? Invece no, io spero di vedere, mio nonno non si ricordava niente, completamente rintronato, viveva veramente in un suo mondo tutto particolare, una volta lo fece, una volta andò dove c'era una volta c'erano veramente le signorine per strada, e c'erano questi fuochi accesi, queste bidoni del gasolio vecchi, non so se erano tipo i barili di vetro,
1: sì,
0: di ferro.
1: Sì, la conserva, bravo, sì.
0: No, ma che conserva? I barili quelli...
1: I bidoni di
0: ferro. Petrolio.
2: Sì, barili,
0: la
2: sì,
0: conserva. 100 litri di conserva. vabbè, che lui è della Puglia, però è esagerato. Non è... Questi bidoni di ferro, come vengono chiamati?
2: I barile.
0: È bello chi ti è morto.
2: E dentro i barili.
0: Strappare le ciglia a due a due.
2: Il barile.
0: Il barile di ferro. Ci sì. Mettevano, si vede la carbonella sopra, e facevano per scaldarsi, no? Perché d'inverno, insomma, queste ragazze, anche donne, insomma, attempate di una certa età, 60, anche 70 anni, a volte trovate delle robe, ragazzi, che dici, va bene che è, però, insomma, ma non ce l'è la pensione, cioè, Quando prendi di pensione? Vabbè, comunque, fatto sta che mio nonno andò lì, si fermò e gli disse: quando le fai le castagne? Ma gliel'ha detto veramente. Questa si è messa a ridere, insomma, poi dopo sono diventati amici e, amici. E insomma, poi insomma, sono avventure, insomma.
1: Ma quali avventure? Cosa?
0: Mio nonno era fortissimo, numero uno, veramente, imbattibile. Vabbè, comunque, tornando ai portachiavi, ho capito quali erano i portachiavi, quelli che tu li schiacciavi e gli uscivano gli occhi di fuori o la cacca, capito? Esatto. Ti ricordi? Che noi ci fermavamo sulla cacca perché ci faceva ridere la fatto della cacca. La Meloni di faccia e non posso farla, dai, così, è brutta, dai.
1: Dai.
0: Perché sai che la Meloni ha gli occhi di fuori,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: E i comunisti che dicono un sacco di cagate.
1: Dai!
0: Andiamo avanti. No, io non sono né di destra né di sinistra. Era per fare la battuta, diciamo, democratica. Un colpo alla botte e un colpo, come dici, al cerchio. Dallo ogni tanto, capito?
2: Che cosa è il gol? Gol?
1: Che?
0: Ha detto un colpo al cerchio ogni tanto, dallo.
2: Ah, ok, ok.
0: Se no si arrugginisce. Andiamo avanti.
2: Io usavo il triangolino, me lo ricordo. Alle medie mi davano il triangolino.
0: Come si chiamavano quei portachiavi? I prolassini, penso.
1: Ma
0: no?
1: Che prolassini?
0: I prolassini. No, non lo so come.
1: Chiedo.
0: Chiedi.
1: Allora, come si chiama?
0: Perché mi guardi, Zalgol?
1: Non mi fate ridere!
0: Ma Zalgol mi guarda! Cioè non è...
2: Sto pensando come si potevano chiamare!
1: Aspetta, se no non riesco a parlare!
0: Fallo parlare, salutiamo Chicca, ciao Chicca!
1: Come si chiamavano i pupazzetti che tu li stringevi, uscivano gli occhi o la cacca da fuori?
0: Da fuori? Cioè, che vuol dire la cacca da fuori? Qua si capisce proprio che terrore!
1: Ha capito! I Squeeze Toys sono gli antistress, i Panic Pets, i portachiavi, però voglio capire in Italia come si chiamavano.
0: I Panic Boys.
1: Come si chiamavano in Italia i pupazzetti che usciva la cacca da dietro?
0: Achille Ferrari.
1: Achille Brioschi. No, i Panic Boy, Panic Pets.
0: Fusti, ci consigliano Fusti.
1: Vabbè,
0: Fusti.
1: Come si chiama?
0: Vabbè, Ugo, ci stai veramente...
1: E ho voluto chiedere.
0: E ho capito, basta. Si fissa lì con sto faccione sul cellulare, una roba brutta. dai, porca miseria. Pronto!
3: Si chiamano politici.
0: Ah, grande! No. Vedi, c'è sempre la persona più intelligente di noi che non ci vuole moltissimo, ragazzi.
4: Andrea. Tavolo. Show. Su Studio Più.

0: La canzone è bella, ragazzi, è Power of Love, cioè l'amore per il power, per il Power Ranger. L'amore per il power, per la potenza, per andiamo avanti. Cadavolo, chiama mia moglie, io chiedo a due ignoranti.
1: Power of Love, la potenza dell'amore.
0: Allora, l'ho già detto io, allora, scusa,
1: va bene,
0: cretino,
1: allora,
0: che non sei altro. Scusa. Non mi guardare, però. Ah, io Germana, sei... dai.
2: No, germano.
0: Germana reale lui. Germana reale.
2: Andre, guarda che è
0: cioè, il germano c'è la germana.
2: Certo. Ma sai
0: chiama
2: che...
0: mia moglie, basta, rotti i maroni. È 30 anni, è 33 anni Cristina insieme e digli che non è italiano, evidentemente non che la desidero ancora Angela Emotion. Io Fabio, da quello che ho capito sta soffrendo questo ragazzo, perché praticamente lei l'ha sgamato che gli ha fatto le corna e lui vuole in qualche modo ricucire il rapporto dicendo a tutti gli ascoltatori della radio che l'ama da morire. Vabbè, uniamoci al complotto, ragazzi,
1: al complotto.
0: Poveraccio, difendiamolo, no? Solidarietà femminile, come si dice?
1: Perché?
0: 347 è già andato.
2: Però secondo me forse fa 33 anni, non è 33 anni, però non lo so,
0: Stanno 33 anni che stanno insieme, il cretino.
2: O che sono insieme, oppure anche non lo so, fa 33 anni.
0: Posso che... tradurre quello che stai dicendo?
2: No.
0: Raga. Ma prova con lo Svitol. Perché non provi con lo Svitol? L'M40, lì come si chiama? Dopo c'è una notizia, ragazzi, che mi ricorda Achille. Come si chiama lei? Non ho capito, non mi ricordo già più.
1: Cristiana?
0: Ma sei sicuro?
2: E certo, Cristiana, 33 anni, Cristiana.
3: Iliad.
0: No, Cristiana è in chiesa, evidentemente non è...
2: Ah no, si chiama Angela.
0: Angela, cretino.
2: È 33 anni che stiamo, invece è uscito Cristiana.
0: Ah, ok.
2: 33 anni che stiamo insieme.
0: Che stiamo insieme, dice, allora la posso richiamare,
2: Angela.
1: Ma non c'entra niente.
0: C'entra. Sentiamo, se risponde.
1: Scusa.
0: 33 anni di convivenza, cretino. Vedi?
2: Angela,

0: No,
1: comanda,
0: ah, infatti, l'ha detto anche, ha cambiato anche tu. Comandi sempre tu, sì, sì, comandi sempre tu.
1: Sì, comando io, però sono, come dire, gliele do quasi sempre tutte vinte.
0: E non va bene, e non va bene, e non va bene.
1: E non va bene, no. No,
0: poi
1: il
0: maschio si monta la testa, insomma. Non
1: poi se ne approfitta.
0: Lo dice agli amici.
1: Gli amici non lo dice agli amici, però.
0: Senti, ma lui dice che ti ama da morire ancora, c'è una roba, cioè, che digli che la desidera ancora come prima, cioè.
1: Eh sì, è vero.
0: Lo manifesta, diciamo, a casa questa cosa, questa.
1: Sì,
0: ma...
1: sì, sì.
0: Ma tu
1: sì.
0: Lo mandi via come i cani quando si attaccano alla gamba o scrolli anche te la gamba?
1: Adesso,
0: oh.
1: Adesso è in punizione.
0: Ah, in punizione. Cioè, adesso non. Per quanto gli hai tolto la patente? Per quanti giorni?
1: Per un po'.
0: Per un po', mi sembra che giusto. Un po', senza dare un numero. Un po' senza patente.
1: Non c'è un numero, per un po'.
0: Per un po' senza patente, mi sembra anche giusto. Non ti dispiace che va a sbattere di qua e di là senza.
1: Come, scusa?
0: No, dico senza patente, magari sbatte da tutte. Capito? Destra, sinistra, poveraccio, non hai paura.
1: No.
0: No, chi se ne frega, voglio dire. Cioè, no. A una certa non importa. Va bene. Senti, ti mando un bacio in bocca al lupo per i prossimi 33 anni, va bene?
1: Grazie, Andrea.
0: Ciao, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Tanto avevo capito che mi aveva sgamato.
2: Certo.
0: Andiamo avanti. 33 anni, cadavolo, sono tantissimi, ma come fanno? Ma non lo so, ragazzi, ma chiedete a loro. Però lui è in punizione, quindi quando la donna ti mette in punizione e ti ricorda un po' la mamma, no? Quindi ha preso il sovravvento, diciamo. Non, E quando le donne si mettono insieme agli uomini c'è la parità dei doveri, dei diritti e di chi comanda e chi non comanda. Dopo un po', non si sa come mai, comandano sempre le donne. Prendono potere. Tu, siccome ti ricordavi i cazziatori della mamma, ti stanno bene i cazziatori della fidanzata o della moglie, capito? Perché ti ricordano la mamma. Quindi il tuo cervello è mentalizzato e memorizzato su quella cosa là. Dici, ci sta, è la normalità per te. Ma non è la normalità. Non lo è. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Andrea, avevi una notizia che ti ricordava Achille?
0: Sì, mi rotti i varoni, però. Del badante, la facevo lo stesso. Non è che.
2: È uno che ti ricorda una cosa.
0: Vabbè, adesso non la voglio neanche più fare.
2: Non
0: la
2: fare.
0: Mi dà fastidio. Cioè, non...
2: È uno che ti dice.
0: Azzecca carbugli, sembra. Sa fare tutto e niente. È una cosa incredibile. Mangia direttamente dalla pentola. Ecco, mi ricordi te. Perché? Perché allora, no, maestro, non ti offendere, però. Però vabbè. Tu sei un po' tirchio, no? Sei un po' tirchietto, sei.
3: Diciamo che cioè, sono parsimonioso,
0: sì,
3: anche su certe cose.
0: È tirchissimo, ragazzi.
3: Su certe cose, se io posso risparmiare, oppure se posso avere una comodità, cioè nel senso.
0: Diciamo che non spendi, diciamo, ecco. Non, vivi con tua madre, quindi è lei che paga l'affitto, è lei che paga, ti fa da mangiare. Quindi,
3: tipo io mi alleno.
0: Un paraculo, c'hai la macchina di spizzicarlo, insomma, non giri neanche con la tua macchina, no?
3: Nel weekend.
0: Ah, come i pensionati, fai fare un giro alla macchina.
3: Sabato mattina vado a lavarla.
0: Ah, che bello.
3: Cioè,
0: non l'hai usata per la settimana, la vai a lavare lo stesso.
3: Sì, vado, la tengo pulita.
0: Ma certo. La lavi tu, chiaramente, non è che la paghi per
3: lavare. No, faccio io. No.
0: Sei anche spaventato, hai visto?
2: No, adesso puntali 8 euro per pulire.
3: Ma che cosa?
0: Ma sei scemo?
3: No,
0: la lavi tu.
3: Con gli spruzzi, con le spatole.
0: Sì.
3: Non uso la spazzola.
0: No.
3: Ho preso il guanto, cioè me l'hanno regalato.
0: Il guanto di crine, no?
3: Il guanto, quello lì.
0: Sì.
3: E quando metto lo shampoo passo il guanto.
0: Passi tutta,
3: va bene.
0: Che bravo.
3: Poi arrivo a casa e quindi so i gettoni che utilizzo.
0: Ah, perfetto.
3: Quello che spendo. Spendo anche di meno di quando lavavo la Meriva.
0: Ah, pensa. E come mai? Che è più grossa?
3: Perché ho una tecnica diversa.
0: Ah, che bravo. Ce lo vuoi dire? Anche no, grazie. Andiamo avanti. Comunque, questa cinese ti batte perché è giapponese, scusa. Perché lei, grazie alla sua parsimoniosità, è diventata ricchissima. Cioè, praticamente si è comprata non so quante case. Leggo. Mangia direttamente dalla pentola per evitare di lavare i piatti. Come la donna giapponese che ha comprato... Ah, questo è un avvertimento. Lei c'ha un tutorial, come si dice? Influencer della tirchiosità, per risparmiare i soldi. Come fai a risparmiare i soldi? Te lo dice lei. Per esempio, lei mangia dalla pentola, così non lava i piatti, non ha neanche i piatti a casa. Quando arriva gente, ospiti, invita gente a casa, non la invita mai perché sennò deve pagare.

0: tutti dalla pendola, la stessa pendola, ma mangiano. Una roba. Dai. Vabbè, si passano la pendola un po' alla volta. Mangia direttamente per evitare di lavare i piatti, come la donna giapponese che ha comprato 3 case prima dei 34 anni, ha risparmiato spendendo solo 1,40 euro al giorno. Ammazza, ragazzi. $1,40 al giorno, anzi, non è euro. È pochissimo. Cioè, non so, questa, probabilmente usa la carta igienica da tutte e due le parti, perché altrimenti non si spiega. Cioè, sicuramente non è uno strappo alla volta e da tutte e due le parti. Cioè, non
1: è... Tavolo show.
0: La battuta è di De Plano, eh?
2: Chi è?
0: Paolo De Plano.
2: Ma chi è?
0: Grande Paolo.

0: perché c'hai i denti dei fuori? Cioè, questa si balla con i denti dei fuori.
1: No, no. Cioè, mi è venuto l'istinto perché questo video qua di...
0: Volevi far seccare la saliva?
1: No, no, no, no.
0: Da bambino non lo facevi? In bicicletta, in motorino, con i denti così, così ti si seccava tutta la saliva in bocca?
2: Sì. No, no, non l'ho mai fatto.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Mi è cambiato di...
0: Lo vuoi fare? Ci stavo pensando. Quasi quasi lo puoi fare anche con la macchina, eh? Metti la testa di fuori e ti si secca tutta, capito?
2: Sì.
0: Eh sì, poi si appiccica il labbro sopra, è bella la sensazione. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Di, no, che stavi dicendo? Strambo, questa
1: no, ti stavo dicendo che... Allora, questo qua di video della Dua Lipa.
0: Come?
1: Tra l'altro per me è una bella ragazza Dua Lipa.
0: Solo per te?
1: No, no, sto dicendo che però è una bellezza.
0: Sì.
1: Cioè dopo c'è bellezza e bellezza, okay?
0: Non so perché non ti sento più. Prova, sì, prova a parlare.
1: Dico prova. Dua Lipa.
0: Non lo sento.
1: Mi piace.
0: Vabbè.
1: Sto dicendo che Dua Lipa.
0: Sì.
1: Mi piace.
0: Sì.
1: Perché ha questa bellezza e non provocante, come si può...
0: Ah, non provocante.
3: No,
0: no. Cioè non ti stimola, diciamo, non...
1: No,
0: stimola.
1: No. Aspetta. È una bellezza.
0: Sì.
1: Però posso dirti, non voglio dire raffinata, no, però...
0: Ma vai, Mona. No. Andiamo avanti, ragazzi, ah, se no ci perdiamo veramente. Allora, devo chiamare. Eccola qua. Vediamo se riesco a beccare la linea, altrimenti non niente, tutti amici come prima non.
3: Certo.
0: Ora è chiaro che per lo strambo non ha ora è chiaro perché lo strambo non ha una compagna, ragazzi, non iniziate con sta cosa, se no inizia, no, perché sono le donne che io
1: no.
0: Potrei infilzare tutte le donne del mondo, ma no. Sono loro che devono chiedermi a me, certo, di essere infilzato.
1: No, no, non sto dicendo
0: andiamo
1: questo.
0: Andiamo avanti.
1: Io sono.
0: Tu sei un cretino e basta. Sei un cretino e non posso aggiungere altro. Aspetta, che mando il jingle. Aspetta.
4: One day sponsor. 3 minuti con
3: IVM Depuratori d'Acqua. Al telefono abbiamo Alfredo. Buongiorno, Alfredo.
5: Ma buongiorno.
3: Dai, Alfredo.
0: No, è in moto forse. Sei in moto?
5: No, sono fermo.
0: Sei fermo?
5: No.
0: Ah, vabbè, a volte prova a parlare.
5: 1, 2, 3, prova.
0: E si sente bene.
3: Fermati là.
0: Senti, Garisto, occhio, Garisto, che mi hanno già ritirato la patente a me. allora, Garisto, IWM depuratore d'acqua da mettere sotto al lavello per purificare l'acqua che è già potabile della tua cittadina, ma tu la puoi purificare, togliergli un po' di sassolini, calcare, queste cose qua, e renderla ancora più potabile. Ancora più potabile, non si può dire, sana, ancora più sana e ancora più fruibile come l'acqua di alta montagna. Basta mettere questo depuratore sotto il lavello di casa. Ormai è un elettrodomestico che hanno quasi tutti in Giappone, in Corea, in Vietnam, in Alsazia, in Bangladesh, ma in Italia la gente stenta a farlo. Io l'ho fatto 20 anni fa e mi sono trovato bene e mi trovo benissimo ancora. Ho cambiato 18 case e me lo sono sempre portato dietro, anche perché l'ho pagato io l'ho pagato. Adesso li regala a chi ti è vivo, ma io l'ho pagato con moderate, ma l'ho pagato. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
5: No, hai pagato poco.
0: No, poco tua sorella, l'ho pagato comode rate, devo dire. Allora, compratelo anche a rate, perché le rate vi costano meno dell'acqua. Cioè, tu puoi stabilire una rata bassa esattamente come le 6 bottiglie d'acqua che carichi sulla macchina per poi farti 2 piani a piedi, portare in casa e berti 6 bottiglie per tutta la settimana. Ti costa esattamente come la rata al depuratore, chi ti avvive. Solo che la rata dopo un po' smetti di pagare le bottiglie tutta la vita.
3: È vero.
0: E dai, ci sono rimasto io che sono scemo, scusate. Garisto,
3: no, lo sentiamo male oggi.
0: No,
3: Garisto.
0: No, lo sentiamo. Garisto, aggiungi tu.
5: O dico che hai detto perfettamente, un depuratore,
0: lo so, sono bravo,
5: un elettrodomestico che si paga da solo.
0: Bravo.
5: Questa è la cosa fondamentale, cura la nostra salute, il benessere di tutta la famiglia, e con un occhio all'ecologia, perché c'è da dire basta alle bottiglie di plastica che stanno inquinando il mondo. Andrea lo ha comprato, tanti nostri amici, clienti, ascoltatori di Studio Più lo hanno acquistato, alcuni lo hanno avuto senza pagarlo. Come si fa? È possibile? Ogni puntata che noi partecipiamo qui a Studio Più lanciamo questo concorso. Ogni volta mettiamo due purificatori d'acqua ad ultrafiltrazione, un modello base per chi non ha mai avuto un depuratore dell'acqua,
0: sì,
5: ma ha una famiglia e lo vorrebbe avere. Come si fa ad avere uno di questi? Beh, adesso vi diamo un numero telefonico, i più rapidi, i più veloci che chiamano se ne accaparrano uno. Cosa chiedi in cambio?
0: Niente!
5: Ricordati di me il prossimo anno quando devi comprare i filtri.
0: Non quanto dico, ecco, i filtri, ragazzi, comprate i filtri da Garisto, se lo comprate, perché non li comprate da Zillo Fullo o da Chinatown. Cioè, voglio dire, porca miseria, che ci vuole un scienziato per questa cosa. Garisto, ti faccio una domanda che mi hanno scritto. Potresti chiedergli se il suo impianto va bene anche con l'acqua di pozzo?
5: L'acqua va bene con pozzo, se l'acqua di pozzo ha ufficialmente una certificazione,
0: okay,
5: dall'ASL, perché la legge italiana consente di trattare un'acqua già ufficialmente considerata potabile,
0: okay,
5: per migliorarne le qualità.
0: Ricordiamo, così, ricordiamo che il 99% del sottosuolo italiano ha acqua potabile, tutte le città, quasi tutte, hanno l'acqua potabile, quindi però è giusto quello che hai detto, è importante, è importante. Se l'acqua del pozzo non ha la certificazione, non lo puoi mettere, insomma, non lo puoi mettere.
5: Allora, una cosa,
0: Diamo il numero.
5: Segnare i due depuratori in omaggio.
0: Okay.
3: 800-800-829, ve lo ripeto, 800-800-829.
5: Via,
0: Garisto, via.
3: Telefonate.
0: Via.
5: Grazie. Se volete acquistarlo, andate sul sito ivmacqua.it.
0: Come ha fatto Catavolo. Ciao. Entrate sul sito. Grazie, Garisto, un abbraccio.
3: Ciao.
5: A voi, ciao.
0: Ciao. Si sentiva un pochino raffreddato. come se avesse raffreddore, insomma. Non... Va bene, salutiamo. Appuntamento a domani, come sempre, dalle alle, ma soprattutto dalle 6 alle 7, ragazzi. Lo ricordiamo che c'è il Panzer che si sveglia alle 4.40 per essere qui alle 4.45 per andare in onda alle 6, senza ansia, senza timore, senza reverenze. È una persona brava, intelligente, simpatica, disturbata come noi. Ricordiamo che noi non siamo normali, ok? Siamo tutti difettati. E ascoltatelo. Poi alle 7 vengo io e alle 7.05, 7.10, dipende dal fuso orario, insomma, perché a Leno c'è un altro fuso orario, arriva anche Graziella. Se volete maggiori informazioni sulle nostre serate a teatro dovete chiamare Ugo, solo lui. Non potete presentarvi al botteghino per pagare il biglietto, perché non lo facciamo noi. Chi lo prende il biglietto lo prende da Ugo, altrimenti rimanete fuori dal teatro e non possiamo neanche farvi entrare, anche se ci fosse posto, ma non c'è. Dica
3: 389 83 34 82 5. Entrate sulle nostre pagine Instagram e Facebook, c'è la locandina la locandina col numero di telefono.
0: La fretta che hai, qual è la fretta?
3: Ma non è la fretta,
0: è l'ansia.
3: E come lo devo dire?
0: Piano.
3: Se non avete fatto in tempo,
0: ma poi entrate, perché vuol dire entrate?
3: Visitate le nostre pagine,
0: guardate,
1: sbirciate, date un occhio
0: e cambia vocaboli.
3: Guardate
0: tua sorella.
4: Su Studio Più.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
7: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita al paese baltico. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto suscita perplessità lo stop di Kiev e Mosca agli attacchi agli impianti petroliferi annunciato ieri da Trump. Zelensky, senza un'accettazione formale, si era comunque detto disponibile ad una de-escalation, a patto che faccia lo stesso la Russia. Ma il Cremlino per ora tace. Sul campo intanto proseguono gli attacchi incrociati. 187 droni russi abbattuti dalla contraerea ucraina, ma uno si è schiantato su una stazione di servizio a Kiev provocando un ferito. Vittime e feriti anche nel Donetsk, mentre un raid ucraino ha colpito una raffineria a Samara in territorio russo. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo gli attacchi sferrati nelle ultime ore con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. La scorsa settimana i ribelli filo-iraniani hanno assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb, creando ulteriori tensioni dopo la paralisi dello stretto di Hormuz. Il gruppo inoltre ha preso di mira anche le infrastrutture petrolifere di Riyadh, facendo schizzare il prezzo del greggio, arrivato a sfiorare i $110 al barile. Legge elettorale all'ultimo miglio in Senato. Ieri pomeriggio l'Aula ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. Calcio, nessun cedimento, Roma e Inter restano in testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno dopo la quarta giornata. La squadra di Chivu ieri sera ha vinto in rimonta, superando in casa l'Udinese per 5-3. Vittoria di carattere anche per i giallorossi, che hanno sconfitto fuori casa il Torino per 2-0. Bene anche il Como, che supera il Parma per 2-1 e si porta a 10 punti in classifica, appaiato alla Lazio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Bella balla,
4: balla tutto ritmo con il Morning Fever.
2: Buongiorno a tutti.
5: Ciao.
6: Buongiorno, la moratoria del Morning Fever.
7: Buona giornata a tutti.
8: Dai che andiamo italiani.
9: E adesso tocca la musica.
10: Il Morning Fever. Che macchina tu sei.
11: Mamma mia.
12: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
13: E buongiorno, è martedì 15 settembre, buongiorno dal vostro capitano, il capitan Massa c'è, ci siete voi, fatevi sentire, buongiorno ciurma, eccoci qua, affrontare questo martedì, ma con il lunedì alle spalle, lo sapete, la settimana prende il volo. Vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica. Come? Con un messaggio vocale al 338 141 1001, molto semplice. Basta registrare la vostra voce dicendo chi siete, il brano dance che volete ascoltare. Dance, perché noi siamo la Dance Station d'Italia, mi raccomando, canzoni cariche, belle. Abbiamo bisogno di carica, di energia. Se volete un salutino dal capitano, basta scrivermi al 338 141 1001. Se volete fare niente, ecco, vi ricordo che ci sono tre party time. Il party time sono 17 minuti di musica mixata senza interruzioni con i vostri saluti, però vabbè, è così. 9 e mezza, 10 e mezza, 11 e mezza, questi sono gli appuntamenti, ma adesso partiamo con Happiness Is Said, Swedish House Mafia.

0: Swiss House Mafia, ce l'abbiamo, 9-11 minuti, andiamo veloci. Bomber, il camionista da Cattolica, Walter il baffo di Palù, sempre all'ascolto. Buongiorno capitano, vorrei salutare Marco da Malono e anche Antonio Zisa, orso della Valle Camonica. Buongiorno Massa, Francesco Appan, Sergio da Siria, Gianluca da Teramo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Volevo sapere se era possibile ascoltare Discotech People. Ciao a tutti, Nadia.

0: Discotech People, Molella, ci siamo signori, ci siamo. Dance Station. This is
1: Studio Q. Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Coming to the Sun, la canzone della Barbie, della mia Barbie, questa è la sua canzone ormai. You girl. Bene signori, bene, buongiorno Massa, officina di B-Motors, pronti per la sesta tappa del campionato italiano rally, questo weekend rally del Lazio, full gas, buona giornata da Federico, dateci dentro, mi raccomando, dateci dentro, dell'incertezza tieni aperto, tieni giù. C'è l'Angela che dice buon martedì, Angela Nazionale presente, 18 gradi, leggerissimo venticello. Oh, l'importante è che sia un po' ventilato, mi raccomando. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Radio Studio Più. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Dangerous di Michael Jackson. Grazie mille, buona giornata a tutti e buon lavoro.

0: i tweet, così il titolo della canzone. Intanto 9:26 minuti, siamo in orario per il primo party time. Lo sapete, il primo party time in programmazione è quello del I Remember Yesterday, si torna indietro negli anni 70-80 dance. Quindi alzate il volume, scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buon martedì, Capitan Massa, il 65enne da Basiano. C'era Mari. Buon martedì, Walter, ciao. Un saluto il palista tutto giallo. Buongiorno anche da Andrea da Sesto e Violetta da Fermo.

Buongiorno capitano, l'autista del pesce parlante di Ortone è sempre presente. Buongiorno Walter Michelino da Verola Nuova.

Rossetti Faenza c'è. Ciao Walter, Ale e Paolina da Mallorca. Uella! Oggi abbiamo un po' di Spagna qua al Morning Fever. Mi piace questa cosa. Salutiamo anche Barbie da Pozzolo Martesana.

battere un saluto dal Gargano. Buongiorno. Buongiorno a te, siete i numeri uno, grazie. Viva la Puglia. Buongiorno capitano, come sempre da Predazzo, presenti il Faro e Simo. Buongiorno Walter, un saluto da Gargnano, provincia di Brescia. Wow!

Salutiamo i matti di Corinaldo. Loro c'erano, c'erano con i motorini, con tutti questi. Non lo so, poi c'erano anche quelli con le. Con i. Le Pec Perego, quelle macchine, oppure anche con i trattori, non lo so, vengono tutti da là. Io adesso non lo so, mi ha mandato un messaggio ma non capisco. Ciao, metteresti? No, non metto niente. Dovete mandare un messaggio vocale.

0: dove si vede in Trentino il canale TV, non lo so, in TV, hai detto bene, in TV, non lo so io. Non lo so il numero, però chiedete a internet oppure sull'app, sicuro ci vedete. Ciao capitano, saluti da Ibiza, Laura e Costi. Ela. Ciao capitano, buongiorno, buongiorno, sei il numero uno, grazie, ma non sono il numero uno io. Io sono, dillo.
1: Sei un gran

0: Walter, vi ascolto da qualche mese, devo dire che metti della musica fantastica, bene, mi fa piacere. Con questo messaggio chiudiamo il Party Time a Remember Yesterday, prossimo appuntamento alle 10.30.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ronnie Milani presenta
3: Club Connection.
5: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
3: Club Connection.
6: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
5: E il sabato dalle 16 alle 18.
3: Solo su Radio Studio Più.
7: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: John Summit and Absolutely, don't believe it.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuove tensioni tra Russia e NATO. Una fregata di Mosca ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l'esercito del paese del Nord Europa. Non risultano conseguenze. Mosca ha passato il limite, denuncia però Copenaghen. Episodio che arriva poche ore dopo l'operazione di caccia della NATO, che hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Il presidente Nauseada ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto non c'è ancora alcuna conferma ufficiale all'annuncio fatto ieri dal presidente USA Trump sul blocco da parte di Kiev e Mosca di attacchi agli impianti petroliferi. Zelensky si era comunque detto disponibile a una de-escalation a patto che faccia lo stesso la Russia, ma finora il Cremlino tace. Legge elettorale. Ieri pomeriggio l'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo. Questa mattina dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Tra le principali novità, l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati ed estensione del voto fuori sede ai caregiver familiari. Piazza del Campidoglio blindata per l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma a 78 anni. Alle 12.30 nella sala della Protomotel saranno celebrati i funerali di Stato, in forma laica, della storica leader radicale. Presenti le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo sulla piazza. Momenti di paura ieri pomeriggio a Roma, in via della Giuliana, vicino al Vaticano. Una donna è stata colpita al braccio da un pallino in plastica dura, sparato da un'arma d'aria compressa tipo softer, mentre camminava sul marciapiede. Avvertito un forte dolore e una macchia di sangue sui vestiti, la donna si è recata in ospedale, dove è stata curata e medicata. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Tra le ipotesi, quella di una bravata da parte di qualcuno affacciato ad una finestra, ma non si esclude neppure la pista di un gesto mirato. Sotto esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per accertare da dove sia partito il colpo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Lose Myself. Bene, ben ritrovati. Buongiorno su Radio Studio Più. Siete con il Capitan Massa. Con me c'è il DJ Dami, il super DJ, nonché lui qua, insomma, è il regista di questo programma. È diventato il regista di questo programma, quindi è dietro le quinte. Ma il Dami c'è, il Dami c'è! Tutti in piedi sul divano. Buongiorno, un saluto dal cartongessista di Morciano, il Poppy, che dice: aspetta. Ci sei Beppe Rambo, ci sei? C'è la perla di saggezza del Poppy. Il Morning Fever è come un falò in spiaggia, tutti ballano intorno con la stessa dance e nascono amori. Eccolo. Sì, come Temptation Island, hai capito? C'è il falò. Fedone, la Grispazzino di Pergola c'è. Buongiorno popolo di Studio Più, Giuseppe da Gambolò. Andiamo a sentire, tocca a te, vai, ti apro il microfono.
1: Bella gente, buongiorno. Ma è possibile ascoltare Tris Family di Dana Dawson? Ciao a tutti.

0: Family, Dana Dawson, bellissima, bellissima questa canzone, a me piace tantissimo. Volevo salutare gli amici della Feltresca Mercatale, ci sono Antonello, Sasà, il Cobra, il Giaguaro, il Ruslan, il Kebab, Lauri, l'Alessandra, eccoli là, belli, belli carichi con Radio Studio Più. Buongiorno anche alla Polidori, torno subito e andiamo in pubblicità, torniamo subito, state lì.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can't...

0: to you, Ultranate, mi piace, buongiorno Massa, buongiorno, grazie. Salutiamo Riccardo da Torino, la bella Torino, è un po' che non vado a Torino, devo dire, forse sono più di 20 anni, però c'è stato un periodo che sono stato diverse volte a Torino, mi piace. Io devo dire la sincera verità, sono un po' di campagna, devo dire che a me piace la natura, mi piace la collina e nelle città mi piacciono come Roma, come Milano, però dopo 2 giorni io devo venire via, cioè non c'è niente da fare, io nella città grande non riesco a starci. Buongiorno dal muratore di San Clemente. Pippo il mobiliere di Senigallia c'è, andiamo a sentire invece chi c'è qua.
1: Buongiorno studio più, mi fareste ascoltare per favore la canzone Want to be alive? Grazie, buona giornata a tutti.

0: go.
1: The Dance Station Radio Studio Pure.

0: Buscando Money, così il Cano 77, c'è il Pagliarolo Pentito da Fermo, saluto a Marco di Civitanova, Claudio Saladino da Vigevano, Canelli Asti, buongiorno Massa Daltato, andiamo a sentire chi c'è.
1: Massa, potresti mettermi a World Are You di Mi Commission?

0: Are You, Mico Mission, bella lì, bella lì. Salutiamo Beatrice, dice oggi primo giorno di lavoro, ma come mai di martedì? Di solito si dice di martedì, venere non si arriva, non si parte, non lo so. Io sono un po' superstizioso per queste cose, però poi non è vero, non è vero perché sì, è un detto, forse è una barzelletta, però molti ci credono. Anche io devo dire la verità delle volte che dico, ma è martedì, va bene partire, oppure è venerdì, è meglio arrivare. Cioè, vabbè, comunque è vero, tanti partono il venerdì oppure arrivano il venerdì, vabbè, non è, quindi è solamente un detto. Quindi buon lavoro a te Beatrice. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Ciao Massa, sono Armando da Sanremo, potresti farmi ascoltare Kalimba de Luna di Tony Esposito? Grazie e buona giornata a tutti voi.

0: Emma De Luna, Tony Esposito, un saluto alla razza agricola dal Pannocchia e dal da Cisliano, ho letto bene, sì. Ciao, volevo congratularmi col mio collega Sebastiano che ha raggiunto il rinnovo del contratto e un saluto a tutti. Vabbè, insomma, è una bella cosa, anche perché anche io quest'altro anno ho rinnovo del contratto e se me lo rinnovano bene, se no quest'altro anno a luglio vi saluto e è stato bello, insomma, si dice così, è stato bello. 15 anni insieme, se non me lo rinnovano ci salutiamo, non lo so, cosa devo dire? Tanto non dipende da me, no? Non è problema mio, come dice Mourinho, special one. Andiamo in pubblicità e subito dopo il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Un saluto a Gigi e Marcella da Senigallia, ciao belli. Non passeggiate voi in spiaggia? No, perché a Senigallia passeggiano tutti in spiaggia.

0: Salutiamo Marino, l'autista di Milano, in giro con i clienti, gli faccio ascoltare Radio Studio Più. Va benissimo, bravo, così fagli sentire la Dance Station d'Italia.
1: Che estoy en romo pero feo, feo. Y hoy hay que

Il Vespista presente, buongiorno Massa, un saluto da Andrea di Civitella Roveto, L'Aquila, musica palla, bravi, così mi piace.

Ciao Massa da Cesena, chi è? Alberto? Billy? Oh, ciao Walter, un saluto dal Billy, qua tutto bene, dai che è martedì. Beh, insomma è martedì, è già martedì.

Walter, tornato dalle ferie. Giacomo Autista da Cremona. Bene, buon lavoro. Buongiorno da Giovanni Armando da Calcinato.

DJ Dami, ti aspetto a Costosa, è scritto così, stasera dal Palista. E quindi hai una serata? Hai una serata, Dami? Fammi sapere!

Eccolo qua, me l'ha confermato. Sì, il DJ Dami questa sera è a Custoza, Custoza in festa, signori. Vabbè, insomma, tanta roba. Siamo in provincia di Verona.

0: E con Dame un Grrr termina il Party Time Free Selection. Il prossimo appuntamento, signori, è alle 11.30 con il DTM. A più tardi!
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Radio Studio Q è sempre con te. A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
6: Spot.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

spirito vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: VNA Gabri Ponte Giovanotti, saluti da Oscar, 190.000 persone a Misano nei tre giorni. Che ne pensi della gara? L'ho parlato già un po' ieri. Io penso che comunque, se non si fa male, non cade, c'è qualcosa di grave, va avanti Marquez. Io lo so, ripeto, per me Valentino è sempre lassù sopra tutti, però adesso ormai lui non è più, diciamo, tra i piloti di adesso, e quindi rimane uno storico che ha scritto il libro di storia, e viva Vale sempre. Però adesso come adesso il pilota più forte è Marquez, non c'è niente da fare, è sopra una spanna sopra tutti. È andato via in risparmio a Misano, e credetemi, sono andato a vederlo dal vivo, lui ne aveva ancora di più, ma ha solamente amministrato. Quindi quando uno amministra vuol dire che ne ha tanto. E purtroppo avrei voluto un Bezzecchi davanti, un Di Gian Antonio, un qualsiasi italiano, però purtroppo è andata così. Vabbè, è lo sport, sono le gare, c'è chi vince, c'è chi perde. Adesso attualmente... però comunque ricordatevi che quando c'era Valentino, signori, sfioravamo i 50.000 a Misano, quindi qualcosa è cambiato, no? Ci sono anch'io, bacioni, meraviglia, da Grazia, la Lori c'è, Alberto IG Wood. Bene, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te.
1: Ciao Valterone, buongiorno, buon lunedì a tutti. Allora, la mia collega Licia chiede one way ticket degli Eruption e un saluto speciale al mio collega Jack.

0: Way Ticket, Yuripson, mamma mia che bella, che bella. Mi dice Omar, che invece mi dice attenzione perché diciamo che il campionato non è ancora finito. Sì, però vorrei pensarlo anch'io, però se è così, se l'andasse così, Omar, sicuramente non sarà come l'anno scorso, che racchiude qualche gara prima, lo terranno lì, lui secondo me starà lì fino all'ultimo, perché secondo me per il bene della MotoGP è bello combatterla fino all'ultimo giro, fino all'ultima gara, quello sì, però io sono realista, io dico quello che ho visto, quello che penso, poi dopo spero di sbagliarmi per il bene italiano, per il bene degli italiani, cioè, vabbè. Buongiorno dal Canarino, sempre presente Giuseppe, buongiorno, si vendemmia a ritmo di musica Giuseppe da Casalbordino, a tutta la squadra, ciao Walter il Bibi presente, c'è anche presente la pubblicità, torniamo subito.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
5: I Remember Yesterday.
4: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday.
4: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: domenica Saif, la versione remix. Ciao Walter, Simone, Riccardo dell'Officina Perego. Voi in Brianza, vi ascoltiamo mentre si prepara la Formula 2000, campionato top jet per la gara di Misano. Ah, ok, sì, di solito io lo vado a vedere, vengo a vedere. Questa Marquez, questa GP non mi piace. Lui è nettamente più forte, ma i veri rivali non li ha mai trovati in campionato e in fine carriera. Allora, l'unica cosa che vi posso dire è che, come mi ha scritto qualcuno, non si vedono più i duelli, non c'è più. Cioè, lui parte e va davanti, cioè, quindi è superiore. Allora, dovete ammettere la realtà. Lo so che è dura anche per me, perché diciamo che mi piace come guida la moto, mi piace come pilota, non mi piace come persona. Marquez non mi piace, ha fatto delle cose bruttissime, errori umani, va bene, però insomma sono stati il decimo titolo di Valentino, non gliel'ha fatto vincere lui, quindi è stata una cosa bruttissima. Io l'avrei squalificato a vita per quello che ha fatto, tanto vi ricordate. Però al di là di quello, adesso la realtà è che lui è il più forte, non c'è niente da fare. Vabbè, chiudiamo il discorso, intanto andiamo a salutare il canarino ballerino e poi ciao, chi c'è qua? Buongiorno, buongiorno, sei il numero, manco ancora questo numero uno, non sono il numero uno io, andiamo a sentire chi c'è, ti apro il microfono, vai.
1: Simone da Missaglia, volevo ascoltare una bella musica che ci dà carica, ciao ragazzi, buona giornata.
2: Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: Magnetic, The Bausa, la canzone del fagiolo, il fagiolo. Fatemi salutare la TM, Mirko Tontini. Mi raccomando, Mirko, ti voglio bello carico per venerdì. Venerdì dobbiamo mangiare, mangiare bene, ma soprattutto in compagnia. Noi siamo amici da tanti anni, abbiamo fatto anche i ragazzini insieme, cioè veramente siamo quasi coetanei. E per me, quando rivedo lui, rivedo un po' la gioventù, e quindi è sempre un piacere stare in tua compagnia con la tua family, e sarà un piacere, e mi raccomando, venerdì dai che arriva. Vai Mirko, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te.
1: Sono Florian di Misano, buongiorno a tutti, vorrei, se è possibile, una canzone di La Bush.

0: La Bush, Sweet Dreams, ovvero dolci sogni. Bene, dolci sogni, signori. Adesso i sogni diventano realtà perché arriva il party time che vi piace, quello del 92.000, il DTM. Per capirci, ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta. Presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 92.000. Scrivetemi al 338 141 1001. Dove state ballando?
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì ci siamo, Alex Castellini e Walter Massa, squadra che vince non si cambia, il party time delle 11.30 è fatto così soltanto con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, siete voi protagonisti sia la mattina che la sera dalle 20 alle 22 e in particolare questa mattina la protagonista è Jessica di Vicenza che vuole ascoltare Cappella, Move On Baby, Di Lessi, Hideaway, Prezioso featuring Marvin, Tell Me Why, ma partiamo subito con Boy George, Love Is Leaving.

Un saluto presente, buongiorno capitano Ceuliano, buongiorno capitano, un grande saluto da Pietro da Gualdo Tadino, sempre presente, andiamo!

Ciao Walter, ruspista pazzo sulla Volvo presente, Gas a Martello. Un saluto da Johnny, Johnny Fango e Jamiro, Steve di Milano. Il fedone e la crispazzino di Pergola c'è.

Buongiorno dalla Gri18 presente, ciao Walter Miro 73 Cava Valeggio. Buongiorno anche dal Bicio, gruppo Ripa.

Ciao ragazzacci, chi è qua? Buongiorno, buongiorno, in poche parole Castellini, DJ Castellini sempre i migliori, Giorgio Varese presente, il vigilante matto si molleggia a Pescara in mountain bike.

Buongiorno dalla Tigre del Salento, sempre presente. Buongiorno capitano, un saluto dalle due fanciulle. Andiamo!

Buongiorno bella gente, ascoltare la vostra musica al lavoro è come avere un aumento in busta. Il saldatore di San Costanzo, anche oggi presente Stefano da Reggio Emilia.

Ciao ragazzi, qui è Gianni da Trento che vi ascolta sempre in diretta e fa un saluto enorme. Ci sentiamo prossime, alle prossime. Buongiorno Massa, il Daniel Calimero da Cesena in diretta da Trento, col Diniz che gli scappa come le anguille. Vabbè, insomma, va più forte allora il Diniz.

Massa so qui a salute, fai breve, Rudy Scarabilista da Bologna. Massa, ti saluto, fai il bravo, certo. Buon saluto a Valentino, trattorista, oggi manutenzione mezzi.

buongiorno Walter. Ma il Massa me lo saluti mai? Ma il Massa a me non mi saluti mai. Buongiorno, ma come? Chi sei? L'Abruzzo, Francavilla Mare, vogliamo un mondo di bene. Hai scritto malissimo, però ho interpretato. Grazie, Gabriele, ciao, salutami anche il Piero.

Buongiorno Massa, finito il turno di lavoro, adesso Ninna, Fabio da Sordio. Neanche noi saluti, come no, salutiamo Riccardo e Antonella, gli aerografisti da Siria, c'è anche chi è qua, Robertino Piacentino.

0: in the Space, Aladino, chiudiamo alla grande, grazie Alex. Bene, bene, siamo arrivati ai saluti, signori, saluti finali. Il saluto va al DJ Dami, il mio socio, che è stato impeccabile come sempre, dietro le quinte, ma lui c'è, un lavoro molto importante, qualora lo vogliate domani ci ritrovate qua su Radio Studio Più dalle 9 a mezzogiorno, questo è il nostro spazio orario. Adesso spazio invece alla Seal.k con Guest for Lunch. Ciao!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever.
2: Enjoy the radio, this is Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con la Sil.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Roni Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensioni crescenti tra Russia e NATO, un drone non identificato è stato abbattuto sui cieli della Lituania da jet italiani nell'ambito della missione dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si trovava in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Copenaghen ha annunciato che convocherà l'ambasciatore di Mosca per discutere dell'incidente. E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, che non risparmia i siti energetici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. In un doppio attacco delle forze russe colpite almeno due stazioni di servizio della capitale ucraina, dove si conta un morto e diversi feriti. Raid anche su Odessa e Zaporizhia. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito un impianto petrolchimico nella regione russa di Samara. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto, poi il voto finale. Il testo dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. La maggioranza difende il provvedimento perché dice in grado di garantire la stabilità grazie al premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% e perché reintroduce le preferenze anche se con capilista bloccati. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato, di un premio di maggioranza troppo ampio e incostituzionale e di uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, è ancora allerta rossa e di conseguenza l'emissione di cenere con nuovi problemi per l'aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha fatto sapere che la chiusura dei settori B3 e C1 è stata prorogata e che tutte le operazioni di volo, arrivi e partenze sono sospese fino alle 14.30 di oggi. In grave difficoltà i viaggiatori, chi si è visto dirottare il volo su altri scali come Palermo e Trapani spesso è costretto a ricorrere a transfer costosi o non leggi auto. Calcio, con due incontri si completano questa sera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for lunch, ospiti a pranzo. Let's go.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
6: I Remember Yesterday.
5: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gordo and Who Made Who.
8: Energy.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 astenuti. Il provvedimento passa ora alla Camera in terza lettura. È scontro tra gli schieramenti. La maggioranza difende la riforma perché è in grado di garantire stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Sentiamo prima Andrea Paganella della Lega, poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
2: Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza sulla proposta politica delle coalizioni prima del voto. È prima del voto che si devono decidere da quali liste è composta una coalizione, da quale programma elettorale, e queste non sono novità, ma soprattutto, e questa è la novità introdotta dalla Stabilicum, da quale persona dovrà essere poi proposta al Presidente della Repubblica per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Questo nome verrà allegato insieme al programma elettorale.
3: La verità è che voi vi state rimangiando tutto, come vi siete rimangiati il no alle trivelle qualche giorno fa nel silenzio. A forza di rimangiarvi tutto, state diventando esattamente l'opposto di quello che voi dicevate. Le preferenze ci sono, sì, sono un passo in avanti, sono state messe, ma voi avevate detto che avreste votato l'emendamento sulle preferenze e avete visto l'opposizione unita presentarvi un testo che voi non avete votato perché la Meloni ha avuto paura di Salvini e di Tajani.
1: In Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta venerdì a Roma all'età di 78 anni. Nella sala della Protomoteca i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale, presenti le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Per permettere a tutti di seguire la commemorazione, allestito anche un maxi schermo. Nuovi allarmi in sicurezza sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Intanto un nuovo fronte di tensione si apre tra Mosca e l'Alleanza dopo che i Bengala russi hanno sfiorato un elicottero danese. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Tensioni crescenti nel Baltico, un drone è stato abbattuto nella notte sui cieli della Lituania da caccia italiani impegnati nell'ambito della missione NATO. Il presidente lituano Nausėda ha parlato di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina, ma ad alimentare le nuove tensioni tra Mosca ed Europa NATO anche l'incidente avvenuto in acque internazionali a largo della costa della Danimarca, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero militare danese. Soffiano sul fuoco le ultime minacce di un consigliere del presidente russo Putin, secondo cui in caso di attacco da parte di Varsavia la Polonia sparirebbe in 2-3 giorni.
1: Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi in laguna il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso a Venezia. Con lei c'era anche il marito, Sean Micheli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto a seguito del drammatico impatto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: good. I feel good. Get to the radio. Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
3: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
4: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio. Qui e ora è la mia vita.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party Time. Non ti annoi mai. E vai.

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
4: Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Night. Sono arrivato al lavoro un'ora prima, signori, ma solo per non farvi sentire la mancanza di Mickey Garzilli. Quindi comunque sia, visto che mancherà tutta la settimana, saremo insieme da domani anche nella prima ora, quindi dalle ore 14 fino alle ore 18. Buon pomeriggio da Frankie Gada. Mi trovo in esterna, però non sono a Desenzano del Garda, ma bensì a Sirmione, e mi trovo presso il bistrò, caffetteria, pasticceria La Fenice, dove praticamente per tutta l'estate ogni martedì facciamo la nostra bella trasmissione. Giornata meravigliosa, alle mie spalle chi è collegato con la TV può vedere logicamente la location, chi è collegato con l'app può vedere la location, chi non ha semplicemente queste due cose comunque ascolta la radio e va bene uguale, perché è come se fossimo in radio alla fine della fiera. Perfetto, 338-141-1001 per poter interagire come avete interagito anche se mancava Mickey Garzilli nel party precedente. Spero che farete lo stesso anche nelle prossime tre ore che trascorreremo insieme, e poi vi racconterò un pochino di questa giornata di oggi, martedì 15 di settembre. Detto questo, signori, parte la musica.

0: good. I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
3: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
3: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

In diretta su Radio Sul Pilates Station Italia, dalla caffetteria La Fenice, il 15 di settembre, martedì, settimana di vacanza per Michi Garzilli, ma vediamo che il 15 settembre sono successe delle cose interessanti in giro per il mondo. Oggi è il compleanno di Marco Polo, per dirne una, no? Nato nel 1200, insomma... 1254 per la precisione, quindi oggi è il compleanno di Marco Polo, ma non solo, c'è un altro appuntamento che riguarda il 15 settembre, il 2001, Alessandro Zanardi fa un incidente terribile, incidente avvenuto in Germania quando lui correva, era pilota, appunto ebbe un incidente in una gara kart che le procurò delle lesioni veramente incredibili, fra cui appunto l'amputazione delle gambe. E la cosa straordinaria è che comunque sia, dopo solo 2 anni di riabilitazione da questo gravissimo incidente, il buon Zanardi era ritornato poi a correre, quindi insomma una vita straordinaria quella di Alex Zanardi, che conosciamo benissimo, scomparso recentemente dopo un ulteriore incidente, però insomma dall'automobilismo era finito anche alle Paralimpiadi, e in questo caso insomma ci aveva regalato 2 medaglie d'oro e una d'argento sia nel 2016 che nel 2012, quindi insomma un grande personaggio. Proporrei un applauso per lui e per tutti quelli che l'hanno vissuto e ricordato, perché no, insomma è stato veramente un grande personaggio anche nella vita, al di là di quello che ha fatto a livello sportivo. Insieme fino alle ore 18, se volete comunicarmi qualcosa, 338 141 1001. Intanto vi porto indietro nel tempo e riascoltiamo la versione del disco di Madonna, però realizzato con la voce di Lucrezia.

0: Ed eccoci qua, è arrivato un messaggio che mi ha messo un po' di nervoso addosso, è normale, ci sta, però farebbe venire anche a voi, ve lo leggo. Saluto l'ascoltatore che mi scrive: oggi sono un po' giù di morale perché per l'ennesima volta hanno rifiutato mio figlio a fare uno sport solo perché è leggermente disabile e mi viene da piangere perché devo ancora dirglielo e non so come fare perché è l'ennesima volta appunto che mi sento dire di no. E allora a me verrebbe insomma il nervoso, come credo anche a molti di voi. Sai cosa ho fatto, carissimo amico ascoltatore? Sono andato subito velocemente a cercare, sapendo che la zona è quella di Verona, che tipi di sport potrebbero fare i bambini un po' speciali, e mi è uscita una soluzione che potrebbe essere insomma interessante per quello che tu definisci un problema, che riguarda purtroppo delle differenze, ma secondo me sono anche dovute un pochino al fatto che quando hai a che fare con i bambini un po' speciali devi avere anche delle persone altrettanto speciali che li seguono, perché altrimenti è un disastro. Quindi se devi far fare sport a tuo figlio, innanzitutto bisogna capire che tipo di sport potrebbe fare, però ci sono veramente tante cose diverse. Lo puoi portare a nuoto, lo puoi portare a basket, lo puoi portare al tiro con l'arco, equitazione, attività a cavallo, e ci sono tantissime cose tutte predisposte nella provincia di Verona e adatte ai bambini un po' speciali, con tanto di numeri di telefono, per cui io ci ho impiegato 21 secondi ad avere le risposte. Potresti farlo anche tu, semplicemente ingegnandoti, hai un telefonino in mano, digiti in un motore di ricerca oppure usi l'intelligenza artificiale, che è molto facile, anziché usare l'intelligenza per delle stupidaggini si può scrivere: ho un bambino disabile o comunque speciale e nella provincia di Verona mi piacerebbe sapere che tipo di sport potrei o dove potrei portarlo. Nella provincia di Verona ci sono diverse possibilità per i sport con bambini speciali, sia attività paraolimpiche di altra natura, ognuna diversa, ognuno con un numero di telefono, tutte in zona. Per esempio il nuoto lo fanno a Isola della Scala o a Verona, l'atletica c'è un altro numero di telefono, il basket lo fanno sempre in zona lì Verona, in una palestra specifica, e c'è il numero di telefono. Puoi andare a tiro con l'arco, che è una cosa che piace anche a me, e anche lì ci sono gli arcieri scaligeri. Per l'equitazione, ti piace portare il tuo bambino a cavallo? C'è anche questo, a cavallo tra le stelle. Vedi, ci sono mille associazioni che permetterebbero a te e a tutti i bambini un po' speciali finalmente di stare in mezzo alla gente, ma anche in mezzo alla natura o in mezzo a altri bambini speciali, e comunque divertirsi.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. I feel good. You tune to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Everybody get up and dance, signore, è iniziato il party time al 338-141-1001. Possiamo mandare in onda i vostri saluti, per cui fatevi sotto, fatevi sentire. Saluto e abbraccio Ciro da Modena in questo momento, che ci manda il buon pomeriggio. Poi c'è Franco che mi chiede come sta andando il corso di tiro con l'arco. È vero, ti ricordi, mazza, oh, me l'hai sbloccato questo ricordo. Iniziava questo metà mese, non mi hanno ancora contattato, non mi hanno ancora contattato perché sono troppo bravo, hai capito? Non li vogliono i miei soldi, non mi hanno più, quindi non mi sono più iscritto perché non mi hanno più risposto.

vabbè, dai, non diventerò il nuovo Cupido 2027-2028. D'altronde, sai cos'è la cosa strana? È che comunque, insomma, un corso di tiro con l'arco non è che sia economico, cioè, ha un costo, però il fatto che comunque tu chiedi informazioni a un gruppo che lo fa e poi questi non ti rispondono, oppure ti rispondono dopo settimane, oppure poi non ti rispondono più del tutto, ti fa pensare che forse è meglio non dargli questi soldi.

Bene, grazie agli amici di Osimo che come sempre sono presenti, che ci mandano i messaggini, come del resto anche da Monza c'è Silvia, poteva mancare Silvia, ormai una veterana di Studio Più, la Dance Station d'Italia, da Montichiari come sempre anche da lì un zoccolo duro di ascoltatori presenti, Francesco da Pescantina. Gadaci Gaza, non è male come slogan, per cui grazie di essere presente. E poi Ciro l'abbiamo salutato, no, non abbiamo salutato Carlo Antonio, per cui Carlo Antonio bentornato anche a te nel pomeriggio targato Studio Più, I Feel Good sulla Dance Station d'Italia.

Il grande Roby che dice: insomma, buonasera, ascoltarvi ci mette tanta energia perché tocchi sempre argomenti molto importanti. Beh, in questo caso oggi li avete toccati voi, io ho solo dato una mano. Però facciamo quel che si può senza problemi, dai. Poi tra poco raccontiamo anche cose divertenti, di svago ci mancherebbe altro, eh. Buon pomeriggio anche da Rossetti, da Faenza e dalla Val di Sole, tutti presenti.

Bentornato Francesco da Bergamo. Erano settimane che non ti sentivo più. Comunque mi fa piacere che sei di nuovo dei nostri. Come del resto anche Rosanna e Davide Fox. Questa è da Davide Fox, questa canzone che arriva.

Settimana bianca e ci siamo martedì 15 settembre, già pensiamo alla neve, alle settimane bianche, a tutto quello che c'è da fare. Allora Giuseppe, signor Gada, grazie per aver ricordato Zanardi, vabbè, ma oggi era doveroso, dai, 15 è successo questo incidente, lo abbiamo ricordato. E ancora un abbraccione lo mando ad Alessandro e Silvietta, saluti da Costantino, Davide e Andrea che si trovano all'estero in questo momento, e poi ancora saluti anche da Ciprian, anche lui è all'estero in questo momento, sta ascoltando Stripila Destation d'Italia. Abbiamo l'ultimo disco del Party Time, e questo Party Time.

0: Getaway, siamo un po' in ritardo, però intanto ringrazio anche Angela che mi scrive comunque ancora relativamente ai bambini un po' speciali. In ogni caso esistono delle, in ogni provincia, delle situazioni in cui si può telefonare e si può portare il bambino a fare sport, quindi è perché purtroppo mancano le informazioni, è questo che ci penalizza, soprattutto se non sei bravo a usare internet, se non sei bravo a usare il telefonino, e quindi scoprire che esistano queste cose, ma ci sono. Va bene, io saluto poi un salutone anche al Manzo e un salutone agli amici Ruote di ieri, perché sabato c'è questo appuntamento che mi riguarda insieme alla Sil.k. Saremo di nuovo nella zona di Malavicina di Roverbella per un appuntamento serale con i Bisonti della Strada e quindi con la musica di Stripula Destination d'Italia con la diretta radio, e ci divertiremo sabato sera. Seguite l'app.
1: The party is here. Party time on Studio Q,
2: your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates.

0: 11 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can hear you.

Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: Studio Più News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro. Si rialzano le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che nella notte ha violato lo spazio aereo lituano. Le autorità di Vilnius annunciano l'invio di una nota di protesta alla Bielorussia. Intanto Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo a seguito dell'incidente avvenuto al largo della Danimarca in acque internazionali, dove una fregata russa ha lanciato razzi di segnalazione che hanno sfiorato un elicottero danese. Proteste ufficiali dalla Cina e dalla Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione da parte degli US Force di possedere armi nello spazio. Sono necessarie sia a fini offensivi che difensivi dinanzi a eventuali minacce nemiche, ha spiegato un portavoce. No alla corsa agli armamenti nello spazio. Washington smetta di prepararsi alla guerra, reagisce Pechino. Crediamo che lo spazio debba essere libero da qualsiasi armamento, le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Dal Senato via libera la legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari e 2 le astensioni. Il testo tornerà alla Camera, che dovrebbe approvarlo entro fine mese. Secondo il centrodestra garantirà stabilità grazie al premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%. Accese invece le proteste delle opposizioni in aula, che hanno innalzato cartelli con la scritta no alla legge truffa, annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. Tra le accuse, quella di aver introdotto un premierato di fatto e di aver imposto uno spropositato aumento delle firme necessarie per le formazioni non presenti in Parlamento. È stato trovato stamani in laguna il corpo di Gabriella Querino, 26enne dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi acqueo sabato in un canale di Venezia. A bordo c'era anche il marito, Sean Michieli, pescatore di 25 anni di Burano, anche lui deceduto in seguito al drammatico impatto. Per il sindaco Venturini si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Infine una notizia di calcio, Tegola sull'Inter. Calhanoglu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Fermato da un affaticamento muscolare prima del match con l'Udinese, il centrocampista nerazzurro si è sottoposto stamani ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: Si muove signori, si muove, attenzione perché si muove ed è infatti scoccata l'ora. Solitamente ci colleghiamo a quest'ora dalla Fenice Bistrò alla caffetteria pasticceria di Lugana, ma invece oggi, mancando Michi Garzile, abbiamo fatto un'ora in più, un'ora di straordinario, ma ci sta, dai, senza problemi. Non è faticoso essere qua, anzi è un piacere, per cui un abbraccione lo diamo anche alla famiglia che gestisce tutto, insomma, questo bellissimo locale e il suo ristorante. Abbiamo due ore per raccontarci cose, per cui se volete potete tranquillamente commentare al 338 141 1001. Parliamo del pinguino che riceve una promozione militare. Eh sì, esiste anche questo. Il pinguino in Norvegia si chiama Nils Olav ed è la mascotte della Guardia Reale norvegese. Nel corso degli anni ha ricevuto varie onorificenze, ok, militari, ed è arrivato al grado di generale di brigata. Tu immaginate di avere un pinguino che guida la brigata. Una storia perfetta per fare la domanda: ma vai al lavoro, avete mai avuto un collega meno qualificato di un pinguino? Cioè, nel senso, delle volte non danno delle qualifiche alle persone normali, però le danno ai pinguini. Però ci sta, dai, un pochino come quando ci sono delle persone che lasciano, non so, milioni di euro al gatto in eredità, e ci sta. Anche queste sono cose che accadono in giro per il mondo. E poi c'è un'altra notizia, che è questa: una banana può essere radioattiva. Le banane contengono potassio e una piccolissima parte di questo potassio è radioattivo. È talmente poco da essere completamente innocuo, ma esiste persino il concetto scherzoso del banana equivalent dose, cioè usato per confrontare piccole quantità di esposizione alle radiazioni anche attraverso la banana. Quindi avete la banana radioattiva? Non preoccupatevi, non è poi così nociva. Questa è la scelta Garzilli. Ciao Miki.
1: Tutto quanto dal principio.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: notizie interessanti da darvi in questo pomeriggio targato martedì 15 settembre. La prima notizia è che è stato provato scientificamente che se l'uomo ha la possibilità di uscire due volte alla settimana con gli amici, vive una vita molto più sana e rilassata, ok? E quindi se voi uomini sposate, informatevi alla vostra compagna che potete uscire due volte alla settimana e frequentare gli amici, le amiche, se sono da considerare tali, non le disoneste, gli amici tra virgolette, ok? Vivrete sicuramente una vita migliore. Però lo stesso vale anche per la donna, cioè se voi uomini avete la possibilità di uscire due volte alla settimana con gli amici, sappiate che anche le donne devono avere il proprio spazio, perché altrimenti, se siete solo voi ad uscire, la scienza prova che per voi saranno tempi molto duri dopo, nel senso che anche l'altra metà deve godere più o meno della stessa cosa, anche se in realtà l'effetto benefico che ne trae l'uomo è maggiore rispetto a quello della donna. Cioè se la donna esce comunque con le amiche due volte alla settimana o fa delle cose diverse o ha i suoi spazi, il beneficio c'è, ma non è altrettanto forte come quello dell'uomo. L'importante poi alla fine della fiera è comunque riuscire a comportarsi bene. Questo chiude il discorso. Allora, esiste nel mondo una gara di inseguimento di formaggi, non so se siete amanti del formaggio o meno. A Cooper's Hill in Inghilterra i partecipanti si lanciano giù per una collina, magari avete già visto questa situazione. La collina si chiama Double Gloucester e la cosa più assurda è che la gente cade, rotola e si rialza e continua a inseguire la forma del formaggio che rotola allo stesso tempo giù per la diciamo collina. Quindi questa è una tradizione inglese, se vi capita di essere da quelle parti. Potremmo provare in Italia con una forma di grana, però visto il peso potrebbe essere che qualcuno ci rimane secco. Potrebbe essere, dico io, potrebbe, ma non è, dipende dalla stagionatura del formaggio.
1: Hoy somos tú y yo. Llévame al cielo.
0: La domanda nasce spontanea: e voi quanta libertà avete per uscire durante la settimana solo con gli amici, pur avendo una moglie o una fidanzata? Quanta e quando?
2: Exótica, mueve su cuerpo natural.

0: Te botte. Io esco con gli amici un paio di volte al mese, la mia metà un po' meno, ma siamo comunque abbastanza liberi entrambi di uscire con gli amici. Questo è molto importante, fondamentale, perché anche per fare in modo che una coppia sia bella tosta, ci deve essere dello spazio, ok? Ci deve essere della fiducia e dello spazio, quindi assolutamente possibile che qualcuno riesca ad avere tutto ciò, come Valerio dai Colli al Metauro. Uscire di nascosto non è una cosa corretta, cioè, nel senso, in che senso esci di nascosto? Dici che vai da qualche parte? Uscire di nascosto, Marco di Marmirolo, dici qualche balla e esci di nascosto. Sicuramente questo non è un rapporto che ha del futuro. Uscire con gli amici cos'è? È una cosa che si mangia? Ciao caro Daniel Brescia, carcerato da 7 anni. Raga, però, cioè, lo so, io posso capire, carcerato per quale motivo? Perché non c'è fiducia, o perché ti sei comportato male in passato con lei? Perché bisogna anche sentire l'altra campana delle volte, no? Poi dopo, certo, io non vi conosco, potete scrivermi quello che volete. In Trentino, San Valentino, per la precisione, lo fanno... fanno la gara del formaggio, vedi, a San Valentino in Trentino, per la precisione, fanno questa gara. Ciao da Elvis da Rovereto, quindi sicuramente una gara che ha preso ispirazione da quella dell'Inghilterra, di rotolare insieme alle forme del formaggio. Comunque sia, ripeto, uscire 2 volte alla settimana con gli amici farebbe molto bene, già farebbe bene anche una sola volta, ma già avere degli amici farebbe assolutamente bene, perché poi il problema può essere anche che uno non ha particolari amici. Allora, se l'uscire vuol dire andare al bar e vedere la partita, potrebbe essere anche quello uno svago. Però uscire ed avere la compagnia di amici con cui comunque, certo, stare al bar piuttosto che andare da qualche altra parte, o anche giocare a padel o fare dello sport, può essere assolutamente piacevole. E lo stesso equivale anche per le donne. Però abbiamo già detto che la scienza dice che fa molto meglio a un uomo piuttosto che a una donna sotto questo aspetto. Però anche la donna deve avere la sua libertà. Argomento chiuso, anche perché sta arrivando il party time e quindi abbiamo un disco del passato da riascoltare.
1: Ready Studio P, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: Can't touch this.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ed eccoci qua su Studio P, la Dance Station d'Italia. È arrivato il momento del party time. 338-141-1001, potete naturalmente mandare i vostri messaggi per i vostri saluti e quindi entrare a far parte della grande big family di Studio P, la Dance Station d'Italia. E poi entreremo nella prossima ora, l'ultima, quella del martedì, è di Ti sblocco un ricordo. Se avete dei ricordi da sbloccare, poi vi dico come fare.
1: Stai ascoltando 60-70-80 Party, la festa esclusiva.
0: Sì. Grazie, Paro. Oggi non c'è il collegamento da Rimini.

Don't you worry, everything is gonna be alright. Su Studio Più, Party Time. Un abbraccio lo mandiamo ai nostri amici che ci stanno scrivendo al 338-141-1001 e che chiedono informazioni anche per entrare a far parte dello staff. C'è uno spot che vi dice dove scrivere.

Prima abbiamo mandato settimana bianca, in effetti, vedi, un saluto da Marchino, Diego, Cristian dalla Presolana, qui gli impianti sono già aperti, ha nevicato, a posto, fa molto piacere. Un salutone anche da Marco Di Goito, dalla provincia di Mantova, anche lui è tra le persone presenti. Ti verrei a trovare magari una volta, Marco, che è un po' che non ti vedo, al di là di Roverbella, dell'anno scorso però, quindi... E poi venirci a trovare questo sabato, siamo proprio di nuovo nella zona di Roverbella.

avete dei ricordi, non so, serie TV, canzoni, avete giocattoli, caramelle, personaggi televisivi, qualcosa che dobbiamo sbloccare al mondo? 338-141-1001, mi mandi l'oggetto in questione o la canzone o comunque sia quello che vuoi sbloccare e io in tempo reale ti racconto la storia di quello che vuoi sapere.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
9: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Stiamo per entrare a Ti Sblocco un Ricordo, ma prima di farlo, l'appuntamento è quello con il meteo, quindi vediamo che tempo fa.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Ed eccoci qua, come tutti i pomeriggi, anzi come il martedì accade, sblocchiamo i ricordi in questa mezz'ora che va dalle ore 17 fino alle 17.25, e quindi ci sono dei ricordi da sbloccare, assolutamente sì. Ne avete scritti già al 338 141 1001, e io inizierei dal cioccolatino Lupetto. Non so quanti di voi si ricordano di questo cioccolatino. Il cioccolatino Lupetto apparteneva e appartiene alla Ferrero e era in voga negli anni 60. La particolarità è che era a forma triangolare, un po' come un formaggino ricoperto di una carta stagnola, e aveva su i personaggi della Walt Disney, per cui insomma costava pochissimo, costava 10 lire esattamente negli anni 60. Vabbè, 10 lire oggi sarebbero almeno 1000 euro. No, scherzo. Nella stessa linea c'era anche il Momi, che invece era effettivamente composto da una caramella morbida con i gusti fra cui al latte, caramello, toroncino e liquirizie. Adesso mi vengono in mente anche quelle caramelle con la doppia liquirizia bianca e nera, buonissime, morbide, però se le lasciavi lì un mesetto succedeva che poi naturalmente diventavano dei mattoncini. Allora andiamo avanti. Qualcuno, Mirko, mi sblocca il ricordo delle mamme che dice: dicevano che per fare il bagno bisognava aspettare 3 ore in estate. Allora, il mitico ricordo delle 3 ore da aspettare negli anni 80 era assolutamente infondato, perché non c'è nessuna spiegazione scientifica che dica che dopo aver mangiato il corpo deve aspettare 3 ore per entrare in acqua. Diciamo che potrebbe esserci magari la possibilità che se entri in un'acqua troppo gelida e hai mangiato potresti avere una piccola congestione, ma le mamme usavano questa tecnica in realtà per farci fare il riposino, perché in realtà non esiste proprio nessuna correlazione scientifica che non ci permetta di entrare in acqua. Che tu avessi mangiato un ghiacciolo o che tu avessi mangiato la parmigiana, comunque dovevi aspettare 3 ore per la mamma prima di entrare in acqua. Se avete anche voi vissuto questa esperienza, insomma, sicuramente me la ricorderete al 338 141 1001.

che è busy. Allora, qualcuno mi scrive: ti ricordi quei portachiavi molli che si avevano la forma di animaletto, se li schiacciavi uscivano gli occhi e cose di questo tipo? Negli anni 90 sì. Hanno un nome, si chiamano portachiavi squeeze, ok? Erano di moda come piccoli animaletti di gomma, erano divertenti quando li schiacciavi, praticamente avevano questa particolarità che gli occhi sembravano uscire fuori dalle orbite. C'era anche una versione che in realtà insomma non erano gli occhi a uscire, ma nemmeno un'altra cosa che pensate voi. Erano comunque gli squeeze, fanno parte di un periodo legato agli anni 90, quindi abbiamo dato anche questa risposta. Poi qualcuno mi manda la fotografia di un gelato che è il Jelly Frog, gelato della Eldorado, un pezzo di archeologia. Non so quanti di voi possono aver mangiato mai un Jelly Frog, ovvero un gelato a forma di rana verde, trovato nel 1985 in uno di quei cartelloni, diciamo, che raffiguravano i vari modelli di gelato da poter acquistare. Era in commercio in quell'anno lì. Il gusto bisognava un attimino andarci cauti, perché le fonti riportano che il gusto non era ben specificato. Il gelato era verde, ma non sai esattamente cosa stavi mangiando, probabilmente qualcosa di abbastanza chimico per l'epoca. In ogni caso era un gelato uscito in commercio nel 1985. Katia mi parla invece di un altro personaggio, questa volta cartoni animati. Mi dice: ti ricordi Mazinga Z? Beh ragazzi, Mazinga Z chi è che se lo dimentica? È uscito nel 1972, ma in Italia è arrivato nel 1978. Il protagonista è Koi Kabuto, che pilota il gigantesco robot Mazinga Z. Poi c'era anche la versione femminile, Sayaka Yumi guidava Venusia, quella che aveva praticamente i seni che partivano i missili, quelle robe lì, ok? Molti si ricordano solo di Venusia. Combattevano il male, che era rappresentato dal Dottor Inferno, il barone Ashura, e il, insomma, il razzo aveva, il robot aveva il famoso raggio fotonico, per cui ne abbiamo sentito parlare tante volte. Ma sicuramente la cosa più bella di Mazinga Z era poi la sigla televisiva.

cantata benissimo peraltro, e mi ricordavo l'altra, vola. Vabbè, Mazinga, vabbè, dai, andiamo avanti, nessun problema, avete altri ricordi da sbloccare? Abbiamo ancora 10 minuti per farlo. 338 141 1001.

Allora, altre cose che stanno arrivando al 338-141-1001. Ti ricordi quella cosa molle, fluorescente che insomma avevamo in circolazione? Io non so se stiamo parlando della stessa cosa, Maurizio. Io mi ricordo che negli anni 70 era uscito lo slime, che era una specie di cosa abbastanza molliccia, verde, fluorescente, contenuta in un barattolo sempre fluorescente di colore verde. E lo slime era un gioco per cui impazzivano i bambini. Io me lo ricordo perché insomma comprarlo è stato un'impresa per farmelo regalare da mio papà, e io e mia sorella ci giocavamo tantissimo. In Italia è arrivato nel 1978 per la precisione, avevo 10 anni, ecco perché ci volevo giocare. Lo slime in realtà lo puoi fare anche tu in casa usando la glicerina e altri piccoli elementi, ma non ti do la ricetta segreta, però in ogni caso piaceva tanto ai bambini. Era verde, viscido, colava tra le dita, potevi schiacciarlo, allungarlo, spiaccicarlo, ed era della Mattel, quindi questo era un gioco creato dalla Mattel. Ai bambini piaceva tantissimo, agli adulti faceva schifo. Era questo il motivo per cui piace tanto ai bambini. Quando una cosa piace ai bambini vuol dire che agli adulti generalmente non piace, quindi c'era questo elemento del disgusto. Nel qualche anno più tardi ne è uscita un'altra versione di colore viola, con dentro anche dei vermi di diciamo di gomma, e quindi per rendere la cosa ancora un attimino più diciamo schifosetta. E quindi c'è anche questo ricordo legato assolutamente allo slime. I feel good.

Anna su Studio Pilar del Seychelles Italia, è arrivato un messaggio di una ragazza, di un'ascoltatrice che si chiama Sabrina, che mi scrive: i numeri in calore, ah no, i numeri in colore, non in calore. Li avete mai usati? Allora, i numeri in colore, non in calore, sono i famosissimi regoli, per cui è uno strumento didattico iconico utilizzato per decenni nelle scuole elementari per insegnare la matematica. Andavano molto di moda negli anni 50 e 60. I colori, ogni numero da 1 a 10 rappresentava un bastoncino di legno o di plastica con una lunghezza e un colore ben specifico, tipo, non so, il bianco era un centimetro, due centimetri il rosso e via via tutti gli altri colori. Mettendo i regoli in fila o sovrapponendoli, ad esempio affiancando un regolo rosso da 2 con un regolo verde da 3, per quel eguagliare la lunghezza di un regolo giallo da 5, i bambini potevano vedere e toccare con mano le operazioni in matematica. Alla fine, comunque sia regoli o non regoli, per chi la matematica non l'ha mai digerita e di conseguenza non l'ha mai capita, oggi si usano le calcolatrici, ma se dovessimo fare di nuovo una divisione a più fattori, secondo me qualcuno va in panico, tranne qualche salumiere o qualche negoziante che invece ancora riesce a fare calcoli matematici senza l'utilizzo di nessuna macchinetta in particolare. Va bene, siamo quasi pronti anche al prossimo party time e devo dire che sono arrivati tanti messaggi che chiedono di sbloccare ricordi in particolare, ma non so se riusciamo ad accontentare ancora qualcuno per oggi.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

What You Want To Do. Pujol con Ultra Natè, siamo all'interno del Party Time. Saluto chi mi manda messaggi dal Trentino. Vedo che Fausto ha trovato un fungo meglio che niente, sempre un funghetto qui, un funghetto là. Stai frequentando zone dove non ci sono funghi in questo momento, però ne hanno trovati molti, devo dire, questi ultimi giorni chi è andato ha fatto vedere cestini non indifferenti. Poi saluto un amico del Trentino che mi dice: ti ascolto da quando facevi la taverna di Virus, da corsia preferenziale, da rockstar e dalle tue Gada Shoes. E hai dimenticato forse il primo programma in assoluto che ho fatto in questa radio, i primi due, che erano uno Powerline, che è il secondo programma fatto negli anni indietro, e l'altro era invece The Best of AOR. Ma torniamo proprio agli anni 80.

musica più bella è quella del Party Time, con altri saluti che arrivano insomma dalle varie zone d'Italia, e quindi ci mandano anche dei video che però in questo momento non riesco a visionare. Daniele presente anche lui, buon martedì sera, grazie caro, anche a te.

Un quarto d'ora ci separa dalla fine di questo appuntamento e poi la linea andrà a Leonora Salvi, che andrà avanti con Si Salvi Chi Può fino alle 20 sulla Dance Station d'Italia, martedì 15 di settembre, signori. Ed è ancora estate.

Grandi Cube Guys che hanno ripreso e rifatto questa versione, diciamo, un po' più carica della canzone di Whitney Houston, che comunque sia appartiene al passato, ma è sempre una grande hit, ci mancherebbe assolutamente. Salutiamo Alessandra e Laura che sono in macchina in questo momento. Meta supermercato, anch'io ci devo andare dopo, quindi siamo sulla stessa barca, diciamo, sullo stesso carrello siamo.

serata anche al nostro amico canarino. Leave the World Behind è uno dei miei dischi preferiti del 2009. In tutte le sue versioni, anche se quella di Dirty South forse è sicuramente la migliore. Axwell è in grosso quando ancora non erano fusi nella Swedish House Mafia, ma comunque sia una parte di loro sicuramente, insieme a Laidback Luke, avevano generato dischi di notevole spessore. Siamo arrivati in fondo a questo ultimo disco? Assolutamente sì. Do-wop-a-do-wop-a-do, do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-w

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa e mentre si moltiplicano incidenti e presunti sabotaggi dalla Danimarca fino ai Paesi Bassi, Mosca avverte se la Polonia attacca verrà annientata in 3 giorni. E sul fronte del conflitto russo-ucraino continua il fuoco incrociato sugli impianti petrolchimici nonostante l'annuncio di Trump dello stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale, la sospensione degli accordi di Schengen per la libera circolazione nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di fine luglio a Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. E anche stavolta Madrid reagisce annunciando l'identica misura verso l'Italia fino all'8 ottobre. Si sono conclusi a Roma, nella sala della protomotrica del Campidoglio, i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Tanta la commozione, il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro per l'ultimo saluto. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamani presso il Tribunale del Lavoro di Roma dai legali del giornalista. Nei giorni scorsi, tra i vertici Rai e la redazione di Report, era stata raggiunta un'intesa che aveva portato ad affidare la conduzione a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Dopo l'estate di grandi successi su tutti quelli degli europei di Birmingham, l'atletica leggera azzurra incassa una delusione. La candidatura italiana per ospitare i mondiali nel 2029 o nel 2031 non ha avuto successo. La Federazione Internazionale ha assegnato le rassegne rispettivamente a Nairobi e Monaco di Baviera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
2: Attention please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presenta
3: Eccoci, ci siamo, popolo di Radio Studio Più, come state? Come è andata la vostra giornata? Siamo a martedì 15 settembre, 18 in punto, iniziamo così il nostro appuntamento Si salvi chi può e staremo insieme, come sempre, fino alle ore 20. Tante belle sorprese, ma soprattutto tanta buona musica targata Radio Studio Più. Mettetevi comodi! Let's go.

io non so, qui insomma negli studi accade davvero di tutto e di più, tra cui anche delle urla che vengono dal piano superiore. A quanto pare stanno ballando, stanno cantando, o perlomeno mi auguro e spero. Allora, come sempre, vedi che sono all'attenti, eh? Allora, come sempre, dobbiamo ringraziare, insomma, Frankie Gada per averci lasciato la linea. Iniziamo così il nostro appuntamento. All'inizio dell'ora, ricordiamo le nostre coordinate. 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure canale 833 del digitale terrestre. Poi dipende sempre da quale parte del mondo ci state ascoltando. Guarda, arrivano già i primi messaggi, insomma siamo fuori dall'Italia e Romania, da Costantino, Davide e Andrea che salutiamo. Tra l'altro, l'ho ricordato ieri, lo ricordo anche oggi, lo ricorderò anche domani, che siamo alla ricerca di nuovi, insomma, new entry, no? Che siano DJ, che siano speaker radiofonici, insomma, inviate le vostre candidature che siamo alla ricerca, abbiamo voglia di allargare, insomma, la family di Radio Studio Più. Arriva Bad Bunny!

0: Ci siamo. Allora, signori, siamo martedì. Cosa accade il martedì qui sulle frequenze di Radio Studio Più? Beh, ore 18.30, come sempre, il DJ set del nostro DJ Sandy, direttamente da Pescara. Faremo come sempre il nostro DJ set da remoto. Concluderemo invece il programma alle 19.30 fino alle ore 20 con la musica del nostro Christian Boselli. Però saremo un po' più in zona, saremo a Milano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

DNA, Gabri Ponte, Jovanotti qui su Radio Studio Più. Comunque Lady Gaga è diventata mamma per la sua prima volta a 40 anni. La cantante e il fidanzato Michael hanno accolto il loro primo figlio. E la notizia è arrivata nei giorni scorsi dopo che la coppia è stata fotografata in California con il neonato. E la cosa curiosa, beh, che Lady Gaga non aveva mai annunciato pubblicamente di essere incinta. E al momento non sono stati resi noti né il nome né il sesso del bambino. Quindi non sappiamo se la gravidanza sia stata semplicemente vissuta lontano dai riflettori oppure se il bambino sia arrivato attraverso un altro percorso. Su questo la coppia non ha rilasciato dichiarazioni. Una cosa però è certa: la nostra Mother Monster è diventata davvero mamma, no? E sembra che Lady Gaga si stia godendo, diciamo, questo momento lontano dai riflettori. Dopo la fine del suo tour, lei e Michael si sono presi del tempo per dedicarsi alla loro nuova famiglia, no? Love, sex, American Express.

Sex, L'amour toujours di Christian Marchi, un grandissimo amico di Radio Studio Più che salutiamo tanto. Allora, ora cambiamo completamente discorso e parliamo di questa donna che insomma proviene dal Brasile. Lei ha creato praticamente 25 account fake sui social per controllare sostanzialmente il marito e diciamo che il finale non è andato come previsto, nel senso che lui poi ha accettato tutte queste donne e ha iniziato insomma una conversazione. Mi spiego meglio, cioè, per verificare la fedeltà del marito, questa donna insomma del Brasile ha ideato un test creando 25 profili social falsi con foto e identità diciamo differenti. L'uomo ha accettato tutte le richieste di contatto ricevute da ciascun account e avviando diciamo conversazioni con ognuna di essi, no? Senza rendersi conto che dietro insomma c'era sua moglie. La grande domanda però che insomma mi sorge spontanea, cioè, secondo voi è già tradimento quando si chatta con un'altra persona, cioè senza fare nulla di concreto, che siano baci, che vedere una persona, che fare un aperitivo con quest'altra persona, cioè secondo voi chattare già con un'altra persona è tradimento?

Ci siamo. Allora, nel frattempo, al 338-141-1001, questa cosa è davvero molto bella, arrivano già, insomma, delle candidature. Però vorremmo precisare che per, insomma, queste candidature, questi casting, c'è il sito ufficiale studiopiu.net, troverete tutte le informazioni a riguardo e potrete, insomma, inviare le mail con tutta la demo e tutto quanto, la presentazione. Andiamo avanti, arriva Baller contigo.

contigo Black Eyed Peas, Daddy Yankee. Allora, si parlava di questa storia, no? Di questa ragazza che insomma ha creato 25 profili fake per scrivere a suo marito e vedere insomma qual era insomma la reazione, e ovviamente lui insomma ha accettato tutte le 25 richieste e ha iniziato a parlare con tutte queste donne, no? E da questo argomento insomma ho chiesto agli ascoltatori: è già tradimento quando si chatta con un'altra persona, cioè senza fare l'azione, proprio chattare basta, no? E ci scrivono dal Molise e scrivono: assolutamente sì, ho colto il mio ragazzo insomma a parlare con una ragazza da più di 3 mesi, inoltre nella chat c'erano dei messaggi con i ringraziamenti della serata, ovviamente l'ho mollato e sono felicemente single, ce lo scrive Arianna dal Molise. Beh, sicuramente non è una storia bella e quindi meglio lasciare andare, va?

Walking in Your Footsteps. Allora andiamo con l'ultimo disco. Prima però avevo chiesto: è già tradimento quando si chatta con un'altra persona? Cioè quando non si fa nulla di concreto, ma comunque si chatta, diciamo, con una donna o un uomo che sia, no? Allora qui ci scrivono: sì, è tradimento. Mio marito scriveva sempre ad un'altra amica, insomma, di famiglia. All'inizio sembrava per amicizia, poi si è scoperto che era tutto tranne che amicizia. Ce lo scrive Ale da Cingoli. Oppure, questo messaggio mi ha un po' colpito, lo scrive un uomo, Francesco da Roma, ci scrive: no, non lo è, poi dipende dai messaggi. Io ho tante amiche e non ho mai pensato male, neanche la mia compagna, quindi vuol dire che anche comunque la sua compagna è d'accordo, insomma, per questa cosa. E che dire, bisogna essere d'accordo entrambi. Poi ovviamente, come dice il nostro ascoltatore, dipende sempre da cosa si fa, da cosa si messaggia. Cioè, se è un'amicizia, che c'è di male? Poi se i messaggi diventano magari un po' più intimi, allora sì,

anche il nostro amico da Gambolò. Buonasera, solo il pensiero di scrivere è già tradimento, secondo voi donne? Ai ai ai. Non ha bisogno di presentazione, vai!

0: Si salvici può.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, giornata di mercoledì, sostanziale stabilità in molte regioni d'Italia, non in tutte ma in gran parte. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, dei temporali però a partire dalla serata al nord-ovest. Per quanto riguarda il centro, sole protagonista, giornata soleggiata e dal clima estivo con massime prossime 30 gradi. Al sud, giornata stabile su molte aree, anche se entro pomeriggio qualche nuovo temporale sarà possibile sul Salento Ionico, sulla Sicilia orientale e i rilievi montuosi della Calabria. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: This is what we got.

Oh yeah! Iniziamo così il party time. 30 minuti di musica mixata. E in console, signori, c'è proprio lui, Sandy, da Pescara. Questa sera tech house, mi pare. Un inizio con il botto.

338-141-1001, fatevi sentire. Questo è il momento giusto per fare una bella dedica, a salutare una persona che si trova dall'altra parte del mondo, perché sapete, questo è anche il bello della radio, no? Volete fare gli auguri a qualcuno che compie gli anni? Beh, lo potete fare. Volete salutare l'amante in anonimo? Beh, lo potete fare.

0: arrivato il momento, signori. Cosa succede il martedì sera? Beh, arriva come sempre un messaggio da un nostro veterano che non manca mai nei party time, in particolare del nostro DJ Sandy, e immancabilmente manda un bellissimo messaggio vocale mentre fa un bellissimo, diciamo, discorso, o meglio dire, fa il vocalist. Quello che noi stiamo cercando, vai, vai!
1: Oh, ogni giornata nasconde una piccola occasione per stare bene, basta saperla riconoscere. Noi la mettiamo in musica, si salvi chi può, su Radio Studio Più. Il sorriso e la voce di Eleonora Salvi e il DJ Sandy pronto a dare il party time, il ritmo che merita. 338-141-1001. Dai!
0: Ma quanto mi piace il nostro Christian, che bravo, che bravo. Allora, abbiamo dei vocalist, ma abbiamo anche semplicemente dei saluti, come ad esempio il nostro amico da Napoli, che abbiamo, vai.
2: Ciao a tutti, Vincenzo da Napoli.
0: Ciao Vincenzo. Ciao, ciao, buonasera, benvenuto da Party Time. Un abbraccio dal Gargano, da Lori e Graziano, ciao cari amici.

0: io voglio salutare voi e il mio grande amico DJ Sandy, Maria Teresa da Ortona. Ciao Maria Teresa. Salutiamo anche Antonio da Brescia. Ciao Antonio. Ci scrivono: viva Studio Più, ma viva voi! Certo che mi hanno preso proprio alla lettera, eh. Io avevo detto che potevate salutare chiunque, beh, c'è chi saluta le amanti.
1: Ciao Francesca, ciao Claudia, ciao Ludovica, ciao Anna.
0: E la Madonna.
1: Ciao Laura, ciao Francesca. Andrea da Verona.
0: Andrea, però sei poco furbo, non dovevi firmarti, dai. Salutiamo i nostri amici da Montecosaro, il nostro Domenico. Siamo i nostri amici da Orluno, il nostro Gibo.

Senti quanto picchia il nostro DJ Sandy. Senti qua.

saluto dalla Germania, da Igor e insomma suo figlio Aaron. Oggi ho fatto un giro con papà. Che bravi ragazzi! Addirittura in camion, hai visto? Allora, ci sono anche dei bellissimi messaggi da Selo, da Verona. Io volevo salutare e fare ancora tantissimi auguri di una bella vita insieme a mio cugino che sabato, insomma, si è sposato. Auguri Paolino e Cami. Auguri!

qui mandano anche dei bellissimi selfie, eh. Ah, ci picchia! Beh, a quanto pare anche in Germania c'è traffico, eh. Ciao al piccolo Aaron. Baby, first, then I'll...

0: Allora, che dobbiamo fare?
1: 118! Chiamate il 118!
2: Chiamo la polizia!
0: Ah, mamma mia, chi se la scorda più questa signora che ormai è povera, che ha fatto insomma il giro del web. Allora, io volevo salutare la mia stupenda moglie e figlia, il nostro amico da Sedriano, da Milano, Pitbull. Radio Studio Più è in ogni momento della mia giornata. Salutiamo chi fa il fancazzista, così li definiscono, il nostro Filippo che si trova in spiaggia. Lady da Morrovalle, ciao ragazzi! Occhio, occhio che arriva, occhio! In collegamento da Pescara con DJ Sandy. Mamma mia come picchia, ce lo scrivono al 338 141 1001. Saluti da Antonio. Ciao Anto!

0: Allora, dobbiamo fare tantissimi auguri a questi due fanciulli che oggi, insomma, festeggiano un bellissimo anniversario. Sentiamo.
1: Ciao Romola, oggi la Cinzia e Gallinaro festeggiano i 35 anni di matrimonio.
0: Ma che bello!
1: Allora, sulle mani tutti!
0: Auguri, tanti auguri!

Un saluto da Martina e Donato. In realtà non sappiamo cosa scrivere, ma volevamo condividere con voi la voglia di mangiare le pallotte, cace e ove. Questo messaggio è davvero molto simpatico e io per curiosità mia sono andata a vedere cosa fossero, perché non ne sapevo l'esistenza, perdonatemi. Però è un piatto tipico, insomma, abruzzese, fatto con formaggio, uova e pane raffermo, cotto poi in un buon sugo di pomodoro. Devo dire, non sembra male, non sembra male.

Con questo ritmo le mie gambe fanno gli squat da sole. Vai DJ Sandy, ce lo scrivono al 338 141 1001. Beh, cogliamo l'occasione per salutare tutti gli amici, insomma, che si stanno allenando.

salutiamo chi è appena rientrato dalle vacanze. Ciao ragazzi, un saluto da papà e Silvietta. Come sono andate le ferie?

0: guardali, guardali che belli. Mandano pure un bellissimo selfie.
1: L'esercito dei selfie.
0: Signori DJ Sandy in console.
2: Molleggia, molleggia.
0: Attenzione, è arrivato, è arrivato.
2: Molleggia, molleggia.
0: Io ho capito che si molleggia, l'ho capito, l'ho capito.
2: Molleggia, molleggia.
0: Lo fermate voi, per favore. Lo fermate voi.

i nostri amici Butei. Butei perché insomma vengono da Verona. Sono dei veneti, zio Bon. Sono dei veneti. Forza Butei.

0: Salutiamo il ciclista da Castelfranco, Emilia, vamos! Siete sempre il top di gamma, un saluto! Grazie, grazie mille di cuore! Vamanos, vamanos!
1: Ciao Gabriele! Gabriele Piattelli, Jack Frusciante Pescara! Via che si va, che si parte a quest'ora!

0: buonasera a tutti, Ciro da Modena. Tanti auguri a Flavio e Cinzia Amadori per il loro 35esimo anniversario. Ok, tanti baci, bacioni, bacetti.
1: Auguri, tanti auguri! Questa sera si festeggiano tante, tante belle cose. Attenzione, abbiamo all'ascolto anche la nostra Lady. Ciao Mary! C'è chi saluta il nostro vocalist, il nostro Christian, vedi? E saluta anche il grande DJ Sandy, il nostro amico da Macerata.

Salutiamo i nostri amici dall'Inghilterra. Ma quanti siete questa sera? Buon pomeriggio a te. Il nostro veterano, buonasera, benvenuto nel Party Time. Prendi il tuo posto.

0: ahimè, siamo arrivati in fondo. Ringraziamo di cuore il nostro DJ Sandy, gli diamo l'appuntamento a martedì prossimo. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Alessandro Cislin. Dal Senato via libera alla legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano un premio di maggioranza troppo ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento abnorme delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del premier nei programmi, dure critiche anche sull'affossamento dell'alternanza di genere che assicurava adeguata rappresentanza alle donne. Soddisfatta invece la maggioranza che parla di un testo che assicurerà stabilità di governo e che restituirebbe libertà di scelta con le preferenze. Il testo passa ora alla Camera in terza lettura.
2: L'economia.
1: Un'altra giornata fiacca sui mercati europei all'indomani dei pesanti cali innescati dall'allargamento della crisi medio orientale sul Mar Rosso. Milano cede lo 0,14%, va meglio per lo spread coi titoli tedeschi tornato sotto quota 90. Ma le perduranti schermaglie in Medio Oriente gravano anche oggi sulle quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i $100 al barile. Immediate anche le ricadute delle pompe di benzina dalle odierne rilevazioni ministeriali. Verde oltre i 2,2 euro in autostrada, gasolio sopra i 2,3. Per un pieno si stima un aumento medio di 5 euro solo dai rialzi delle ultime due settimane. E domani pomeriggio il Consiglio dei Ministri si appresterebbe a prorogare nuovamente il taglio delle accise sul diesel in scadenza giovedì, accantonando i propositi annunciati dal governo per aiuti mirati ai più fragili o per interventi sul bollo auto. All'esame dello stesso CDM anche il caso dell'ex Ilva, dopo l'annuncio di 2500 licenziamenti da parte dell'azienda dell'indotto di Taranto in seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo. Domattina il tavolo, atteso oggi, coi rappresentanti locali e i sindacati dei lavoratori che stamani hanno concluso uno sciopero di 24 ore anche nello stesso stabilimento siderurgico. Apprensione anche per l'Electrolux, lo stabilimento di Cerretto d'Esi. Non si tocca l'appello comune che arriva dagli operai durante l'odierno sciopero di 8 ore in tutti i siti italiani del gruppo. Il nuovo piano Electrolux prevederebbe 1450 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento marchigiano. A luglio rallentano le esportazioni. L'Istat stima una crescita congiunturale modesta dello 0,3% e del 4,7% su base annua, mentre le importazioni diminuiscono dell'1,2%. A sostenere l'export, spiega l'Istat, sono stati i mercati extraeuropei, trainato soprattutto dalle maggiori vendite di metalli. Sempre più italiani utilizzano le bici, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare. L'auto resta infatti il mezzo di trasporto principale anche per percorsi molto brevi, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'osservatorio Audi Mob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani. L'utilizzo dell'auto arriva a sfiorare il 75% nei piccoli comuni e il 65% al sud, mentre il trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Weekend, il trio milanese. Beh, allora, dato che parliamo di Weekend, insomma, cogliamo l'occasione per ricordarvi l'evento che si terrà questa domenica. Parliamo di domenica 20 settembre. Saremo appunto alla festa Apollo delle Emergenze. Giocheremo in casa, quindi saremo a Desenzano del Garda per un party on the road, quindi vi invitiamo a venire. Poi ci saranno tantissimi altri eventi come Blue Garda Experience, una bellissima gita in catamarano, ci saranno i bisonti della strada, insomma ci sono altri eventi. Comunque faccio prima a dirvi appunto di scaricare l'app di Radio Studio Più, andare sulla sezione eventi, troverete tutte le serate, insomma tutte le informazioni a riguardo. Per quanto riguarda invece questa sera, beh, c'è un evento in piazza, insomma a Custoza, quindi un bellissimo evento targato Radio Studio Più. Parliamo di questa sera. Allora, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi, come sempre non sono mai sola, perché vabbè, innanzitutto ci siete voi, perché lo ricordiamo, questo programma i veri protagonisti siete voi, potete interagire con noi al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti. Inoltre abbiamo anche un co-conduttore, vero? Buonasera Carmelo, buonasera. Beh, mettetevi comodi, va, arrivano i Black Eyed Peas.
1: Si salvi chi può.

Dama Sita, Black Eyed Peas, non stancano mai, ogni volta fanno un grandissimo successo con la loro musica e lo possiamo dire a gran voce che girano tutto il mondo. Allora, dobbiamo salutare Moreno, ciao Moreno, grazie.

Ci siamo aspettando il party time direttamente da Milano insieme alla Madunina, ballerà insieme a noi con Christian Boselli. Comunque arrivano nel frattempo i vostri messaggi al 338 141 1001, tra cui questo bellissimo messaggio. Ciao Eleonora, un saluto da tutto lo staff della security del Prepericione Summer Jazz. Allora, sicuramente io vi saluto, vi mando un grandissimo abbraccio virtuale. Pensa che giusto ieri abbiamo sentito degli artisti, no, che hanno partecipato anche quest'anno al Prepericione Summer Jazz. Abbiamo sentito Atos, che sarebbe l'organizzatore sostanzialmente dell'evento, dell'associazione Gasparetti Rincanti. Insomma, io lo ricordo sempre che amo il mio lavoro, I love my job, ed è sempre bello perché conosci anche tante belle persone che insomma si trovano un po' più distanti da te e si condivide la stessa passione. In questo caso lavoravano insieme a noi, insomma sono delle bellissime persone, no? Quindi grazie a questa esperienza insomma si conoscono delle persone meravigliose. Io vi saluto, vi mando un bacione. Arriva Moving to the Sun, una canzone che abbiamo ballato per tutta l'estate.

proprio come sei. Just the way you are, qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Andiamo avanti con la musica, arriva What is Love, torniamo indietro nel tempo, nel 1992. Chissà cosa facevano i nostri ascoltatori nel 1992. Sì. Comunque dobbiamo salutare i nostri amici da Cosenza, il nostro Mauri, buonasera, che è presente. Abbiamo anche Daniel, Eric e Nicole da Mantova, buonasera. Il nostro amico Maurizio dalla Romania che ci ascolta sempre, buon proseguimento a te.

0: What is Love? Comunque questa canzone si domanda, insomma, si pone una domanda che diciamo che tutti si pongono questa domanda: cos'è l'amore? Bella domanda. Ciao Eleonora, non mi ricordo cosa ho fatto ieri, immagina nel 92. Aiuto. Beh, c'è chi se lo ricorda, ricorda quanti anni aveva. La nostra amica da Sciacca aveva 14 anni.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Andiamo in console il nostro Christian Boselli. Come sempre l'appuntamento fisso del martedì sera. Concluderemo questa grande bellezza, questo grande DJ set alle ore 20. Prima però i vostri messaggi al 338-141-1001. Così pur parlé, si parlava del 1992, no? Ho chiesto cosa facevano i nostri ascoltatori e ci scrivono: beh, nel 92 c'era il Genux, Florida Genux, Desenzano e Miramare Rimini. Ci si divertiva tantissimo.

Iniziamo con la carica giusta, direttamente da Milano, il nostro Cri. I vostri messaggi come sempre al 338-141-1001 in questo party time bello carico. Sweet dreams.

0: che energia, che energia.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Questa musica qua mi ha ricordato i bei ricordi del militare dell'anno 92 a Piacenza. Top.
0: Ah, che meraviglia. Sempre bello sbloccare dei bei ricordi.

del party time del martedì sera con la carica giusta. Il nostro carissimo boss vorrebbe salutare Martina, che è la proprietaria di un locale davvero molto bello chiamato Cube, nella zona Priva. Dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

collare in cru, squalo disegnato sopra la t-shirt. E flipperò poi mi sveglio e sono ancora qui nel mio monocale. Lo smog al bosco dell'aurora boreale, i tuoi sogni che non mi lasciano più in pace. Io ho le peggio tutte le ore.

dalle Bahamas del lavoro, sempre con voi, Katia. Ciao Katia, guarda che bella, che manda pure insomma delle belle foto. E buon lavoro dalle Bahamas, capito?

llorar en mis brazos.

Ammazza, oh, questa è una versione di Tiziano Ferro che picchia, eh. Saluti da Oscar di Rimini. Ultimi raggi di sole, poi il buio. Ma come siamo pessimisti, dai ragazzi, su via! Vorrà dire che impareremo ad apprezzare anche il buio.

0: che magia, che magia!
1: Buonasera, signorina.
0: Oddio, ancora questo.
1: Sì. Sì. Il buio si appressa parecchio. Perché
0: sì. Sì.
1: Diciamo che quando diventa buio si può infrascare molto bene con la
0: macchina.
1: Ma che
0: vuol dire infrascare?
1: Capito? C'è il sole fino alle 9 di sera.
0: Sì, sì,
1: tutti,
0: stringi.
1: Già alle 5 ti puoi imboscare.
0: Ma che vuol dire?
1: Ti vede.

lo studio più, ma che bello! Ma riscrivicelo domani, che gli facciamo gli auguri. Insomma, è sempre carino farlo il giorno giusto, no? Occhio signori che arriva la bomba! Occhio! E allora, muovi! Ciao Roby da Pesaro! Vai di natica, vai di natica! Muovila, muovila, muovila, muovila! E allora, muovi! Muovi, muovi, muovi, muovi! Muovi, muovi, muovi, muovi, muovi, muovi, muovi, muovi, muovi, muovi, muovi, muovi, muovi! Tutta l'Italia che twerka.

tutta l'Italia che balla questa notte. Un saluto da Michael, Gianluca, Nicola, Tiziana, Giada, anche Leo e Gingio.

0: Salutiamo Luca Tallonato. Abbiamo anche Sabri. Ciao ragazzi. Andiamo con l'ultimo disco, però signori miei, ci tocca, chi c'è, vai.
1: Tagliati per il successo, in console il boss Boselli, per cuori ribelli, felicissima sera, principessa lavora tutto il popolo, visitandoli chi può, sale contro di pescare presenze, Gianluca il vicino di matto, molleggia.

0: Ci siamo, signori, ci siamo. Ci siamo, siamo in fondo! Siamo in fondo, come tutte le cose purtroppo hanno una fine. Ringraziamo di cuore il nostro Christian Bosboselli. Oh, se li merita, se li merita. Che dire, signori, siamo arrivati in fondo anche per quanto riguarda il programma. Che dire, per quanto mio, Eleonora Salvi e insomma il nostro Christian Bosboselli, vi ringraziamo di cuore e vi diamo l'appuntamento domani. Fate i bravi, ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia direttamente su

0: Sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
1: I Remember Yesterday.
0: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, giornata di mercoledì, sostanziale stabilità in molte regioni d'Italia, non in tutte ma in gran parte. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, dei temporali però a partire dalla serata al nord-ovest. Per quanto riguarda il centro, sole protagonista, giornata soleggiata e dal clima estivo con massime prossime 30 gradi. Al sud, giornata stabile su molte aree, anche se entro pomeriggio qualche nuovo temporale sarà possibile sul Salento Ionico, sulla Sicilia orientale e i rilievi montuosi della Calabria. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
2: DTM 90 si balla col volume.

0: sicurezza, anzi dammi l'effetto imbuto.
1: Sono i signori, qui è il comandante che vi parla. Siete pregati di allacciare la cintura di sicurezza, portare il sedile in posizione verticale, chiudere il tavolinetto posto di fronte a voi. Vi ricordiamo che su questo volo è vietato stare seduti, bisogna ballare con le mani alzate verso il cielo. Benvenuti a bordo del DTM Airlines.
0: Noi siamo pronti a partire. Oggi il primo è Vincenzo di Terzigno, ma prima vi ricordo le nostre coordinate, il nostro numero 338-141-1001 oppure 90.studiopiu.net. Mandateci adesso un bel messaggio vocale, richiedete il vostro brano Dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Ora ho detto 21.30 due volte, è una mia impressione, no? Perché sono un po' svalvolato dopo la palestra stasera, spinto un po' troppo, va bene, lo so, sono detto due volte 21.30, la prima era 20.30, dai, siamo pronti a partire, quindi accendiamo i motori con la playlist di Vincenzo di Terzigno Napoli e Cappella, Move It Up! DTM 90, si balla, balla, col volume a palla.
2: Accensione.

0: Il nostro aeromobile spazio-temporale vi stiamo portando a spasso nel tempo sulla nostra rotta musicale, che è quella 90-2000. Siete voi i protagonisti e potete tranquillamente inviarci un messaggio vocale richiedendo un brano dance 90-2000 al nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, cliccando su messaggio in diretta, oppure 338-141-1001. Anche lì mi raccomando, un bel messaggio vocale, richiedete un brano dance 90-2000, perché
1: la pecora canta.
0: Ecco, la pecora canta, però deve intervenire, adesso vi faccio l'appunto, deve intervenire solo quando dico la parola 90, ok? Arriva Mabel, Disco Disco, nella playlist di Vincenzo di Terzigno Napoli.

0: Tra l'altro sarà ospite con noi Fagetta alla discoteca Florida sabato 26 di questo mese. Vi aspettiamo perché c'è il C'era una volta il Florida e balleremo proprio con la musica di Dance Time Machine 90. Con noi anche Erika e quindi sarà una grande serata, proprio rigorosamente 92.000. Piccolo break e poi andiamo. Mi dite il nome o devo inventarlo? Lo invento a casa? No, c'è scritto Francesca di Milano. Era scritto anche davanti, solamente che non so come mai stasera la finestra è un po' piccola. Arriva Paradiso tra poco. Vamos alla discoteca, restate lì.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine. Spot.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

del bien.

feste. Io vi ricordo il nostro numero 338 141 1001, il nostro sito 90.studiopiu.net. c'è ancora qualche spazio nel secondo party time, quindi aspettiamo il vostro messaggio vocale, mandatelo subito, perché gli spazi che rimangono, 15 esattamente quanti ce n'è, uno solo, e quindi il primo che arriva verrà accontentato. Questo è per mettervi un po' di fretta, dai, su veloci, dai. Arrivano i Fast 65, Lucky.

0: Sì, stavolta ci sta, ho detto 90 e quindi la pecora canta, direi che è perfetto, no? Noi proseguiamo, tra pochissimo c'è il primo party time, qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
1: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera?
0: Certo.
1: Si aggiunge le uova freschissime?
0: Certo, le uova le vado a prendere direttamente nel pollaio che abbiamo qui proprio fuori, prendo le galline, prendo le uova e poi ci faccio la crema pasticcera e se avanzano delle uova faccio anche la maionese. Arriva Alexia, Me and You, nella playlist di Francesca di Milano.

0: Studio Più Dance Station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
5: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Il nuovo motto, il party, sai quando parti e sai quando arrivi, perché partiamo alle 20.30 e finiamo il party alle 21, va bene, ti piace il motto, no? Da Blitz, Take Me Back, primo pezzo di questa sera.

0: Che bello questo urlo! Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90 da Blitz, Take Me Back in apertura del Party Time di oggi, martedì 15 settembre alle ore 20:37. Direi che c'è spazio per il primo messaggio, è giunta l'ora. Sentiamo chi è il primo di questa sera, sentiamo.
1: Comandante Alex, buonasera, Davide da Conceso, la di controllo di Desenzano del Garda. Questa sera a bordo si sta per servire la cena, quindi vi chiediamo di portarvi a livello di volo 1999 e di servire la pasta con molto sugo. Giù la punta quindi, DJ, sul pezzo Activate, Cabin Crew ready for dinner, thank you, sweet DJ, ciao.
0: Avevo proprio fame, avevo proprio voglia di un paio di etti di spaghetti con molto sugo, ci sta, eh. Ma Alex, di qualcosa a Davide di Concesio.
2: E allora vai che ci

0: Activate.
1: Solo i numeri uno.
0: Lo so, My Alex su questi pezzi ci sguazza, lo so, piace veramente tanto al nostro vocalist numero uno, la musica house. Siamo nel 1999, c'è il prossimo messaggio nel party time. Sentiamo chi suona al nostro citofono.
2: Ciao, spero stasera di essere ancora in tempo per richiedere un brano. Un pezzo di Corona, grazie mille, buona serata a tutti, un abbraccio, Venu, salutamo.
0: I don't wanna be a star, Venu, salutamo, bella picciotta.

0: gratte Corona in macchina e ha detto I don't wanna be a star. Era negli anni 90 quando c'era quel profumo di minestrina lì che passava vicino, sì, come anche Gigi D'Agostino è passato e ha fatto il pezzo star, sempre quello. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao, qui Manolo, pezzo di San Girolamo di Fermo. Come canzone ti chiedo Acqua Barbie Girl e la dedico a Simona e Marta, che sono le cuoche della struttura della mia comunità. Ciao da Manolo e la pecora canta.

0: Scorsero gli acqua su Studio Più, la Dance Station Italia, il 1997, oggi martedì 15 settembre, sono le 20:46 e c'è il prossimo messaggio. Sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, sono Antonio di Parma, Antonio Nazionale. Stasera vorrei chiedere il brano I'm So Inside di Nina, fine anni 90 credo, dedicarlo a tutti, in particolar modo a Q, perché mi mette sempre di buon umore anche nei momenti difficili. Comunque grazie Gales per questa bellissima musica che ci proponi tutte le sere. Una buona serata ancora da Antonio. Ciao ciao.
0: Grande Antonio. Sì sì, Q è magico, veramente magico.

0: Inside Nina. Siamo nel 1998 ancora. Ciao a tutti, sono Alex Castellini. Questo è il Party Time DTM 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Suona il citofono, prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex. Innanzitutto complimenti della serata di sabato.
0: Grazie,
1: sera.
0: Grazie Tony, grazie.
1: Il top. Volevo chiedere un brano di Regina dei Madei. Grazie Tony Pier Portomorone.
0: Eccola, Day by Day. Siamo nel 1997.

0: dove? Sì, ma là dove? Ma non vedo, indica bene, regina, indica. Ah, adesso l'ho visto, che ero preoccupato, continuavo a dire la, ma non riuscivo a vedere dove. Adesso ho messo gli occhiali, effettivamente proprio là, la. Alle 20.52 c'è il DTM 90, il primo party time di questa sera. Ricordatevi che c'è anche il secondo, ma non mandate più messaggi, anche perché gli spazi sono completamente esauriti questa sera. E suona il nostro citofono e sentiamo chi è il prossimo. Sentiamo, secondo me è Paolino.
1: Ciao, a Daniele, Davide, Pietro e Simone, Systematic, ai Case Music. La pecora canta, a saluto Paolo da Fonzina.
0: Grande Paolo!
2: La pecora canta!
0: L'hai chiamata ed è arrivata, cioè non è che se la chiami poi dopo non arriva, magari insiste anche.
2: La pecora canta!

0: che significa il gatto ha il muso, è arrabbiato. I got the music, vuol dire quello, no?
1: Cioè io caramba!
0: Pensavo che fosse quello il significato, eh. Va bene, Dance Time Machine 90 è quasi finito il primo party time, però prima della fine del primo party time, lo sapete che a noi piace fare una cosa particolare, sempre che Simone di Arcole non arrivi in ritardo con le richieste, cioè farvi sentire la bonus track di questa sera. Quindi c'è Ramirez, Terapia.

0: si chiamava Maria Pia Tera, terapia è diventata. È come Dario Lampa e Dina Lampa, che sono rispettivamente Lampadina e Lampadario. Prossimo messaggio, sarà lui o non sarà lui? Potrebbe essere lui, ma io non sono sicuro. Poi come facciamo a essere sicuri che sia lui? Ci deve portare perlomeno il codice fiscale. È lui, è lui.
1: Comunicazione di servizio, il signor Alex Cartellini è desiderato in campo. Ripeto, Alex Cartellini in campo, grazie.
2: Ciao, Q da Milano.
0: Innanzitutto sono anch'io capace di parlare con la voce tipo citofono, perché noi abbiamo il citofono. Abbiamo quello ufficiale qua, cioè non è che scherziamo. Va bene, no, Cartellini, poi bisogna scegliere il colore rosso, no, rosso mai, preferisco il giallo mi piace di più. Piccolo break e poi c'è la propria richiesta di Q, state lì. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. ATM.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.
4: I get so excited.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

Street Diamond, grazie Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Prossima richiesta, quella di Emanuela di Forlì, c'è Mario Più, Futuring More, Runaway.

Talk to Me, grazie a Caterina di Palermo. State ascoltando Dance Time Machine 90 ancora. Ciao a tutti, sono Alex Castellini. Saremo insieme fino alle ore 22. Poi tra poco c'è anche il secondo party time, quello delle 21.30, in cui sentirete tutti i messaggi che avete inviato nel primo party time che non siamo riusciti a farvi ascoltare. Mentre arriva Estrella, La Playa del Sol, la richiesta di Alberto di Trento.

Love Song, la richiesta di Matteo di Concorezzo. State ascoltando Dance Time Machine 90, programma interamente dedicato alla musica dance 90 2000 tutte le sere. Noi siamo qua dalle 20 alle 22, dal lunedì al venerdì, e la mattina alle 11.30 c'è il Party Time all'interno del Morning Fever insieme al mio amico Walter Massa. Quindi avete tanti spazi dedicati a questo genere musicale, oltre che poterci venire a trovare nelle serate dove c'è proprio il DTM 90. La prossima ufficiale con il DTM 90 sarà al Cero una volta in Florida, alla discoteca Florida di Ghedi Brescia, con tanti ospiti tra cui Erika e Fargetta. Quindi non mancate, sabato 26 settembre vi aspettiamo. Mentre subito arriva Corona, I Don't Wanna Be a Star, la richiesta di Alice di Cesenatico.

0: Gaia, Shine on Me, grazie a Giorgio di Verona. State ascoltando il DTM 90, programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: E tre, stasera la pecora sta veramente infastidendo, ragazzi. Qualcuno vuole una pecora da portare a casa? Magari poi, sai, si avvicina la stagione, quella un pochino più bella, dove la pecora fa la lana e quindi adesso non serve, con caldo bestia. Arriva Benny Benassi, Satisfaction, la richiesta di Giuseppe Di Bagnasco. E poi c'è il party time!
2: And then just touch me till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Oh, vai che ci siamo, inizia il secondo party time. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Siete a bordo nel DTM 90 fino alle ore 22, ora in cui atterreremo nuovamente all'aeroporto di Desenzano del Garda. Noi siamo pronti per il prossimo messaggio, vero? Sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Rocky da Prato.
0: Ciao Rocky.
1: Un saluto a tutto il DTM, sempre il numero uno. Stasera voglio ascoltare The Water Crystal e la pecora canta. Ciao ciao.
0: E allora tutti tarari rao rao.

0: Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è il secondo Party Time di TM90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia, programma dedicato alla musica dance 90-2000, quello che fa vibrare le tue casse, fa vibrare tutto e quello che spinge la tua macchina se la metti in folle e spegni il motore. Vibra tutto, abbiamo perso la palla dell'elica? Ah no, noi abbiamo il motore a reazione, vero? Che reazione ha avuto il motore oggi? Ha reagito bene? Va bene, prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Visto che ci tieni molto e credi nelle mie capacità,
0: vero,
1: in caso Alex di ulteriori nuove promozioni lavorative, ho deciso che ti offro una cena di pesce. Ok,
0: wow,
1: ci stai?
0: Certo,
1: poi io, anche se non te la offro, tanto chi è che ha sentito qua?
0: Nessuno.
1: La richiesta di stasera, brano in questione, è It House, Jack to the Sound of the Underground. Con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao da Andro.
0: Guarda Andro, io ho giusto in mente un ristorantino a Chioggia, non molto distante dalla tua posizione.

0: Jack to the Sound of the Underground. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90. Prossimo messaggio in arrivo. Sentiamo, sentiamo. Chi parla? Chi parla al nostro citofono?
1: Ciao Alex, Simone di Arco.
0: Ciao,
1: la mia richiesta di questa sera è un brano, secondo me, uno dei tanti capolavori di questa grande musica, anche se è stato un po' sommerso negli ultimi anni, non si è sentito molto, ovvero Cyrene con Touch the Sky.
0: Vero.
1: E devo ringraziare i miei due DTM best, in particolar modo Davide, che me l'ha fatto riscoprire, perché non ricordavo il titolo, ammetto, un grazie Davide. Vorrei salutare anche tutta la crew, in particolar modo Pietro, Paolo, Rocky, Davide da Bergamo, e un saluto alle nostre due queen, ovvero alla Manu e alla Venu, e tutti gli altri. Buona serata, magari domani, ciao ciao.

0: io sono, devo dirlo, sono Alex Castellini, perché è scritto sul contratto e ogni tanto devo dire il mio nome a caso, giusto? Va bene, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, buonasera e buonasera a tutti gli amici dell'UTM. Sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Disco Mani di Carolina Marquez, dedicarlo a tutti gli appassionati della musica anni 90. Un abbraccio a tutti, divertitevi, ballate sempre col sorriso, mi raccomando, buona serata, ciao.
0: Anche a te, eccolo.
2: Celebriamo questa discoteca.

0: questo è il DTM 90, il secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. E devo dire non tanto il mio nome a caso, lo dico spesso, apposta. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Buonasera a tutti, sono il mattone, voglio salutare innanzitutto Q e ringraziarlo, perché oggigiorno il mattone è importante, non altre robe, non siamo mica qua a pettinare i furetti, per cui lo ringrazio molto. Saluto tutti gli ascoltatori, ciao a tutti e la piccola canta.
0: Non sapevo che il mattone avesse anche una bella voce. Rex Anthony, Capturing Matrix, ciao Manu.

0: Che bel pezzo progressivo, Rex Anthony, Catturi Metric su Studio Più, la Dance Station Italia. Questo è il DTM 90, io sono Alex Castellini e prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Colorando o riascoltare la danza delle streghe, Mauro Ravaldinon.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna.

0: La danza delle streghe di Gabri Ponte!
1: È così che si deve pronunciare, non viene bene. Dai, prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, eccomi qua, Andrea di Trento.
1: Ciao Andrea.
2: Ho appena finito l'allenamento di tamburello.
1: Bravo.
2: E mi sono lanciato per fare la richiesta odierna. Prima di tutto voglio salutare te e tutti quelli che ascoltano assolutamente il DTM. E oggi vorrei richiedere una canzone di Commander Tom, Attention. A tutti una buona serata, ciao.

0: Killer Tom, attention! Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il DTM 90, il Party Time termina qui. Siamo arrivati al momento dei saluti, tra pochissimo la linea va a Ronny Milani. Io sono Alex Castellini, vi ringrazio, vi saluto. Ci sentiamo domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22. E come sempre i saluti ufficiali, bauci bau ciao, domani!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. DTM.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attention please. Attenzione, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
2: È vero che ieri mi ero dimenticato di questa cosa, c'è la sigla nuova, c'è la sigla nuova, bravo, bravo Fede. Salutiamo e ringraziamo Alex Castellini che si ricorda sempre di noi, italiani, ciao! In quel di Faenza, io sono Roy Milani e questa è la Family di Club Connection in diretta da questo momento fino a mezzanotte. Ci siamo noi ad accompagnarvi in quello che stavate facendo prima. Salutiamo Fede alla parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Noi siamo pronti, coordinate 338 141 1001. Dai che si parte.
3: Il programma

0: siamo partiti carichi. Gabri Ponte, Giovanotti, DNA ad aprire questa puntata di Club Connection. Salutiamo Sergio da dove? Sergio da dove? Dov'è? Sergio, basta, scritto solo Sergio. Ciao Ronnie Family, buon programma e buona serata. Grazie, grazie Sergio. C'è anche Q, apri a Q, Fede. Apri
1: buonasera
0: a Q, apri
1: signor Q. Milani. Lei lo sì. Sa. Quale canzone quest'anno ha vinto tutti i premi come miglior tormentone dell'estate 2026?
0: Assolutamente
1: no. Il brano vincitore fa esattamente così.

Grazie Kuma, che bella canzoncina, che bella canzoncina, grazie. Allora italiani, eccoci qua in diretta fino a mezzanotte. Noi siamo la Family Club Connection, io sono Ronnie Milani. Anche questa sera siamo qui in diretta per voi. E quindi no, siamo in diretta per voi perché siamo ancora qui. Sono arrivato anche un po' in ritardo, nel senso che ero di corsa. Fortunatamente la diretta è partita in orario, ma sono arrivato un po' tardino. Infatti c'era Fede un po' tutto preoccupato che chiamava: "Dove stai? Sto arrivato a parcheggiando, vai. Sto arrivato a parcheggiando, che fai? Sto arrivato a parcheggiare." E sono arrivato puntuale, meno male. Allora amici, sono un po' preoccupato, sono un po' preoccupato perché c'è questa notizia che sta girando dell'intelligenza artificiale. La faccio corta perché ne stanno parlando ovunque, non voglio essere, capito, molto ripetitivo su questo. Però si parla tanto di questa intelligenza, insomma, che sta facendo i capricci, e chi l'ha creata, molti di quegli scienziati che hanno inventato questa cosa, sono preoccupati perché secondo loro prima o poi può fare qualcosa che fa un po' fastidio, capito? Quindi bisogna, lo so, troppa tecnologia, va bene, va bene. Infatti ho detto: ma se domani per caso mi svegliassi, no, nel 1996, capito, dove non c'era niente, non c'era il wifi, non c'era lo smartphone, non c'erano i social, capito, qual è la prima cosa che farei? Beh, capito, ho pensato questo, ma non lo so. La prima cosa che faccio appena mi alzo, vado in bagno e faccio la bella cagato, cioè questa è la prima cosa che faccio. Però la seconda cosa, probabilmente inizierei ad avere un contatto un po' più umano con le persone, perché una volta, capito, non è che uno dice: "Oh, capito, sei grande, parli di queste cose", però una volta, capito, era più bella, capito, era più bella la vita da questo lato, capito, cioè, quando avevi contatto umano con le persone. E quindi dovevi guadagnartela la pagnotta anche per conquistare una donna, capito? Non è che mandavi il messaggino, no, dovevi andare sotto casa oppure la conoscevi in un locale e lì dovevi usare le parole giuste per conquistarla, capito? Vabbè, dai, 338 141 1001, se ti svegliassi domani, capito, cioè se ti svegli e scopri che è l'estate del 1996, cioè tu scopri che domani è l'estate del 1996, niente wifi, niente smartphone, niente social, qual è la prima cosa che fai? 338 141 1001, dai. I get so excited.

Siete i veri protagonisti. Club Connection, il programma dove tutto è possibile, anche di sabato, dalle 16 alle 18, solo su Radio Studio Più.

0: noi stiamo ballando, noi stiamo ballando, sì. È fatto un po' il ruffiano, devo ruffianarmi la canzone, capito? Christian Marchi, Nari Milani, disco del 2010, I Got You. Attenzione, perché da questo momento si gioca con Mimmo.
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando ho bisogno di schiarirmi le idee?
0: 338-141-1001. Qui bisogna usare la fantasia, come al solito non si vince niente, però dovete indovinare qual è la cosa che fa Mimmo per schiarirsi le idee, capito? Chi c'è? Apri, Fede, apri, chi c'è? Che Jack Frusciante, apri.
5: Mando un messaggio al mio amico Ronnie.
0: Messaggio? Ah, no, era questo, è finito lì. Quindi dai, 338-141-1001.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando ho bisogno di schiarirmi le idee?
0: È una cosa che fanno un po' tutti, cioè alcune persone, non tutti, però io l'ho fatta diverse volte questa, e quindi no, niente, devo dire.
6: Il programma dove tutto è possibile.
7: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
6: Dalle 10 a mezzanotte.
8: On air su Studio Più.

0: sacco di Mimmo.
1: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando ho bisogno di schiarirmi le idee?
2: 338-141-1001, dai che vado a leggervi, siamo anche un po' in ritardo, siamo un po' in ritardo questa sera. Allora, partiamo dalla camminata che non si è firmato, chi è che ha scritto la camminata? Sì, c'è la camminata, però non è la classica camminata, capito? Cioè si dice anche mi vado a fare una camminata, ma con che cosa, capito? Con che cosa, quindi... Ascolta musica, Manuel da Cervia, no, fa una doccia, Elisa da Bergamo, no, beve un caffè, Lorenzo da Macerata, no, guarda il mare, ci sta, a volte quando guardi il mare ti aiuta tanto a schiarirti le idee, capito? Qui scrivono anche un bel bicchiere di vino per schiarirsi le idee, anche quello ci può stare, però non è quella. Sta un po' in silenzio, Stefano da Carpi, lui sta in silenzio, capito? Mimmo sta in silenzio, ti fai i fatti suoi. No, non è quella, ci sta, ma non è quella. Fa una corsa a piedi, Alice da Treviso, ci sta anche quella, magari fa una corsa oppure no, dipende, se uno è un po' gittatello magari al pedale un po', capito? Il piedino che... Però non è a piedi, capito? Non è a piedi, capito? Molte persone fanno questa cosa per schiarirsi l'idea. Diciamo che io lo faccio spesso quando devo pensare a qualcosa o trovare un'idea anche, mi aiuta tanto, soprattutto se faccio diversi chilometri, capito? C'è chi parla da solo, io fortunatamente ancora questa cosa non la faccio, ogni tanto, non spesso, però c'è anche chi invece si mette in cammino. Dove? Dai, forza, il primo che fa? Fa un giro in, dai, il primo, 338-141-1001, è facile, dai ragazzi, è facile. Guarda una serie TV, ha scritto Michele da Termoli, no, assolutamente no. Quindi, che fa ragazzi? Mimmo che fa? Fa dei chilometri, fa tanti chilometri, capito? Fa tanti chilometri, ma non a piedi. 338-141-1001. Va in bicicletta, scritto Serena da Ferrara. No, non è in bicicletta. Ah, no, non è in bicicletta. Apri, Fede. Non va?
3: Fa l'amore con la sua donna.
2: Jack Frusciante ha detto fa l'amore con la sua donna per schiarirsi le idee. Ci può stare, ma non è così. Fa un giro in ma, dai il primo, fa un giro in marzapane? No, fa un giro in bran. Fa un giro in ma, dai il primo, 338-141-1001. Fa un giro in ma. Fa un giro in ma... Roberto, è arrivato. Fa un giro in macchina, non lo so. Fede, non lo so.
1: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi piace fare quando ho bisogno di schiarirmi le idee? Fare un giro in macchina.
2: Ma sì, Roberto, non si è firmato da dove? Un giro in macchina era facile, per schiarirsi le idee ci sono tante persone che fanno così, si mettono in macchina, capito? Si mettono alla guida, capito? Mani al volante, capito? Fanno un giro magari per la città e intanto pensano e si schiariscono le idee. Alcune persone dicono così, però non lo so se è vera questa cosa, però io ogni tanto l'ho fatta. Quindi, quando si torna a giocare alle 11, perfetto.
4: Connection. We like it.
5: La Dance Station.
4: La Dance Station d'Italia.
5: Radio Studio Più.

0: cambiare canale. Torniamo subito. Spot.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Primo party time di Club Connection. Chi c'è in console? Diamo le coordinate prima. Pierina?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga e Mosso un Calamare. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più.

0: Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga, coordinate 338-141-1001, fateci sapere cosa state facendo in questo momento, se ne avete voglia, oppure dove state ballando con Radio Studio Più, perché quando c'è il party time tutto è possibile. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi se ci volete vedere in TV c'è sempre questo ragazzino, che sono io, ma la canto da solo, Fede, che ha un cappellino con scritto sopra Mosso Calamari, tutto nero, capito? Andiamo a fare un po' di saluti. Eleonora da Cesena, finalmente sul divano, giornata lunghissima. Lo so, è solo martedì, apri Fede.
1: Ciao, Rocky, buonasera, sì. Sono Pietro da Milano.
0: Ciao Stefano.
1: Un mesetto fa eravamo in quel periccione, stavamo sicuramente meglio. Una buona serata. Ciao e grazie.
0: È vero, ci siamo divertiti assai, a Riccione siamo stati benissimo, c'era anche tutta la family di Radio Studio Più, c'era anche Eleonora Salvi, c'era Claudio Tozzo, il nostro editore, c'eravamo quasi tutti, c'era tutta la family di Club Connection, è stata una settimanina molto interessante, devo dire.

È vero. Manca la E, manca la E finale, ha detto gran classe, gran classe, capito? Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.

Ciao Ivan. Ivan è sempre presente. Ciao fratello.

volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.

fermami, Fede, non riesco a fermarmi. Fermami.

capito, ho capito. Ci sono anch'io qui in radio, C'è anche Marco Tonti da Miramare di Rimini che ha scritto: Ronnie, tra poco arriva Antonio di Parma. Vedi, capito? Già qui, e quindi fanno proprio l'introduzione, capito? C'è la intro. Poi c'è anche Riccardo da Riccione. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao Riccardo. Non so se l'avevate capita questa cosa. C'è DJ Tiga.

0: Chi è?
1: Oh, a Remo, ma lo sai che quello da radio è andato in Puglia a fa Ercozzaro?
2: Ercozzaro,
3: ma che stai a dire?
2: Sono andato in vacanza due settimane.
3: Per me hai capito male.
2: Sì,
3: per me
2: hai capito male.
3: Quello è andato a fare Cazzaro.
1: Ma non è vero,
3: ma davvero no. Sì.

fatto solo due settimanine di vacanza, capito? Dovevo rilassarmi un attimo, dovevo riprendermi per rientrare con la nuova stagione, capito? Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga, questo è il primo party time di Club Connection in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Spagna, perché noi abbiamo una frequenza anche lì, capito? A Formentera e Ibiza ci possono ascoltare, quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando anche da lì, e in spagnolo giustamente. Amigos, come vas? Todo bien? Benissimos. Basta aggiungere l'S. Es, capitas. Basta agente. Set. Todo postas. Va bene. Ness. Tutto a meraviglias. Oman stavas. No, questo non c'entra niente. Andemos da quella parte. Giustos? Vedi, è facile. Vedi, te l'ho detto che è facile parlare spagnolo. Cioè, è una, capì? Basta aggiungere la S finale e la T iniziale. No? Vabbè, vado via.

0: Fede, chi è? Vieni avanti.
1: Salve a tutta l'Italia. A inizio sì, la salve. Nuova stagione 2026-2027 di Club Connection. Io mi presento, sono Antonio Di Parma.
0: Lo sappiamo chi sei,
1: Antonio Nazionale.
0: Sì, Anthony, nazionale,
1: Antoine.
0: Sì.
1: Volevo Antoine augurare Camarano. A tutta l'Italia, a tutta Studio Più, a tutta Club Connection una buona notte. Good night, bon nuit,
0: buonasera,
1: hasta la vista, good night.
0: Hasta
1: ciao,
0: la
1: ciao
0: vista.
1: Da Antonio, Ronnie, sei fortissimo.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Antonio, ma manca hasta la vista.
2: Chi è quello?
0: Antonio da Parma, è sempre lui.
2: Chi?
0: Antonio da Parma, capito? Quello che c'ha la R moscia, forse l'unica cosa moscia che ha è la R, cioè, capito? Antonio da Parma.
2: Chi?
0: Antonio.

0: party time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ Tiga.

0: Non so cosa sta succedendo dentro la vostra auto, ma qui sta tremando tutta la radio.
1: Spacca tutto.
0: No, non bisogna spaccare tutto, altrimenti ci tocca pagare, eh.
1: Spacca tutto.
0: No, non va bene, mi raccomando, Tig, abbassa il volume. Abbassa il volume, Tig.
1: Spacca tutto.
0: Abbassa il volume, Tig, sennò qui, insomma. Apri, chi è? Apri.
2: Apri, Fede. Apri, che sta a fare la colla, oh. Ma dimmi un po' la Fede, ma t'ha già scroccato. Ma possibile? Ma com'è che fa? Aroni! Aroni,
0: sì.
2: Oh, ma c'è
0: sì.
2: Tutta la voce che a Puglia ti sei perso col navigatore. Sono dovuti venire a pigliare con i cani di soccorso, che manco
0: non trovavi. Prendeva benissimo, non prendeva benissimo. Sì.
2: Numero uno,
0: ma non è colpa mia, non prendeva il telefono.

0: C'è anche Ezio, il tassista notturno di Milano. Ciao Ezio.
1: Ah bello, che stai a combinare?
0: Chi, io o Ezio? Ezio sta lavorando, capito?

0: È già volata la prima ora, è volato anche il primo party time. Facciamo un applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi andiamo un attimo in pubblicità, tra poco torniamo e giochiamo con il solito gioco di Club Connection.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, giornata di mercoledì, sostanziale stabilità in molte regioni d'Italia, non in tutte ma in gran parte. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, dei temporali però a partire dalla serata al nord-ovest. Per quanto riguarda il centro, sole protagonista, giornata soleggiata e dal clima estivo con massime prossime 30 gradi. Al sud, giornata stabile su molte aree, anche se entro pomeriggio qualche nuovo temporale sarà possibile sul Salento Ionico, sulla Sicilia orientale e i rilievi montuosi della Calabria. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: fermami, Fede, fermami. Freemasons ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani e solitamente quando arriva quest'ora si gioca con il solito gioco di Club Connection. Quindi preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un paese, ma per secoli ho avuto un'importanza enorme nei commerci tra Europa e Asia. Sono una città costruita in parte sull'acqua e il mio simbolo è un leone alato.
0: Facile.
3: Quale città sono?
0: Troppo facile, ragazzi, troppo facile questa. Avete dato degli indizi pazzeschi. Vabbè, dai, 338-141-1001, vi chiedo, come al solito, questa cosa, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, non usate, capito? Cioè, non andate sul web a cercare la soluzione, perché altrimenti non ci divertiamo. Dal momento che non si vince niente e non regaliamo niente, almeno la soddisfazione di arrivarci da soli, uno dice: beh, sto giocando, mi sto divertendo e ci sono arrivato prima io, capito? Come al solito c'è un Eidreitz by Benson. È martedì, Fede. Bruden, c'è un Pruden, capito? Prude tutto qui. C'è un Pruden, Bracken, Streisen, Fusen. Di Pinkin Punk, c'è un bel pacchettone sulla spalla, c'è anche un Ale, oh, c'è anche un come c'è, non c'è nessuno, c'è anche un guarda su, guarda giù, c'è pa' chi, c'è pa' là, c'è anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Non sono un paese, ma per secoli ho avuto un'importanza enorme nei commerci tra Europa e Asia. Sono una città costruita in parte sull'acqua e il mio simbolo è un leone alato. Quale città sono?
0: 338-141-1001. È troppo facile.
2: La Dance Station d'Italia.

siete i veri protagonisti.

0: Manni, attaccati, attaccati qui, Fede, attaccati qui. Attenzione che vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un paese, ma per secoli ho avuto un'importanza enorme nei commerci tra Europa e Asia. Sono una città costruita in parte sull'acqua e il mio simbolo è un leone alato. Quale città sono?
0: 338-141-1001. Quale città sono? Ragazzi, è facilissima. Questa la sanno tutti, la sanno tutti. Samuele da Cesena, Amsterdam. Ho detto che è facilissima. No. Giorgia da Chieti, io ho detto buona la prima, qui il primo che sta tic arriva subito, no. Giorgia da Chieti, Genova, no. Alberto da Rovereto, Istanbul, no, siete lontani. Luca da Modena, Trieste, assolutamente no. Beatrice da Vasto, Comacchio, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Quando faccio ding ding ding ding è un allarme, ding ding, capito? Vuol dire che non siamo lontani dalla soluzione, ding ding, ho detto tutto. Andiamo avanti, andiamo avanti. Comunque no, non è Comacchio. Dario da Novara, Napoli, no, no. Manuel da Trento e Amburgo, no, Fede.
3: Non sono un paese, ma per secoli ho avuto un'importanza enorme nei commerci tra Europa e Asia. Sono una città costruita in parte sull'acqua e il mio simbolo è un leone alato. Quale città sono?
0: 338-141-1001, è facilissimo, ragazzi, è troppo facile, anche il leone, ho detto tutto. Silvia da Termoli, è Marsiglia, no. Giacomo da Faenza, Ravenna, no. Noemi da Firenze, Atene, assolutamente no, ragazzi, è facilissimo, capito? Cioè, poi avete ascoltato? Cioè, ha dato diversi indizi molto importanti. Già solo il leone ha detto tutto, ma quello che dice prima già si capisce anche prima. Camilla da Rapallo, Barcellona, assolutamente no. Vabbè, ragazzi, abbiamo tempo fino alle 11:30, dai. Ce la faremo? Ce la faremo? Non lo so.

0: Quanti ricordi su questa canzone, quanti ricordi che ho. Era l'anno 2005, ero ancora un pischello, ero giovane. Attenzione, vado a fare l'ultimo giro di ruota dopo Madonna.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un paese, ma per secoli ho avuto un'importanza enorme nei commerci tra Europa e Asia. Sono una città costruita in parte sull'acqua e il mio simbolo è un leone alato. Quale città sono?
0: 338-141-1001, ragazzi, è facilissimo, non perdiamoci, è facile. Ci sono diversi indizi, non sono un paese, ma per secoli ho avuto un'importanza enorme nel commercio, capito, tra Europa e Asia. Sono una città costruita in parte sull'acqua, capito? E poi il suo simbolo è un leone alato. E ho detto tutto. Avevo detto che era facile, troppo facile. Federico da Pescara, Ancona, vedi che facile, l'hanno capito subito. Greta da Ragusa ha scritto Palermo. No, ma che Palermo, dai, apri, Fede, ma che Palermo, basta. Io me ne vado,
4: Che Pesaro c'è. Dio, ma no, c'è Pesaro.
0: Non ho capito, ma forse aspetta.
4: Allora, secondo me non è Genova, non è Amalfi, non è Pisa, forse è Venezia, forse.
0: Forse Venezia, non lo so, chi è?
4: Ma che Pesaro c'è. Dio, non ho capito. C'è Pesaro.
0: Ma non ho capito come si chiama, Fede.
4: Ma che Pesaro? Vabbè,
0: Pesaro, non ho capito come si chiama. Hai capito, lui c'è. Poi c'è anche Manuel da Verona che ha scritto Venezia. Quanti hanno scritto Venezia? Anche Filippo ha scritto Venezia, ce ne sono diversi che hanno scritto Venezia qui. Vai su, Fede, c'è anche, dov'è? L'ho perso. C'è anche Dennis da Villafranca di Verona che ha scritto Venezia. Ce ne sono diversi che hanno scritto Venezia. Anche Nicola da Ravenna ha scritto Venezia. Poi chi è l'altra? Giulio da Rimini, anche lui ha scritto Venezia. Quanti stanno scrivendo Venezia? Vedi che ci sono arrivati. Poi un altro ha scritto Venezia ma non si è firmato. Francesco da Macerata, anche lui ha scritto Venezia. Anche Giulio da Rimini, Venezia. Ma il primo mi sa che è stato il ragazzo di Pesaro, che non ho capito come si chiama, non lo so. Fede.
3: Non sono un paese, ma per secoli ho avuto un'importanza enorme nei commerci tra Europa e Asia. Sono una città costruita in parte sull'acqua e il mio simbolo è un leone alato. Quale città sono? Venezia.
0: Ma sì, bravi tutti quelli che hanno indovinato Venezia, però il primo, se non sbaglio, è il ragazzo di Pesaro, è arrivato per primo, insomma. Un altro applauso, Fede, un altro applauso, che non costa niente. Quindi, quando si torna a giocare? Domani, stessa radio, stessa spiaggia e stesso gioco.
5: Ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
6: a chi lavora di notte senza mollare mai,
5: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
6: a chi alza il volume sempre un po' di più,
5: a chi ride, a chi sogna, a chi si lascia andare regalandoci le sue emozioni più grandi.
6: Grazie a chi c'è ogni sera.
5: Club Connection.

0: capito. Lo dico, hai capito, Phil? No, hai capito che è tardi, sono le 23:29, ci dobbiamo fermare, piccolo break. Tra poco una novità, abbiamo un ospite nel party time delle 23:30. Attenzione, arriva DJ Onirica.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Chi c'è in console in questo ultimo party time fino a mezzanotte? Chi c'è in console? DJ Onirica e Mosson Calamari. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.

Se vi state chiedendo se siamo in diretta dallo Shuaia di Ibiza, dal Tomorrowland, dal Coachella, dall'Ultra Music Festival di Miami, no, siamo a Radio Studio Più e siamo in Italia e c'è DJ Onirica. Qui trema tutta la radio.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Anche prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: yes,
1: al lavoro,
0: sì,
1: in viaggio,
0: sì,
1: o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: chi è?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: Chi? E io o la DJ? Non ho mica capito.

Senti che basso. C'è il figlio di Onirica che ci sta ascoltando in macchina. Ciao. C'è anche Alessandro da Sulmona che ci sta ascoltando mentre ritorna a casa, capito? Ciao, ciao Alessandro.

0: aiuto.
1: You're not free with your Cadillac. You're doing

Chi c'è? Apri Fede, ciao, ciao, chi è? Radio a palla, e chi vuole dormire? Cazzi suoi, vai a nastro, grazie, ciao, ciao. Ma non si è firmato però, non si è firmato. Poi chi c'è? Giorgio Lavarese, buona serata Ronny, ben rientrato dal tuo Club Connection, sempre top. Come va? Tutto bene Giorgio Lavarese, tutto a posto? Anche lui è tornato, anche Giorgio Rivarese. Poi chi c'è? Adolfo Bellei, il francese, sei il numero uno. Chi è che l'ha scritto? Che è Adolfo Bellei, grazie, grazie.

0: Chi è?
1: Saluti da Gianfranco e Donato da Milano Marittima. Ciao ragazzi. Hai capito, Onirica?

0: apri Fede, che c'è Federica da Recanati che ha scritto: domani sveglia presto. Bene, no,
1: che ce frega.
0: No, Fede, non va bene, non va bene, capito? Siamo noi che chiediamo a chi ascolta il programma di farci sapere un po' che cosa stanno facendo. Lei sta, capito, ha detto che la sveglia presto domani. Fede, non si scrive, non si dice così, eh. Mannaggia. Italiani, questo è il viaggio di DJ Onirica. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci potete vedere anche in TV. C'è anche Simone da Padova che ha scritto: alte vibrazioni. Simone da Padova in viaggio verso il mercato di Padova. Da Cuneo. Ah, ok, da Cuneo. Ciao, ciao Simone. Buon lavoro a tutti quelli che sono in viaggio e stanno lavorando. Buon lavoro anche a tutti quelli che stanno cazzeggiando.

0: Chi è?
1: Ciao tesoro.
0: Ciao.
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: Sì.
1: Il mio respiro è già pesante.
0: Davvero?
1: Lento, profondo. Ho la pelle che brucia.
0: Addirittura.
1: Tutta, dappertutto. Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: Non dire cazzate.
1: Mentre mi sussurri tutto Rocco.
0: Sì.
1: Sono il tuo topo Gigio.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Sono tutto tuo.
0: Ma non lo farò mai.
1: Subito.
0: Ma figurati.
1: Non farmi aspettare, amore.
0: Assolutamente no.

0: Chi è? La chiave è sotto lo zerbino, vieni avanti.
1: Apri Fede, il Club Connection e tutta la family davvero in piena forma. Il sound sì. È per parati. Felicissima notte, capitano Ronny Milani. Sala controllo di Pescarotte, sempre super presente, Gianluca il vigilante matto, molleggia.
2: Chi è quello?
0: È Gianluca il vigilante matto, capito?
2: Chi?
0: Il vigilante matto, Gianluca, è sempre lui, capito? Sempre lui, Gianluca.
2: Chi?
0: Gianluca è il vigilante matto, capito? Quello di Pescara.
2: Chi?
0: Baffo.

0: Chi è?
1: Come lo suona bene?
0: No, al massimo come suona bene, poi non è come lo suona, capito? Perché quando c'è il DJ che mixa, sta mixando, non è che suona. Cioè, dobbiamo dirla questa cosa, non è che suona uno strumento, lui fa il DJ o lei fa il DJ, capito?

Ci sono, lo vedo, Fede, basta suonare questo citofono. Salutiamo anche, c'è anche Gianluca da Ragusa. Ciao Gianluca. Anche la Sicilia c'è.

C'è anche Daniele da Ciampino che ha scritto turno notturno, mandate un po' di energia anche qui. Ma aspetta, Sim Salamella. Beh, manda un po' di energia, Fede. Trasferiamo, capito? Un po' di energia a Daniele da Ciampino che sta lavorando, eh? Quanta gente sta lavorando a quest'ora? Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, ma anche tutti quelli che stanno cazzeggiando, che semplicemente stanno ascoltando il nostro programma in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia. Solitamente noi ci siamo dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte e il sabato sempre in diretta dalle 16 alle 18. Miscelazione in corso, c'è DJ Onirica. Italiani, in alto le mani, sì, ma possiamo anche in alto le orecchie,

vedo la stazione. Vede, bisogna rallentare il treno.

0: cosa dire, in questo ultimo party time di Club Connection c'era in console la DJ Onirica, che ci ha fatto viaggiare gratis senza pagare il biglietto. Un applauso. Chiudiamo il party time, Fede.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time on Studio Q, your dance station.
0: È volata, due ore sono andate. Tra l'altro devo dire, puntata molto interessante, perché stasera nel secondo party time abbiamo avuto un ospite della nostra DJ Onirica, che ci ha fatto fare un bel viaggettino senza pagare il biglietto, tutto gratis, con questo treno che andava su e giù per le montagne. Un viaggetto tanto carino, insomma, che ci ha fatto vibrare. Ci sono state tantissime vibrazioni qui in studio a Radio Studio Q. Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato, come al solito, ma soprattutto tutti quelli che ci hanno sopportato, perché ci sono anche quelli che ci sopportano. Saluto Fede, Tiga, Serena, Lorena, Barbara, Sofia. E insomma, noi abbiamo finito. Da Ronnie Milani è tutto, ci risentiamo domani, stessa radio, stessa spiaggia e stesso programma. Ciao a tutti, grazie.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

shot at.

rocking it. Look what I bought.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.